0: Sono le 2
1: e qualche minuto.
2: Raduni, l'Associazione Nazionale degli Operatori Radiofonici Universitari. www.raduni.org.
3: Chi è usted?
4: Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.
3: ¿Y qué radio escucha usted?
4: Yo escucho Radio 6023.
5: Radio 6023. Tres ciudades, una sola voz.
6: Radio 6023.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Argilla Odivi è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
9: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
8: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
9: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
8: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
9: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
8: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
3: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
6: Scout di Vercelli?
5: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
6: E avete dei contatti?
5: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening, don't turn up.
8: Sessanta, due, tre.
9: Sei, zero, venti, che?
10: Sessanta, ventitré.
9: Sei, zero, due, tre.
8: Sei, zero, ventitré. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 80 19.
2: Radio 6023.

0: tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le tre.
2: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.
3: Radio 6023. La radio degli studenti del Piemonte Orientale.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Cordin Cibacco Aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
6: E cosa fate?
5: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età di vita.
6: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
5: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Cordin Cibacco Aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
7: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
5: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023. When you...

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
3: Il biotestamento è questo.
6: Scusi, per il biotestamento?
2: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
6: Perché posso.
5: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
8: Adesso arrivo, non rompere.
7: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
8: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
7: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
8: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli, ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo un po' poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Santuvolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli@gmail.com.
11: Che attività fate per i ragazzi?
10: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
0: Tre città. Una sola voce.
1: 6023
12: 623
13: 6020 che?
12: 6023
13: 6023
12: 6023 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: tempo libero e non sai come impiegarlo?
1: Cerchi crediti e non sai dove andare?
0: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
1: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
0: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023, formazioni tecniche su regia e speakeraggio, migliorare le tue capacità comunicative, montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
1: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
0: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109. Oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
1: Se vuoi divertirti a lavorare,
0: a Radio 6023 devi entrare!

0: Amici in ascolto, un cordiale buongiorno.
1: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
2: Vincitore Becchi.
3: Come trova che sia Radio 6023?
4: È piccola, però è caratteristica, è bella.
3: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
5: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
3: Sì, signore, però si contenga.
5: Figa!
0: Non è possibile.
3: Va bene, dai. Abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023. Tre città, una sola voce.
6: Ma non possono sbattere le porte!

0: Sono le 4.
1: Più o meno.
2: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
3: Oh, ma perché fai la voce così seria sensual?
2: Perché fa figo.
3: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
2: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
4: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
2: 6023, tre città, una sola voce.
5: Si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiustatutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni tre cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Allora, la nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
8: Quindi di cosa vi occupate?
7: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
8: Vi occupate anche poi dell'adozione?
7: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
8: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
7: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
8: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
7: No, Instagram e Facebook.
8: Come si chiamano?
7: Baffi e Code ODV.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: Tre città, una sola voce. 6023.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Quando torno a casa vorrei
3: stare zitta e muta.
2: Al lavoro vorrei
4: fare carriera sotto la scrivania, eh?
2: Quando cammino per strada mi piacerebbe
5: una mattarella!
2: Dopo gli studi mi piacerebbe
5: non rompere.
2: Quello che chiedo alle istituzioni è
6: un paio di schiaffi.
7: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
8: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
9: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
8: Paolo Borsellino.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
12: Di cosa vi occupate?
11: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
12: Quali sono i vostri contatti?
11: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, ovvio la direzione del carcere, e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
12: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
11: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
13: Piod TTA, Mike Check, Tommaso alias Piod, ascolta 6023, bombo.
14: Sei zero ventitré.
15: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

E se ora ti brucia un po' il sedere, non stare fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz e olivata giasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.

0: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
1: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 5.
2: Più o meno.
3: Vuoi rock? E noi ce l'abbiamo. Vuoi reggae? E noi ce l'abbiamo. Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo. Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo.
4: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
5: No, cazzo, no. Un
4: po' di minimal?
5: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023, quel che c'è, c'è. Se non c'è,
4: non c'è.
6: E di 6023 cosa ne pensa?
7: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
8: E lo station manager Alessandro Raimondo?
9: È un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
6: Altro da aggiungere?
10: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
6: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.
1: Radio 6023.
11: Yo, shut the fuck up.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato di Ella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: Il sogno con Antonella.
14: Di che cosa vi occupate?
13: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
14: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
13: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
14: E le pagine quindi sono nome?
13: Il sogno con Antonella.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

a un chilometro da qui.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ciao, sono Cristiana Capotondi e amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency, 2842-6203.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato, composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
6: Di cosa si occupa la vostra associazione?
5: Clownterapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia, per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
6: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
5: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
6: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
5: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
0: Radio 6023. Fumo un po' e dopo gioco a PES.
7: 62-3.
8: 6-0-20 che?
9: 60-23.
8: 6-0-2-3.
7: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 6.
2: Più o meno.
3: Ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
4: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 torna al Good Morning Lab,
3: per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
4: Radio 6023.
3: Comoda,
4: viva,
3: sempre al tuo fianco.
0: Radio 6023.
2: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con la realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi!
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua, che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci. La sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. Quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese, che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella. C'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto, che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale, che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso, che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
7: Avete anche degli altri contatti social?
6: Prego.
8: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese, e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: L'unica cosa che faccio è leggere. Adesso scrivo perché ho finito le cose da leggere. Leggere, cose leggere, niente di che. Non scrivo né di legge né di politica. Mi parlo addosso, insomma. Come se lasciassi un messaggio in segreteria.
1: Mamma, guarda che non torno per cielo. Sono un ribelle.
0: Sono un ribelle, mamma.

0: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
3: E cosa fate?
2: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
3: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
2: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
4: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
5: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
4: Aiutaci a fermare questa vergogna.
5: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
6: Radio 6023. 6023. 6023.it
7: 623.
8: 6020 che?
9: 6023.
8: 6023.
7: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: e un po' di salottino. Vieni a Fizzonasco sulla strada per Cavriago e bevi il latte marchiato Tana dei Boris.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
3: E che cosa fate?
2: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio, in modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
3: Cosa fate qua oggi?
2: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
3: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
2: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
4: Ok, Tommy, Geistuxle, Radio 6023 in Italia.
5: Tre città. Una sola voce.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
7: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
6: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
7: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
6: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
3: Il biotestamento è questo.
8: Scusi, per il biotestamento?
2: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
8: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
9: Say my name.
10: Radio 6023.
9: You're goddamn right.
11: 62-3.
12: 6-0-20 che?
11: 60-23.
12: 6-0-2-3.
11: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Hai un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android?
3: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
2: Radio 6023. Ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
6: È stato lungo il viaggio?
5: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
6: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
5: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto e sociale sono quasi 30 anni, sì.
6: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
5: No, il vestito è del Centro Territoriale per il Volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
6: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
5: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati, quindi

0: dice un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
1: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
0: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Ahmed, a tu da venire qua?
4: Adesso arrivo, non rompere!
3: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
4: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
3: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
4: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasonanch'io.it.
5: Tre città. Una sola voce.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 8.
3: Più o meno.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Forest Gump Piemonte è un'associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
6: Perfetto, e cosa fate?
5: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
6: E come possiamo contattarvi?
5: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
6: Possiamo sapere l'indirizzo email?
5: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Quando torno a casa vorrei
8: stare zitta e muta.
7: Al lavoro vorrei
9: fare carriera sotto la scrivania, eh?
7: Quando cammino per strada mi piacerebbe
10: una mattarella.
7: Dopo gli studi mi piacerebbe
10: non rompere.
7: Quello che chiedo alle istituzioni è
11: un paio di schiaffi.
12: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.

si è letto nella notte, penso ai giorni che abbiamo passato insieme senza aver paura di sbagliare. Lo si è letto nella notte, penso sempre al tuo nome, quanto affascinante e quanto è bello pronunciarlo. Cosa cerchi tu nelle parole che ti dico? E non guardare mai il mio viso quando ti sorrido. Diventa rosso senza pensare al domani, senza

le cose che ti dicevi da sola quando stavi da sola. Vorrei andare al mare e poi tuffarci da una barca a vela per nuotare là e andare via da qua.

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
4: Di che cosa vi occupate?
3: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
4: Quali sono i vostri contatti?
3: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com, il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358, e una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Suoravoce 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Gruppo News, tutte le news del Piemonte orientale.
3: Basta viaggiare da soli. In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del rettorato, in presenza e in live streaming.
2: Tutte le news del Piemonte orientale.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
6: Quali attività svolgete per il territorio?
5: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
7: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
5: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale.

0: Ale Volontariato, Biella Vercelli.
1: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
2: 3 città. Una sola voce. 6023.
3: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Tribuna degli studenti, Vox Pop in pillole da Trenta e Lode.
4: Promosso!
5: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boras di Radio 6023 e quest'oggi vi parleremo delle esperienze di studenti lavoratori. Dall'Università Magna Grecia di Catanzaro ci sarà Andrea, studente lavoratore che lavora di sera e proprio per questo motivo non viene riconosciuto come tale dall'università. E Marta, dall'Università del Piemonte Orientale, studentessa lavoratrice e anche mamma. Ma partiamo subito con le prime domande. Chi sei e cosa studi?
6: Ciao a tutti, sono Andrea Mancuso, frequento il secondo anno del corso di laurea in farmacia.
7: Allora, io sono Marta, ho 38 anni e mi sono laureata a Torino nel 2013 in antropologia culturale. Adesso mi sono iscritta all'Università di Vercelli sotto la facoltà di Lettere e Filosofia. Mi sono iscritta a dei corsi singoli per acquisire i crediti che mi mancano, quindi esami che io non ho dato in passato, per poter accedere alle classi di concorso per l'insegnamento delle materie letterarie nelle scuole medie e nelle scuole superiori.
5: Come si vive l'esperienza da studente lavoratore?
6: È difficile per tutti inizialmente riuscire a conciliare lo studio e il lavoro. Prevalmente lo studio cerca di togliere del tempo al lavoro, come è giusto che sia, però con il giusto impegno e la giusta determinazione si riescono a conciliare i tempi per fare sia l'uno che l'altro.
7: Allora, sicuramente la vita da studente lavoratore è un po' più complicata rispetto a quando studi e basta, perché lo studio non è più il tuo impegno principale e le persone non lo riconoscono come il tuo impegno principale. Quindi prima, adesso per me viene il lavoro che mi impegna buona parte della giornata, poi viene la famiglia per un bimbo di 5 anni e dopo viene lo studio. Quindi diciamo che i tempi e gli spazi, ad esempio non ho più la cameretta, la scrivania in casa, per lo studio devi un po' ritagliarteli, e questo è l'aspetto forse un po' più complicato. D'altra parte però devo dire che adesso ho vissuto lo studio in maniera più serena rispetto al passato, lo vivo più come una mia scelta e meno come un dovere, quindi lo vivo con più piacere e con meno ansia.
5: E come hai organizzato il tuo studio?
6: Lo studio si divide in base alle giornate. Una giornata tipo prevede le lezioni la mattina, il pomeriggio prima di andare al lavoro determinate ore di studio, quindi un paio d'ore di studio per recuperare o tornare pari passo con i miei colleghi e con la professoressa che spiega gli argomenti, e la sera ovviamente i turni di lavoro, siccome faccio il barman ovviamente bisogna rispettare determinati orari.
7: Io per lo studio mi sono organizzata in questo modo: nelle settimane di preparazione dell'esame studio un'oretta la mattina tra le 6:30 e le 7:30 prima di svegliare mio figlio, un'oretta o un paio d'ore a seconda un po' dell'energia e della voglia la sera dopo cena, e qualche ora in più nel weekend. Poi il giorno prima dell'esame magari prendo il pomeriggio libero, oppure la sera magari mio figlio dorme dai nonni e ne approfitto per fare un qualche ora di ripasso un po' più intensivo. E in generale ho cercato un po' di sfruttare i buchi, ad esempio per preparare l'esame di letteratura ho scaricato gli audiolibri e li ascoltavo in macchina nel tragitto casa-scuola-lavoro.
5: Quali sono stati i servizi che hai ricevuto e quali le mancanze?
6: Purtroppo io non posso usufruire di questi servizi perché si può usufruire soltanto se si lavora nelle ore in concomitanza con le lezioni e ci sono dei permessi pagati per venire a studiare, per seguire la lezione. E ovviamente io lavorando in un orario diverso da quello delle lezioni non posso usufruire di questo privilegio.
7: Per quanto riguarda i servizi, quello che ho notato e che mi ha aiutato molto è il fatto che la comunicazione funziona molto bene, quindi sia per quanto riguarda la biblioteca o la segreteria ho sempre avuto risposte molto veloci. Anche da parte dei professori ho notato una grande disponibilità e anche lì una grande tempestività nel rispondere a chiarimenti sul programma d'esame o su questioni appunto inerenti alla didattica. E un piccolo episodio, ecco, che mi ha colpito: il mio primo esame era uno scritto di geografia e una studentessa alza la mano per avvisare la professoressa che una compagna di corso non era ancora arrivata perché il treno aveva fatto un ritardo, e la professoressa ha detto: ah, ok, va bene, la aspettiamo. E abbiamo aspettato quei 10 minuti. Ecco, una cosa che per me era fantascienza proprio.
4: Quali consigli hai per altri studenti lavoratori?
6: Per gli altri studenti non ho un consiglio se non mollare e continuare con le proprie strade e le proprie passioni, perché ognuno arriverà in fondo a questa vita.
7: Io sono stata molto indecisa se ricominciare a studiare oppure no, mi sembrava molto difficile. In realtà, se dovessi dare un consiglio a chi lavora e sta pensando se rimettersi a studiare, se questa cosa è fattibile, direi assolutamente sì. Da un lato perché siamo cambiati noi, quindi siamo più maturi, siamo più organizzati, quindi sicuramente si cazzeggia meno rispetto a quando si aveva 20 anni, insomma, quindi il tempo è meno ma lo sfrutti meglio. Dall'altro perché sono passati degli anni, ad esempio rispetto a quando mi sono laureata io, la parte burocratica organizzativa è cambiata tanto, si è snellita molto, quindi è tutto molto più semplice rispetto a quando dovevi andare a iscriverti scrivendo il nome sulla porta del professore. E poi sicuramente direi sì, consiglierei un'università più a misura di studente, come ad esempio Vercelli rispetto a Torino o rispetto a Milano.
4: Ringraziamo Marta e Andrea per la loro testimonianza. Vi ricordiamo che Studiare Informati va in onda tutti i giorni su Radio 6023, sul canale Spreaker di UMG Web Radio e su Spotify a nome Studiare Informati. Da Davide Boris un saluto e un arrivederci al prossimo episodio.
3: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di 2 diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
9: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
8: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
9: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
8: La mail, il cellulare?
9: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
8: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Là, on peut y aller comme ça?
1: Ben oui, comme ça. Allez, vous avez 2 heures. Profitez, hein. Filez, filez.
2: Simon Bobby, Simon B.
3: Filmen hade världspremiär i maj 2025 på filmfestivalen i Cannes där den tävlade i sektionen Un certain regard och även nominerades till Queerpalmen. Sentimental Value är en dramakomedi regisserad av den dansk-norska filmmakaren Joachim Trier. När deras mamma dör måste systrarna Nora och Agnes förhålla sig till sin pappa Gustav, en tidigare ryktbar filmregissör som övergav dem när de var små. Nora är nu en karriärstriven teaterskådespelerska medan systern Agnes valt ett mer traditionellt familjeliv. Gustav planerar att göra comeback med en film om sin egen mammas tragiska liv format av trauman från krig och ockupation. När Nora vägrar spela huvudrollen i den vänder sig Gustav istället till en Hollywoodstjärna. Gustav gör vad han kan för att återfå sin förlorade status, men kan han reparera förhållandet till sina döttrar?
4: Han är här för året med Salge, jag trodde ju det här, men... Ja, nu har vi sett projekt.
5: Vad sa du?
4: Nej, det är ju en bra ting då egentligen, men han ska lage film igen.
5: Vilket projekt da?
4: Det er det han snakket med deg om.
5: Min film? Den han skrev til meg?
4: Ja, den du ikke ville spille i.
3: Filmen hadde världspremiär i Cannes 2025 där den fikk stort genomslag i festivalens huvudsektion och vann Grand Prix. Den utsågs till Norges bidrag till kategorin bästa internationella film på den 98:e Oscarsgalan. Europaparlamentets kulturutskott utser varje år en panel med filmkännare från hela Europa som får i uppdrag att välja ut de filmer som ska tävla i Lux-publikpriset. Europaparlamentets översättningstjänst textar de nominerade filmerna på EUs 24 officiella språk och därefter visas de på biografer över hela EU. Biobesökarna kan sätta betyg på dem i upp till 5 stjärnor på Lux-publikprisets särskilda bedömningsplattform. För att få fram slutresultatet och utse en vinnare lägger man ihop publikens röst med parlamentarikernas. Båda grupperna har 50% vardera av rösterna. Vinnarfilmen tillkännages i april under en särskild ceremoni på Europaparlamentet. Lux-publikpriset lyfter fram tankeväckande filmer som tar upp sociala och politiska ämnen. Tanken är att öka medvetenheten om sociala, politiska och kulturella frågor i Europa. Parlamentets översättningstjänst har textat alla 5 nominerade filmer för döva och hörselskadade på alla 24 officiella EU-språk. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europal Radio och där poddar finns.
6: Tre città, una sola voce.
7: 6023. Se tu lo vuoi, tu lo sarai. Una di noi.
8: Diventa uno stagista di Radio 6023.
9: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
7: Sotto il segno
8: di Radio 6023.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a 6 zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi 2 format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari in modo da avere tutto tracciato.
12: Quali sono i vostri contatti?
11: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
13: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
14: Perché
0: Perché posso? Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
13: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
14: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
0: Il biotestamento è questo.
15: Scusi, per il biotestamento?
16: Vuole fare il biotestamento anche lei?
17: Ma perché?
15: Perché posso.
14: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Tre città. Una sola voce.
7: 6023.
18: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 elode.
19: Promosso!
20: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, da UMG Web Radio, e sono in compagnia di Davide Boris, da Radio 6023. E oggi ti parleremo delle sessioni di esame e del loro funzionamento.
21: Una sessione di esame è quel momento della tua carriera universitaria in cui devi finalizzare ciò che hai fatto durante le lezioni negli appelli d'esame, delle date specifiche in cui dovrai presentarti per dare gli esami. Sullo studio ti abbiamo già detto tutto, ora vediamo come è organizzata istituzionalmente una sessione.
20: All'Università del Piemonte Orientale sono presenti 7 appelli di esami per ogni corso, ogni anno suddivise in sessione invernale, gennaio-febbraio, sessione estive, giugno-luglio e sessione autunnale, da settembre a novembre.
21: Sulla tua pagina personale studenti.uniupo.it o sull'applicazione Uniupo collegata potrai vedere tutte le date e scegliere quella più adatta a te per lo svolgimento dell'esame. Ti consigliamo di valutare con attenzione come disporre i tuoi esami durante l'anno, perché ci sono alcuni corsi che dovresti mettere in priorità come corsi integrati, divisi in 2 moduli che ti saranno registrati solo al loro completamento.
20: Un consiglio utile per organizzare una sessione è quello di partire per tempo. Poco dopo l'inizio delle lezioni ti renderai certamente conto di quanto un corso sia facile o difficile o di tuo maggiore interesse. In ogni caso, dallo subito, in modo da averlo fresco. Oppure, se hai esami in arretrato dagli anni o dalle sessioni precedenti, valuta di quali corsi hai gli appunti migliori, quelli più pronti, in modo da dover solo studiare e non dover lavorare per produrre nuovo materiale.
21: In determinati periodi dell'anno, prima della sessione, si apriranno le iscrizioni e gli appelli. In quel momento dovrai iniziare a decidere che esami vuoi dare in quella sessione e iscriverti. Prenotarsi è semplice, puoi scegliere se usare il sito con la tua area personale o la comoda app Uniupo.
20: Al momento dell'iscrizione all'appello avrai dei questionari da compilare. Sembreranno rognosi, ma sono estremamente importanti per il funzionamento corretto della didattica. Potrai esprimere lì tutti i tuoi giudizi, positivi e non, e migliorare le future esperienze non solo tue, ma dei tuoi colleghi.
21: Dopo aver fatto tutto questo, riceverai una mail di conferma sulla tua casella di posta istituzionale, che funzionerà da reminder per l'appello. Ogni variazione, che sia aula, orario o data, ti verrà comunicata lì, quindi fai attenzione.
20: È bene che tu prenda fin da subito consapevolezza del funzionamento, per così dire ciclico, del mondo universitario, anche se sei uno studente UMG. In effetti, al termine delle lezioni, della durata approssimativa di un trimestre, avrà sistematicamente inizio la famigerata sessione d'esami. Nel nostro Ateneo, gli esami sono distribuiti lungo 3 sessioni ordinarie. Quella invernale, che si svolge tra gennaio e marzo, quella estiva, compresa tra giugno e luglio, e per ultima quella autunnale, a cavallo dei mesi di settembre ed ottobre.
21: Ma non è tutto, infatti vi sono altre 2 sessioni d'esame cosiddette straordinarie rispettivamente nei mesi di aprile e novembre. Tali sessioni però sono strettamente riservate agli studenti fuori corso o ai cosiddetti laureandi, ovvero quegli studenti dell'ultimo anno a cui manca solo un paio di esame per arrivare al traguardo.
20: Ora che sai come funzionano le sessioni d'esame, è arrivato il momento di darti qualche dritta su come affrontare lo studio durante questo delicato, ma fondamentale, periodo della carriera universitaria.
21: Innanzitutto devi scegliere la o le materie per le quali hai deciso di sostenere il relativo esame. Ti consigliamo di optare per le materie per cui hai già avuto modo di seguirne le lezioni o delle quali, perlomeno, hai una discreta idea sul relativo contenuto. Ovviamente ricorda che puoi sostenere in un appello solo gli esami di materie che hai già frequentato o avresti dovuto frequentare. Non puoi sostenere al primo anno un esame del terzo.
20: Il secondo suggerimento attiene per lo più alla complessità della materia che hai deciso di studiare. A meno che tu non abbia particolari esigenze di accumulo di CFU, ti consigliamo infatti di non preparare due materie eccessivamente corpose. Per intenderci, facciamo riferimento a quelle dai 9 ai 12 CFU, perché potresti incontrare non poche difficoltà, andando incontro ad un notevole affaticamento e difficoltà nel trovare la giusta concentrazione. Quindi cerca di bilanciare difficoltà ed utilità, perché in fondo ognuno ha le proprie esigenze, e soprattutto sforzati nel mantenere un ritmo costante. Ricorda, non è lo scatto finale a farti vincere una maratona, ma un passo deciso e costante.
21: Ora che hai studiato, sei pronto per avvicinarti alla sessione di esame, e quindi non ci resta che spiegarti come ci si prenota. Una volta che avrai avuto le idee chiare sull'esame da sostenere, ti basterà accedere al sito dell'università, entrare nella riservata S3 con i tuoi dati personali, selezionare l'esame e cliccare sul tasto prenota. In alternativa, puoi sempre scaricare l'applicazione My Unici Z per iOS e Android. Accederai con i tuoi dati personali e selezionerai l'esame da sostenere, terminando così la procedura di prenotazione.
20: E con questo concludiamo questa puntata di Studiare Informati. Ti ricordiamo che puoi trovare Studiare Informati non solo su Radio 6023 e sullo Spreaker di UMG Web Radio, ma anche su Spotify. Ora sapete come iniziare a preparare la vostra sessione d'esame. Da Francio
21: e Davide Boris,
20: un grandissimo in bocca al lupo, un saluto e alla prossima puntata.
1: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
17: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
22: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
17: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
22: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
17: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
22: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
17: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
23: Představte si, jak vcházíte do pekařství v Paříži. Kupujete si croissant za euro 50, na to nastupujete do vlaku směr Brusel za 90 eur a poblíž tamního náměstí Place du Midi si dáváte vyhlášené slávky na víně s hranolkami za 25 eur. To všechno, aniž byste museli hledat směnárnu a řešit kurz. Dnes je to úplně normální, ale před 30 lety překročení hranic mezi státy EU znamenalo, že musíte každou chvíli měnit peníze a jste vydaní na milost a nemilost soustavně se měnícím směnným kurzům. Co kdysi bylo nevyhnutelnou součástí cestování, dnes v Evropě nahradilo každodenní pohodlí spojené s eurem. Jednotná měna 21 evropských zemí přinesla bezproblémové cestování, nakupování a placení na celém jejich území. V této epizodě ze série Historie a fakta se dozvíte, jak se euro stalo základním kamenem evropské integrace a co dnes znamená pro občany a podniky v EU. Euro je mnohem víc než jen měna. Je to jeden z nejviditelnějších symbolů evropské integrace a jeden ze základních kamenů ekonomického projektu Evropské unie. Denně s ním platí více než 350 milionů lidí po celé Evropě. Jak eurozóna vlastně funguje? Jak některé země přešly na euro? A jakou roli v tom všem hraje Evropský parlament? Myšlenka jednotné měny se zrodila už koncem 60. let. Až Maastrichtská smlouva z roku 1992 však načetla konkrétní plán, jak ji vytvořit. Stanovila přísné podmínky, které musí země splnit, pokud chtějí měnu přijmout. To jsou takzvaná konvergenční kritéria, jež sledují čtyři cíle. Stabilní ceny, odpovědnou rozpočtovou politiku, předvídatelné úrokové sazby a solidní stabilní měnu. Každá země zkrátka musela prokázat, že její ekonomika je na vstup do eurozóny připravená. Euro bylo oficiálně zavedeno v roce 1999. Nejprve ale jen pro elektronické platby a finanční transakce. Eurobankovky a mince přišly na řadu o tři roky později, 1. ledna 2002. Tehdy nahradili národní měnu 12 unijních států. Šlo o jednu z největších změn na poli měny v historii. Do oběhu bylo vysláno přes 15 miliard bankovek a 52 miliard mincí. Dnes tvoří eurozónu 21 unijních zemí, které přijaly euro jako svou oficiální měnu. 5 zemí, kromě Česka, ještě Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko, euro zatím nezavedli, ačkoliv se právně zavázali, že tak učiní, jakmile splní konvergenční kritéria. Jedinou výjimkou je Dánsko, které si roku 1992 vyjednalo, že do eurozóny nevstoupí. Sdílení společné měny znamená také společnou odpovědnost. Jelikož země používají stejnou měnu, musí vzájemně pečlivě koordinovat svou hospodářskou politiku, aby měnu udrželi stabilní a vytěžili z ní co nejvíc. Taková koordinace probíhá v takzvané euroskupině, na zasedáních ministrů financí zemí eurozóny, kde se pravidelně řeší aktuální ekonomické výzvy, plány růstu a rozpočtové politiky. Přechod na euro nebyl jen o tom, že se vytisknou nové bankovky. Šlo o obrovský projekt, do kterého byla zapojena spousta nejen právních a ekonomických expertů. Cestu pro hladký
2: Cineum mi prezenta
3: Bentrovate e bentrovati in questa nuova puntata di Cine Uni. Io sono Irene e qui con me c'è un'altra volta Imma.
4: Ma ciao a tutti, mamma mia Irene, ultima puntata della quinta stagione.
3: Eh sì, è vero, purtroppo vi dobbiamo dare una brutta notizia, questa sarà la nostra ultima puntata, però non temete perché abbiamo tantissime sorprese in serbo per voi e quindi per adesso insomma non vi abbandoniamo. Io ci tengo a ricordare che già una volta io e Imma abbiamo condotto una puntate insieme, io mi sono molto divertita, spero sia stata la stessa cosa anche per te, Imma.
4: Assolutamente sì, come non poteva esserlo, però lo sai che non mi ricordo di cosa abbiamo parlato.
3: Mi sembra che abbiamo parlato di Ravanelli, mi ricordo questa cosa.
4: Sì, Anche io, ecco, è la puntata di Natale, quindi...
3: Eh sì, perché noi conduciamo solamente in occasione di grandi festività e adesso che siamo in procinto di iniziare l'estate, le vacanze e i viaggi, vi parleremo proprio di questo. Però prima di entrare nel vivo della puntata ricordiamo un attimo i contatti di CineUni.
4: Assolutamente sì, continuate a seguirci su raduni.org e mi raccomando anche sui social, Instagram, Facebook, su Spotify, basta cercare semplicemente CineUni.
3: Esattamente, grazie Ima per aver ricordato i nostri contatti. Io appunto vi invito a continuare a seguirci anche quest'estate, nonostante questa sia la nostra ultima puntata, perché abbiamo tanti progetti in mente. Noi l'estate ci dedichiamo soprattutto ai festival, quindi rimanete connessi. Ma adesso andiamo avanti con la puntata, non vi voglio spoilerare niente perché entriamo proprio nel vivo del tema.
5: CineUni, che film è questa radio?
4: È arrivato il momento di entrare nel vivo di questa puntata, ultima puntata della quinta stagione, e di svelarvi l'argomento di cui parleremo oggi, ovvero dei viaggi e delle vacanze. Ire, qual è stato il viaggio più bello che hai fatto?
3: Allora, questa è una domanda molto difficile a cui rispondere, non è semplice, ma non tanto perché ho viaggiato tanto nella mia vita, cioè sì, ho avuto anche l'occasione di fare tanti viaggi, però perché ogni viaggio è diverso dall'altro, no? Quindi ti resta sempre un po' nel cuore. In realtà una risposta ce l'ho, e ti posso dire che il viaggio che più ricordo con piacere è stato uno scambio interculturale che ho avuto modo di fare grazie ad un'associazione con cui collaboravo nel 2019, grazie alla quale siamo potuti andare in Georgia e lì ho conosciuto tantissimi ragazzi della mia età che provenivano da diverse parti del mondo, e l'argomento di questo scambio interculturale era proprio share your story, quindi condividere la propria storia. Si è parlato tantissimo di inclusione, però poi si sono toccate anche tantissime altre tematiche molto personali, e quindi è un viaggio anche che consiglio a tutti. La Georgia è molto bella e ricordo sempre che c'è il mio piatto preferito in assoluto lì, e cioè il cacciapuri, che è questa pizza con l'uovo e il formaggio, veramente buonissimo. E quindi saluto tutti i miei amici in ascolto georgiani. Ma invece tu, Imma, che cosa mi racconti? Qual è stato il tuo viaggio del cuore?
4: Beh, Irene, come hai detto prima, è difficile scegliere quale viaggio ti è rimasto più nel cuore, perché comunque ogni viaggio ti lascia qualcosa, e poi per fortuna che abbiamo la possibilità di farlo. E però ti dico che forse la vacanza, viaggio che mi è rimasta di più è quella che ho fatto a Procida non tanto tempo fa, anche se è a due passi da casa mia, io non ci metto niente ad arrivare a Procida, è sempre in Campania, però l'isola di Arturo è un mondo a sé, e quindi io per una settimana mi sono sentita procidana, isolana, ed è stato bellissimo condividere quella cultura e quell'esperienza, nonostante sia una terra campana, fa parte della terra campana, però comunque hanno le loro tradizioni, il loro modo di pensare, l'isola che ti plasma, e quindi ricordo con piacere Procida.
3: Che poi è un po' uno stereotipo, no? Questa cosa del sud molto accogliente, molto amichevole, però effettivamente è vero. Quindi abbiamo appurato che ogni viaggio è diverso dall'altro, e anche in questa puntata faremo tantissimi viaggi diversi, vi porteremo un po' alla scoperta del mondo con il Cine Time di Mario Monopoli, che ci parlerà di Renfield, ovvero il film uscito nel 2023 diretto da Chris McKay, che vede Nicolas Cage nei panni del conte Dracula, quindi questo viaggetto in Transilvania vi facciamo fare, e il Cinevergreen di Virginia Revolti, che ci parlerà di Vicky Cristina a Barcellona, che è questo classico dei viaggi e delle vacanze estive, anche se io non amo Penelope Cruz, ma questo è un altro discorso.
4: Ma io amo, quindi, io amo Woody Allen.
3: Ma adesso godetevi i nostri Mario Monopoli e Virginia Revolti.
8: CineUni presenta Cine Time.
9: Sì, ma troppi cine, che dite film, non lo so.
12: Faccio il podcast finché la rabbia che mi monta, così posso essere il più cattivo possibile nei confronti di questo film. Io sono Mario, e se non si fosse capito dalle quattro volte in cui è stato detto nella sigla, questo è Cine Time. Ma iniziamo questo viaggio nello spazio e nel tempo assieme a Robert Montague Renfield per andare in un posticino carino, la Transilvania. Bello fresco, con le montagne, e poi c'è quel tizio là, quello col mantello e i dentini. Sì, esatto, il Conte Dracula. Qui però il Conte Dracula non è Aldo Baglio, non è Gary Oldman, ma è il nostro attore meme preferito Nicolas Cage, mentre il nostro Renfield non è Tom Waits ma Nicolas Hoult. Insomma, avete presente il Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola? Ecco, dimenticatevelo perché non c'entra nulla. Renfield, che è diretto da Chris McKay, regista di Lego Batman e tratto da una storia di Robert Kirkman, autore di The Walking Dead e Invincible e produttore di questo film, è ispirato dallo stesso libro del 1897 ma trasportato ai giorni nostri. Dopo uno scontro con dei cacciatori, Dracula è di nuovo privato dei suoi poteri e Renfield, per aiutarlo, si trasferisce in un posto tranquillo, a New Orleans. Qui entra in un circolo di codipendenti che raccontano le proprie relazioni tossiche.
0: Scusate l'interruzione.
11: Stai bene?
0: Ho un rapporto tossico da cui voglio liberarmi.
11: Perché non cominci dicendoci cosa ti ha portato qui?
0: Il mio capo. Lui è diverso.
12: Dopo secoli di servizio, Renfield è infatti stanco di Dracula e vorrebbe liberarsi del suo rapporto di sudditanza e dall'essere costretto a uccidere per dargli da mangiare. Qui la storia si intreccerà con quella di Rebecca, poliziotta onesta in mezzo ad un sistema corrotto dalla banda locale, i Lobo, che controllano il territorio. La storia è evidentemente ironica, ma questa comicità non salva Renfield dall'essere un film semplicemente atroce.
13: Hai tagliato le braccia a quell'uomo con un piatto da portata?
0: È tutto un gioco di polso.
12: Ora, c'è una premessa, ovvero che ho visto il film doppiato in italiano e credo che il doppiaggio abbia tolto qualsiasi tipo di delivery comica a qualsiasi interpretazione, dando uno stile da sitcom Disney Channel Nickelodeon ai personaggi. Il sangue eccessivo, i combattimenti iperviolenti pieni di teste mozzate, braccia strappate dal corpo e usate come armi, gente che viene letteralmente fatta scoppiare in fontane di sangue, è bellissimo, ma un po' occasionale, e questa contrapposizione tra queste esplosioni gore con lo stile narrativo pieno di canzoni rocchettare punk na na na na na The My Chemical Romance e questo montaggio frenetico in cui in mezzo all'azione c'è il classico frame frizzato col rumore del tape recorder interrotto e la voce fuori campo che fa beh, adesso vi starete chiedendo ma come diavolo ci sono finito qui? Insomma, questo stile da serie MTV, Teen Wolf, non si capisce a questo punto il target di questo progetto. Vuole essere una cosa pulp super violenta meme o una cosa per ragazzini con uno stile rimasto al 2010, forse anche prima? L'effetto è quello di un film noioso e insalvabile in cui gli unici momenti interessanti sono nelle apparizioni del sommo Nicolas Cage, che con i suoi bei dentini e la sua interpretazione sopra le righe ispirata al classico del 1931 a cui assomiglia moltissimo grazie ad un grande lavoro dei make-up artist e degli stilisti, ci regala un'interpretazione bella comunque del Conte Dracula. Insomma, per questa puntata di Cinetime è tutto, io sono Mario Monopoli e spero che non guarderete questo film. E con questo vi saluto e vi invito a continuare ad ascoltare i contenuti di Cinetime. Uni.

0: Cineumi presenta.
1: Mamma diceva sempre che i miracoli succedono tutti i giorni.
2: No, provare no, fare o non fare, non c'è provare.
3: Potrebbe essere peggio.
4: Ecco,
3: potrebbe piovere.
0: Cinever Green, non c'è fine, non c'è inizio, c'è solo l'infinita passione.
5: Amici di Cineuni, siete pronti per le vacanze? Vi sentite più turisti o viaggiatori? O pensate che i viaggi migliori siano quelli interiori fatti con la mente e con il cuore? Io sono Virginia e con questo Cinever Green voglio riflettere con voi sull'importanza dei viaggi, non solo perché ci permettono di visitare nuovi posti, ma anche perché ci permettono di crescere sempre, indipendentemente dal tipo di esperienza che facciamo. Per affrontare questa tematica ci serviremo del film Vicky, Cristina, Barcellona, uscito nel 2008, scritto e diretto da Woody Allen. Una pellicola che con molta leggerezza e un pizzico di allegria finge di raccontare le pene d'amore di due giovani coppie per parlare delle occasioni che un viaggio, come quello dall'America a Barcellona, possa essere un'occasione in realtà per rivedere i propri preconcetti sull'amore, per poi scegliere se proseguire con la nostra quotidianità o modificare qualche piccola routine e qualche ideale, al fine di migliorare noi stessi e la nostra vita. La trama è molto semplice. Due amiche, Vicky e Cristina, vanno a Barcellona per una vacanza. Vicky è una ragazza seria, pianifica la sua vita al dettaglio, studia, lavora, crede nel vero amore e sta per sposarsi. Cristina, invece, è un'artista, fotografa e nelle sue storie d'amore cerca prima di tutto la passione e non le interessa minimamente trovare un compagno per tutta la vita. Entrambe conoscono Juan Antonio, un artista dal carattere espansivo e intrigante. Nel suo passato c'è un'ex moglie che continua ad influenzare la sua vita e possiamo dire che a modo loro entrambi influenzano e cambieranno la vita di Vicky e Cristina.
6: Vorrei invitarvi tutte e due a venire con me a Oviedo.
7: A venire dove?
6: A Oviedo, per il weekend. Partiamo fra un'ora.
5: Un'altra tematica affrontata che è molto importante e molto attuale, anche se nel film può sembrarci marginale, è quella dell'amore non monogamo, che viene visto in tutta la sua bellezza e in tutte le sue difficoltà. Questa pellicola, che ricordiamolo è uscita nel 2008, ci mostra un amore non tradizionale nella sua quotidianità, mostrandolo al pubblico senza nessun apparente intento pedagogico ed evidenziando le somiglianze e le differenze tra l'amore che può esserci fra due donne e un uomo in una relazione del tutto consensuale e paritaria e l'amore etero e monogamo conosciuto già dai più.
6: Cioè vi faccio vedere la città e mangiamo bene, beviamo ottimo vino e facciamo l'amore.
7: Ah, ma chi è esattamente che farà l'amore?
6: Si spera tutti e tre.
7: Oh mio Dio.
6: Chiedo il vostro conto.
7: Certo che questo qui non ha mezze misure. Senta, signor, magari in un'altra vita.
5: Questo film tra il 2008 e il 2009 è stato nominato per moltissimi premi ed ha ottenuto un Golden Globe per il miglior film, commedia o musicale, il che non ci meraviglia data la bellezza della sua colonna sonora che esalta la musica spagnola e con la sua melodia farebbe venire voglia a chiunque di farsi un bel viaggetto a Barcellona e dintorni. Da Cineuni è tutto, io sono Virginia e vi invito a non perdervi questo e gli altri contenuti della nostra redazione. A presto!
8: Cineuni. Non c'è inizio, non c'è fine. C'è solo l'infinita passione per la radio e il cinema. Cerca Cineuni su Spotify o ascolta le nostre puntate sulle radio universitarie Raduni.
9: Ringraziamo Mario Monopoli e Virginia Revolti, ma soprattutto i montatori per le clip di questa puntata, ed è arrivato anche il momento di consigliarvi dei film a tema viaggio. Vi parlerei di Non ci resta che piangere, un film indimenticabile di Roberto Benigni e Massimo Troisi. Interpretano un insegnante e un bidello amici che si confidano a vicenda mentre sono fermi a un passaggio a livello in attesa che il treno passi, ma ad un certo punto si scatena il putiferio, sono catapultati in un'epoca totalmente diversa, anzi in più epoche diverse, e quindi loro è come se fosse un viaggio nella storia. Assolutamente dovete recuperarlo. E poi un altro film che mi sento di consigliarvi a proposito di Woody Allen è Midnight in Paris. Anche questo un viaggio nel tempo, un viaggio attraverso le epoche, annoverato tra i maggiori successi di Allen e impropriamente anche considerato come il secondo capitolo della trilogia turistica del regista, iniziata con Vicky, Cristina, Barcellona, appunto debutto nel 2008 e conclusasi con To Rome with Love nel 2012. Quindi non potevo non consigliarvi Midnight in Paris. Lire, invece tu che film consigli?
4: Io invece vi parlo della mia trilogia del cuore, che è un po' la trilogia delle vacanze estive, anche se effettivamente è il primo film, quello più vacanziero di tutti, e cioè vi sto parlando di Before Sunrise, Before Sunset e Before Midnight, del regista Richard Linklater, che vede come protagonisti due sublimi Ethan Hawke e Julie Delpy, molto giovani nel primo film e un po' meno giovani nell'ultimo film. La trilogia racconta l'evoluzione della loro storia d'amore, che inizia proprio grazie ad un viaggio di questo giovane ragazzo che sta facendo una sorta di interrail, se vogliamo, un po' alla ricerca di se stesso, e sul treno proprio incontra quello che poi sarà l'amore della sua vita e passeranno una notte d'amore a Vienna, nella bellissima città di Vienna. E mi sento di dire che la cosa più bella di questo film sono proprio i dialoghi, cioè ore e ore di dialoghi veramente curati nei minimi dettagli, che vanno a toccare tantissimi argomenti interessanti.
9: A proposito di viaggi interiori, c'è anche Mangia, prega, ama con Julia Roberts, il film del 2010, tra l'altro tratto proprio sul libro autobiografico di Elizabeth Gilbert, che racconta di questa donna che cerca appunto di ritrovare se stessa e gira tutto il mondo, arriva, va in India, arriva anche in Italia, e poi non vi posso dire troppo perché altrimenti vi spoilerò il film se non l'avete visto.
4: È presente quando prima ho detto che ho un problema con Penelope Cruz, io ho un problema anche con Julia Roberts, mi dispiace, l'ho detto.
9: Vabbè, sono le unpopular opinion. Ti si può perdonare tutto, ma adesso è arrivato il momento di parlare dei nostri fatti del cinema.
0: Cineuni. Che film questa radio?
4: Torniamo a noi, torniamo a Cineuni e andiamo un po' a indagare, a spiare i nostri ragazzi della redazione, che cosa hanno fatto in questi ultimi giorni. Mi fa molto piacere infatti raccontarvi che Cineuni ha di nuovo partecipato al Nano Film Festival, che è il festival dei cortometraggi che si tiene alla zona del Teatro Area Nord di Napoli. Noi ci teniamo particolarmente a questo festival perché, oltre ad essere un festival comunque piuttosto giovane, e sapete che una delle mission di Cineuni è proprio quello di dar voce a cineasti emergenti e giovani che si occupano di cinema, ci teniamo molto perché è un progetto molto interessante, in quanto il suo scopo ultimo è quello di rivalutare il quartiere, come dicono loro, immettendo nuova linfa vitale e culturale soprattutto tra le nuove generazioni. Noi ci siamo divertiti tantissimo anche quest'anno, ringraziamo la project manager Gelsomina, che ormai è diventata una nostra amica e spero ci stia ascoltando, e speriamo di poter collaborare con loro anche per il prossimo anno. Poi ovviamente andate ad ascoltare e a leggere tutti quanti i nostri contenuti e le nostre recensioni. Ma adesso Ima ci parla di qualcosa che invece esula un po' dal contesto italiano, andiamo infatti un po' oltreoceano e vediamo quali sono le nuove uscite previste per quest'estate.
9: Ebbene sì, Ire, perché è uscito Transformer il risveglio, e proprio in questo periodo nelle sale, quindi se siete dei fan di questo, del capitolo Transformer, non vi resta che correre al cinema. E poi è in uscita l'ultimo film di Wes Anderson, Asteroid City, e intanto si parla tantissimo di Oppenheimer, l'ultimo film di Christopher Nolan, che dovrebbe uscire il 21 luglio di quest'anno, ovviamente in Inghilterra, e poi lo aspettiamo in Italia. Cast stellare: Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Matt Damon, Emily Blunt e tantissimi altri.
4: Chissà che cosa ci riserverà questa volta Nolan, che è sempre un regista ad alto livello, insomma, ci sorprende sempre. Io invece vi volevo parlare di una cosa che mi ha fatto molto ridere in questi giorni, cioè se aprite i social o qualsiasi media si parlerà solamente dei piedi di Margot Robbie. Lo so che vi starete chiedendo, ma in che senso? Ovviamente il tutto è collegato al nuovo film di Barbie, che uscirà anche lui a luglio, noi non vediamo l'ora di andarlo a vedere, e della grande impresa di marketing che stanno facendo e che ruota intorno a questo film, quindi insomma ne riparleremo.
9: Ire, si parla di piedi, ma non è un film di Tarantino, quindi chissà cosa.
4: Esattamente, però sarà molto contento Tarantino di andarlo a vedere.
9: Sicuramente, sicuramente, conoscendo le sue passioni.
4: Ognuno ha le sue passioni, come si suol dire, e bando alle ciance, andiamo avanti con la nostra puntata.
10: Riflettori puntati.
9: Thank you.
10: Quando penso all'estate ormai alle porte, l'immagine nella mia mente è una. Il mio viaggio di maturità in Grecia, tra sole, mare cristallino, scogliere selvagge e sabbia bianca. Se penso a quel viaggio, un'altra cosa che mi viene in mente è uno dei miei film preferiti, ambientato proprio in Grecia. Sto parlando di Mamma Mia, diretto da Philippa Lloyd nel 2008, adattamento dell'omonimo musical sulle canzoni più famose degli ABBA. E chiaramente, se penso a Mamma Mia, non posso che pensare alla fantastica Meryl Streep, attrice con una delle carriere più importanti e ricche nel panorama cinematografico. Quindi ora, puntiamo i nostri riflettori su questa magnifica artista. Mary Louise Streep nasce il 22 giugno 1949. Fin da bambina inizia a studiare canto e recitazione, ma con scarso interesse. All'epoca voleva solo fare la cheerleader. La passione per la recitazione arriva al college, frequenta la Yale Drama School e fa di tutto per pagarsi gli studi. Lavora come dattilografa, come cameriera e recita contemporaneamente in più produzioni teatrali. Attrice eclettica, comincia la sua carriera sui palcoscenici di Broadway, spaziando tra il musical e il teatro. Si avvicina al cinema nel 1976 dopo la visione di Taxi Driver. La performance di De Niro la ispira così tanto che decide di iniziare a fare i provini per il grande schermo. Si presenta quindi a quello per la protagonista del film King Kong, ma il produttore, Dino De Laurentiis, reputandola troppo brutta, la scarta. Dopo quel provino catastrofico, la sua carriera decolla. Nel 1977 esordisce con un piccolo ruolo in Giulia di Fred Zinnemann. L'anno dopo recita proprio con Robert De Niro nel Cacciatore di Michael Cimino, ottenendo la sua prima candidatura agli Oscar come miglior attrice non protagonista. Continua a recitare in ruoli secondari in Manhattan di Woody Allen e in Kramer contro Kramer, dove recita accanto a Dustin Hoffman. Il primo ruolo da protagonista arriva con La donna del tenente francese nel 1981, mentre nel 1983 vince il suo primo Oscar come miglior attrice protagonista, con La scelta di Sophie. La sua versatilità è infinita. Passa da film drammatici come La mia Africa o La casa degli spiriti, a commedie come La morte ti fa bella o Il diavolo veste Prada, che con la sua Miranda Priestly è diventato ormai un cult.
11: Ho creduto che tu potessi essere diversa. Mi sono detta, provaci. Corri il rischio, assumi la ragazza sveglia e grassa. Avevo una speranza. Mio Dio, io vivo di speranze. Comunque alla fine mi hai deluso più tu di tutte le altre ragazze galline.
10: Nel corso degli anni ci ha donato donne sfaccettate, difficili, forti e indipendenti, come lei, attivista impegnata da sempre per l'uguaglianza, specialmente nel settore cinematografico. È l'attrice più premiata della storia del cinema, ben 32 candidature e 9 vittorie ai Golden Globe e 21 candidature e 3 vittorie ai premi Oscar. A proposito della statuetta d'oro, è rimasta nella storia la sua vittoria come miglior attrice non protagonista nel 1980 per Kramer contro Kramer, nonché la sua prima vittoria agli Oscar. Ebbene, dopo aver ritirato la statuetta e fatto il suo discorso di ringraziamento, l'attrice se la dimenticò nel bagno. Per fortuna la storia ha un lieto fine, fu ritrovata e consegnata alla legittima proprietaria. Parlare della sua intera filmografia sarebbe impossibile, ma per ritornare all'inizio vorrei parlare di Mamma Mia, dove interpreta Donna Sheridan, madre single che vive su un'isola greca insieme alla figlia Sophie, la quale in procinto di sposarsi invita sull'isola i tre ex della madre per trovare suo padre mai conosciuto. Il film segna un ritorno alle origini per l'attrice, che si cimenta di nuovo nel musical. Con la sua mitica salopette, la sua perfetta performance attoriale e canora, è rimasta nel cuore degli spettatori aggiudicandosi a tutti gli effetti il titolo di Dancing Queen.
12: Sono cresciuta ormai.
13: E allora decresci, bambina!
14: Sì, che crepino se non sanno stare al gioco!
10: Nel 2018 riprende il ruolo di Donna nel sequel Mamma Mia ci risiamo. L'ultimo film di questa attrice invece è Don't Look Up, diretto da Adam McKay, è uscito nel 2021. Non si sa ancora nulla sui suoi progetti futuri. Gira voce però che la produttrice di Mamma Mia, Jodi Kramer, sarebbe intenzionata a sviluppare un terzo capitolo della saga e che in caso di una buona sceneggiatura non esiterebbe a proporre a Meryl Streep di tornare a interpretare Donna. Non resta altro che aspettare e scoprire quali altri personaggi sono in serbo per la nostra famiglia. Fantastica Meryl Streep. Per questo Riflettori Puntati è tutto. Io sono Noemi e vi saluto.
15: CineUni, il format radiofonico dedicato al cinema. Ascolta i nostri podcast su Spotify e le nostre puntate sulle radio del circuito Raduni. Condividi con noi le tue idee seguendo CineUni su Facebook e Instagram. Cine Uni, che film questa radio.
9: Abbiamo appena ascoltato i riflettori puntati di Noemi Giacci su Meryl Streep, una grandissima attrice meravigliosa che ci ha regalato dei film incredibili: Il diavolo veste Prada, La morte di Fabella, I ponti di Madison County e soprattutto Mamma mia ci risiamo. 2008-2018 ci portano in Grecia questa commedia tutta da ridere, che ci fa divertire e che ci intrattiene da sempre. Quindi grazie a Noemi per questo riflettore puntati, ma soprattutto grazie ai montatori. Ire, è arrivato il momento di salutarci e di concludere quest'ultima puntata della quinta stagione, ma soprattutto di fare un piccolo bilancio di tutto l'anno, no, di CineUni. È stato un viaggio incredibile, questo sì che è stato un viaggio.
4: Ma sì, infatti io mi accodo un po' ai tuoi ringraziamenti, ringrazio tutta la redazione di CineUni che veramente da sempre il 100% per raccontare la grande passione del cinema che ci accomuna. Ringrazio te per aver condotto questa puntata insieme a me e ringrazio il mondo del cinema in generale, perché ovviamente senza tutti questi film di cui parlare noi qui che cosa staremo a fare. Quindi davvero io sono molto contenta di aver portato avanti anche quest'altra stagione e di aver partecipato nella redazione di CineUni, e a tal proposito vi invito a candidarvi, ad entrare anche voi all'interno della redazione. In che modo si può fare, Imma?
9: Beh, ovviamente dovete seguirci sempre su Instagram, su Facebook, non solo per i nostri contenuti, ma anche perché ogni tot di tempo uscirà il bando indetto appunto da Raduni, dall'associazione Raduni, e lì poi sarà ovviamente spiegato tutto.
4: Quindi assolutamente seguiteci e rimanete sempre connessi con tutte le novità, perché vi assicuro che passare al lato oscuro da noi ne vale davvero la pena. E con questa grandissima citazione direi che possiamo finirla qui. Io ti ringrazio, Imma, per essermi insomma stata d'aiuto in questa puntata, aver parlato con me male di Penelope Cruz e di Julia Roberts. Spero che le persone non mi odieranno dopo questo. Che dire, purtroppo è arrivato il momento di dirlo, vi do appuntamento alla prossima stagione, però continuate a seguirci.
9: Ire, grazie a te per questo viaggio incredibile che ci CineUni e soprattutto per questa puntata. Grazie a voi perché ci seguite sempre e mi raccomando, viaggiate, viaggiate tanto, soprattutto al cinema.
0: Se non dovessimo risentirci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
16: Radio 6023.

0: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
1: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
0: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
1: Lavorerai per me.
0: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
1: Sei fuori.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
4: Scout di Vercelli.
3: Sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
4: E avete dei contatti?
3: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie, cose che comunque ci riguardano.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Tre città, una sola voce.
6: 6023.
7: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
8: Adesso arrivo, non rompere.
7: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
8: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
7: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni. Ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
8: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
9: Quando torno a casa vorrei...
10: Stare zitta e muta.
9: Al lavoro vorrei...
11: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
9: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
12: Una mattarella!
9: Dopo gli studi mi piacerebbe...
12: Non rompere!
9: Quello che chiedo alle istituzioni è...
13: Un paio di schiaffi?
14: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.
5: Tre città, una sola voce.
6: 6023.
15: Ascolta Radio 6023.
16: Non so, quindi un metodo particolare. Ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono ragazzi motivatissimi.
17: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
16: Davanti, un punto di riferimento importante. Ha fatto una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
15: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
17: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte Orientale?
15: Sì, sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola voce. E I like to keep it.
18: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
19: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne. Anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata

0: Egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
4: E cosa fate?
3: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi. Magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
4: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
3: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136, 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito. Su Facebook e sul nostro sito ci trovate per Dincibacco aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
5: Faccio un'ultima domanda: qual è lo scopo delle vostre attività?
3: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Tre città, una sola voce.
7: 6023.
8: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
9: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è.
10: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
11: Biotestamento. Informati su vidas.it.
9: Scelgo adesso che posso.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Ricerca universitaria in pillole da 30 lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Chiara, di Radio 6023, la web radio degli studenti del Piemonte Orientale, e in questa puntata vi raccontiamo la storia del Centro Interdisciplinare di Ricerca sulle Malattie Autoimmuni, IRCAD. IRCAD ha una sede a Novara e vede coinvolti il Dipartimento di Scienze della Salute, il Dipartimento di Medicina Traslazionale e il Dipartimento di Scienze del Farmaco. Inoltre partecipano alle attività di IRCAD anche l'Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara, l'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e l'Ospedale Sant'Anna Croce e Carle di Cuneo. Il Centro si propone di sviluppare una ricerca di base rivolta agli studi dei meccanismi che causano le malattie autoimmuni e allo sviluppo di nuovi test diagnostici e nuovi approcci terapeutici. Ma perché IRCAD fa ricerca sulle malattie autoimmuni? Per avere una risposta in merito vi lascio all'intervista realizzata dal mio collega Davide Boris al professor Claudio Santoro, direttore del Centro di Ricerca IRCAD.
3: Professore, iniziamo subito per cercare appunto di spiegare perché esiste il centro CAD, perché vengono realizzate le giornate IRCAD e di che cosa parlate come temi di ricerca.
4: Allora, il CAD è, come dire, il compimento di un progetto iniziato una ventina d'anni fa con l'istituzione dell'IRCAD, che a suo tempo era, come dire, un centro che cercava di coagulare intorno alla ricerca traslazionale sulle malattie autoimmuni le attività diffuse soprattutto in regione Piemonte su queste tematiche. È un progetto che è nato dall'intuizione di un collega, il professor Umberto Dianzani, e che via via colleghi, tra cui il sottoscritto, hanno collaborato per concretizzare, poi con l'aiuto di altri importanti partner come l'università, la regione, il comune di Novara, questa struttura in cui ora l'attività di ricerca sia clinica che di base e applicata alla malattia autoimmune ha trovato la sua naturale casa, proprio per consentire ai ricercatori di base e ai ricercatori clinici di, come dire, di vedersi negli occhi, di parlare in continuità in un contesto in cui sono anche presenti quelle necessarie e indispensabili infrastrutture tecnologiche di ricerca che ormai sono diventate ineludibili per svolgere un'attività di ricerca traslazionale che sia competitiva in uno scenario non solo nazionale ma anche internazionale.
3: Le malattie autoimmuni, qual è il loro impatto da un punto di vista anche di interesse che può essere per tutti i comuni cittadini?
4: L'intuizione originale era nata da una considerazione quasi ovvia, cioè di fatto le malattie autoimmuni sono estremamente diverse tra loro e tradizionalmente, come sicuramente qualcuno degli ascoltatori a conoscenza, in genere le malattie autoimmuni sono sempre state fino a una quindicina d'anni fa considerate ambito delle singole specialità, cioè chi aveva la sclerosi multipla andava dal neurologo, chi aveva il diabete dal diabetologo, quindi diciamo in settori specializzati che a volte spesso non riuscivano mai a colloquiare, a interagire tra loro. Quindi la nostra intuizione, credo vincente, è stata quella di guardare quali fossero le basi patogenetiche, cioè che determinano la malattia autoimmune indipendentemente dall'ambito specifico, e quando si guardano le basi che causano queste malattie si vede che sono molto comuni tra chi ha la sclerosi multipla, chi ha il diabete mellito, chi ha l'artrite reumatoide e così via. E quindi proprio su questa considerazione scientifica noi abbiamo costruito l'impianto IRCAD prima e CAD attuale. Quindi il messaggio che noi vogliamo dare ai ricercatori e soprattutto alla popolazione è: che l'attività di ricerca di base e applicata si sta, come dire, curando di comprendere perché un individuo sviluppa una malattia autoimmune, a prescindere da poi da come sarà la sua evoluzione specifica, perché ormai la ricerca biomedica moderna sta sempre più dimostrando che se si riesce a comprendere i meccanismi basilari dell'insorgenza di una patologia, per esempio anche nel cancro è così, cioè esistono cancri della mammella, cancri delle ossa, del cervello e via dicendo, ma le basi molecolari e biologiche che scaturiscono questo tipo di diverse malattie sono molto conservate tra loro. E quindi copiando anche un po' quello che, come dire, in altri ambiti ha portato notevoli successi, per esempio nella diagnosi e nella cura del cancro, bene, noi speriamo di contribuire a fare la stessa cosa per le malattie autoimmuni.
3: In conclusione le chiedo uno degli obiettivi per il prossimo futuro per il centro.
4: Beh, uno degli obiettivi è quello, per esempio, di riuscire a curare, anche sfruttando risorse e competenze nell'ambito dei materiali di interesse biomedico, è per esempio quello di riuscire a rigenerare alcuni tessuti colpiti da malattie autoimmuni molto diffuse come l'artrite reumatoide. Quindi uno dei problemi associati all'invalidità che questa malattia arreca negli sfortunati pazienti è quello che riguarda le articolazioni, che si deteriorano, vanno incontro, come dire, a necrosi e instaurano un processo vizioso per cui l'infiammazione viene sempre mantenuta, incrementata, e questa contribuisce sempre più alla degenerazione dei tessuti, cartilagini, tendini ed ossa. E uno degli scopi è quello di, per esempio, uno dei progetti finanziati anche dalla Comunità Europea, è quello di rigenerare in laboratorio il tessuto cartilagineo per, appena possibile, proporre una terapia sostitutiva cellulare e tessutale.
2: Ringraziamo il professor Santoro per la sua disponibilità e vi ricordiamo che Studiare Informati è un format a cura di Radio 6023 e UMG Web Radio, disponibile su Spotify. Non perdetevi le prossime puntate a tema ricerca. Da Chiara un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
1: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto, diciamo, di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti, diciamo, un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via San Tugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
7: Che attività fate per i ragazzi?
6: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere, insomma, un mondo un po' particolare da conoscere e può avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale tutti i tipi di pubblico.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

ha tutte le carte in regola per essere un artista. Ha un carattere melanconico

chiede spiegazioni, divide la sua cena con pittori ciechi, musicisti sordi, giocatori sfortunati, scrittori monchi. Ha tutte le carte in regola per essere un artista. Non gli fa paura niente, tanto meno un prepotente. Preferisce stare solo, anche se gli costa caro. Non fa alcuna differenza tra un anno ed una notte, tra un bacio ed un addio.

bionde, alte, snelle, ma per lui non esistono più. È perché è solo un artista che l'hanno preso per un egoista. La vita è una cosa che prende, porta,

l'acqua della chiara fontana. Lei tutta nuda si bagnava, quando un soffio di tramontana le sue vesti in cielo portava. Dal folto dei capelli mi chiese, per rivestirla, di cercare i rami di cento mimose e ramo con ramo intrecciare. Volli coprire le sue spalle tutte di petali di rosa, ma il suo seno era così minuto che fu sufficiente una rosa. Cercai ancora nella vigna perché a metà non fosse spoglia, ma i suoi fianchi erano così minuti che fu sufficiente una foglia. Le braccia lei mi tese allora per ringraziarmi un po' stupita. Io la presi con tanto ardore che lei fu di nuovo svestita. Il gioco divertì la graziosa che molto spesso alla fontana tornò a bagnare.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
2: Quindi di cosa vi occupate?
1: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
2: Vi occupate anche poi dell'adozione?
1: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
2: Eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
1: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
2: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
1: No, Instagram e Facebook.
2: Come si chiamano?
1: Baffi e Code ODV.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
4: Ciao ragazzi, sono Claudio Coccoluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.
5: 6023
6: 6020 che?
7: 6023
6: 6023
5: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentini. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 07. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività, abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una 12 di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Flebs di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale, e in questa puntata vi parleremo di locali dove godersi la musica dal vivo.
3: Certo, se volete godervi la musica in università, potete tranquillamente googlare sul vostro telefono 6023.it.
2: Ma ovviamente a certe ore della sera ci si vuole un po' scatenare, ed ecco a voi le curiosità sui luoghi migliori dove andare ad ascoltare musica dal vivo nel Piemonte orientale.
3: Se vi piace ballare e amate la musica dance, nel comune di Borgo Vercelli potete trovare Il Globo. È una discoteca di grosse dimensioni formata da 5 sale. Musica contemporanea e revival agli 80, 90, latinoamericano, liscio e reggaeton.
2: Il Globo è il posto ideale se si vogliono ascoltare generi diversi di musica senza spostarsi. Sempre nel comune di Borgo Vercelli possiamo trovare l'Outsider Pub. In questo locale ogni venerdì è tematizzato con attività musicali dedicate al karaoke o all'esibizione di gruppi e cover band.
3: Invece nel centro di Vercelli consigliamo anche la Terrazza Mirage e il Terzo Tempo, locali dove i più giovani si riuniscono per ascoltare musica dal vivo. Infine, se amate la musica di band dal vivo a Vercelli, potete trovare il Vicolo Schilke, oppure il Birrificio Sant'Andrea, locali in cui non solo la musica live la fa da padrone, ma anche la buona birra. E mi raccomando, bevete responsabilmente.
2: Tornando a parlare di discoteche, a Novara potete trovare il Ryan's, oppure, se vi spostate di pochi chilometri a Trecate, potrete entrare nel luogo in cui Max Pezzali ha scritto una sua famosissima canzone, ovvero il Celebrità. Anche queste sono due discoteche nelle quali si hanno anche ospiti e guest di un certo calibro, non solo DJ provenienti da ogni parte d'Italia, ma anche esibizioni dal vivo di alcuni artisti pop del momento.
3: Sempre a Novara, per gli amanti della musica rock, punk, metal, potete trovare il Circolo Arci Big Lebowski, situato vicino al centro di Novara, in cui si può ascoltare band emergenti e non.

0: Inoltre, nella stessa città potete trovare anche il collettivo di Novara City Punkers Crew, che organizza concerti punk di diverso genere su tutto il territorio novarese e non solo. Per non perdervi le loro attività, seguitevi sui social.
1: Per concludere con la musica dal vivo, vi sottolineiamo che poco fuori Novara, invece, c'è il Marcos Club di Alzate di Momo, un locale dove potete ascoltare jam session chitarristiche e musica blues. Insomma, c'è musica per tutti i gusti. E se vi piacciono la lirica o la musica classica, vi ricordiamo di ascoltare la nostra puntata dedicata ai teatri della zona.
2: Per gli amanti della musica siamo qui anche per consigliarvi quelli che sono i talenti di alcuni nostri colleghi. Al Piemonte orientale potete ammirare l'arte di Flebs, lo speaker di Radio 6023, Marco Fleba. La storia di Flebs è molto particolare. Come artista emergente ha inviato a Radio 6023 una mail per promuovere un suo singolo, Ciò che mi resta, ed è stato un attimo per lui entrare in Radio 6023 e diventare uno speaker radiofonico. Il suo è un genere ibrido, dalle sonorità piuttosto rock che si incontrano con il rap dei primi anni 2000. Le sue maggiori influenze sono Junior Kelly, Rancore, Salmo, Low Low, Mostro e Morobutu. Sempre nel mondo Radio 6023 si inseriscono i Tiki Hangover, che nascono ad aprile 2019 da un'idea di Davide Borello, in arte Bor, storico membro di Radio 6023. Assieme a Gilberto Giannacchi e Matteo Bianchi, la band si diletta in una serie folta e rapidissima di brani punk, che traggono ispirazione dall'hardcore anni 80, ma anche dalla velocità d'esecuzione dell'hardcore più melodico. UMG invece consiglia i Deep Valley Blues, una band che nasce a Catanzaro nel 2016, dalla voglia di due artisti irrequieti, Umberto Arena e Gian Domenico Sestito, membro di UMG Web Radio. Il suono della band, composta anche da Giorgio Faini e Alessandro Morrone, affonda le proprie radici in sonorità che oscillano tra pesanti venature sludge e stoner e ritmi blues e southern, arricchite da una forte componente psichedelica. Per chi ascolta UMG Web Radio, consigliamo infine anche Bruno and the Soldiers, un collettivo di musicisti che ha concesso l'utilizzo del brano 40 anni per il format Settimana scorsa stasera. La band mischia lo ska con soul, dub e punk, creando un groove esplosivo e live coinvolgenti e trascinanti, con un suono contagioso. La band attuale conta di 5 elementi: basso, chitarra, batteria, tastiera e sassofono, a cui si aggiungono trombone e percussioni, e vari collaboratori ed amici che fanno parte del collettivo. Trovate tutti gli artisti citati in rotazione su Radio 6023 e su UMG Web Radio e su Spotify.
0: In inverno il clima non è sicuramente dei migliori e tra lezioni ed esami c'è la voglia di distrarsi, ma il tempo un po' manca. Ma chi o cosa ci permette di uscire anche in una giornata di pioggia? Ascoltare della buona musica dal vivo.
1: Se cercate un appuntamento fisso con la musica dal vivo, provate il mercoledì sera per la rassegna Underground Heroes al Paddis di Catanzaro Lido. Qui, tra una Guinness e un club sandwich, puoi ascoltare artisti italiani ed internazionali, dall'indie al folk, dal rock all'elettronica, tutto l'anno.
0: Sempre nel quartiere Lido ci sono anche altri locali che propongono concerti, come ad esempio la Tana Public House, il venerdì sera. Un altro punto di riferimento è sicuramente il Morrison a Seglia Marina, con una proposta molto eterogenea ma che punta soprattutto a gruppi emergenti di stampo metal e rock. E non ci si dimentica dei concerti neppure d'estate con la versione estiva del Morrison Beach, sulla costa per tutti gli aficionados.
1: In un clima molto intimo e accogliente, invece, il Tiny House in centro a Catanzaro presenta una rassegna live principalmente di duo e trio musicali ogni giovedì. Cercate di arrivare puntuali però, altrimenti i posti finiscono subito.
0: E se siete amanti della musica metal e hard rock e volete restare aggiornati sui concerti in Calabria, non dimenticate di ascoltare Metallurgia Pesante, il format di UMG Web Radio che raccoglie artisti affermati ed emergenti del metallo nostrano e internazionale.
1: E ora che hanno anche annunciato i partecipanti al Festival di Sanremo, non vi resta che iniziare o continuare ad ascoltare musica, ad andare a vedere i concerti e supportare sempre le band emergenti.
0: E con questo la puntata di Studiare Informati finisce qui. Vi ricordiamo che potete ascoltare Studiare Informati tutti i giorni in diretta su Radio 6023 e on demand sulla pagina Spreaker di UMG Web Radio e sul canale Spotify dedicato. Da Laura Flebs un saluto e buona musica a tutti.
3: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. una collaborazione tra Se023 APSTS e la Fondazione UMG.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Il sogno con Antonella.
6: Di che cosa vi occupate?
5: Nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
6: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
5: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
6: E le pagine quindi sono nome?
5: Il sogno con Antonella.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Tre città, una sola voce.
8: 6023.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
10: Di cosa si occupa la vostra associazione?
9: Clownterapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
10: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
9: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
10: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
9: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
11: Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.
12: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
7: Tre città. Una sola voce.
8: 6023.
13: Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con Marco, cantante e chitarrista degli Asci, che ci presenta il loro nuovo singolo Vorresti Volere dal loro ultimo album Cortocircuito Isterico. Allora Marco, vuoi dirci un po' di cosa parla, qual è il significato del vostro singolo?
14: Ciao Valentina, innanzitutto ciao a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Sono Marco, come già hai detto. Allora, guarda, il singolo Vorresti Volere è un po' stile Asci, noi insomma, se avete modo di sentire, ci diamo un po' argomenti seri tra virgolette, cerchiamo almeno lo sforzo, il piacere è quello di farlo in modo un po' ironico, no? Quindi la canzone è un po' un'incitazione provocatoria a prendersi il tempo per effettivamente fare poi quello che ci fa stare bene, no? Poi ognuno ha le proprie cose, quindi tolti i doveri che tutti grosso modo abbiamo da svolgere, no? Lavori, famiglie o cose varie, è proprio un'incitazione a ok, la vita è una, quindi come si dice a Roma, la vita è un mozzico. Prendiamoci la responsabilità, anche la voglia e il piacere di vivere il tempo e di prenderci tutto il tempo che serve per quelle piccole grandi cose poi che ci fanno stare veramente bene, insomma, quindi un po' questo il senso.
13: Invece una curiosità sul vostro album che si chiama Cortocircuito Isterico, ma come mai avete scelto questo titolo? E poi, come mi dicevi prima, un po' volevo capire i vostri testi, un po' di cosa trattano.
14: Sì, allora, il titolo, linea generale, diciamo un po' una doppia chiave di lettura. La prima si riferisce proprio un po' alla frenesia dei nostri tempi, no? Quindi siamo abituati a fare tante cose insieme, tutto un po' frenetico, i social che sono sicuramente una risorsa e per le amicizie e non solo, anche a scopo lavorativo, no? Si fanno girare tante cose, quindi ci si trova a gestire a volte anche in contemporanea, in una giornata, mille cose, il tempo non basta mai, un po' anche ritornando al tema della canzone, e quindi un po' anche personale la cosa, no? Incastrando la mia vita tra varie attività, la musica prima di tutto, poi altri lavori collaterali, e arrivo a un certo punto che sta questo circuito, no? Si dice ok, aspetta un attimo, fermiamoci, che a volte si corre troppo. E la seconda chiave, tra virgolette, di lettura è un po' quello che cerchiamo di fare noi, come che un po' che facciamo, no? Come musica, come testi. Noi suoniamo, come dico spesso, diciamo spesso anche per giocare, suoniamo in inglese e cantiamo in italiano, nel senso che non è, facciamo un rock abbastanza, come sentito, duro, no? Con chitarre distorte, però non è un metal, insomma, sono varie influenze, con però protagonista la canzone, quindi il testo in italiano. Ci piace molto, ecco, parlare un po' delle cose di tutti i giorni, le piccole grandi cose della vita di tutti i giorni di tutti noi. Ci sono pezzi più introspettivi, pezzi un po' più sul sociale, penso ad ampio raggio ovviamente, e il disco racconta un po' tutto questo dal nostro punto di vista e non solo, insomma, ci sono varie stanze, insomma. E il cortocircuito isterico è anche quello che noi, la nostra scommessa nella musica, nel senso noi facciamo qualcosa che di sicuro non è così commerciale, no? Come si dice spesso, noi giriamo nel cosiddetto underground, no? Questa terra di mezzo tra le grandi produzioni, grandi eventi, grandi artisti e altri grandi artisti, non voglio dire che noi lo siamo, ma tanti altri grandi artisti che stanno nell'underground, che sono bravissimi e che magari avrebbero più spazio ancora, e noi ci muoviamo in quest'ambito qui, di cortocircuito isterico, anche questo, cioè cercare di portare anche una musica un po' diversa dalla solita, tra virgolette, canzone italiana rock pop.
13: Volevo chiederti, ma quali sono le vostre influenze musicali, a chi vi ispirate?
14: Allora, non c'è, questa è una bella domanda, quelle domande con la D maiuscola, potremmo parlarne un'ora, però in sintesi non c'è un'ispirazione netta. Noi siamo in tre, quindi sono Marco Piceno, come hai detto, chitarra e voce, batteria Fabio Mancinelli e basso Gianni Cifani, e tutti e tre abbiamo provenienze e gusti musicali diversi, qualcosa ci accomuna, quindi il rock in generale per tutti, il metal con tutte le sue sfumature, più me il batterista per esempio, il funk, il prog con il bassista, quindi abbiamo tutte un po' origini diverse. Mettendo insieme quelli che sono i sentimenti comuni e suonando insieme vengono fuori gli asci, quindi c'è un po' di tutto, rock sicuro, ripeto, un po' di metal come elementi ritmici, come qualche stacco tecnico, c'è anche molto, per esempio, che uno non se l'aspetterebbe, almeno mi è stato poi detto, anche perché non è che ci mettiamo a scrivere le canzoni a tavolino, vengono spontanee, però riflettendoci effettivamente a posteriori, tipo io testi e musica di base, c'è anche molto cantautoriato, ecco, nei testi in italiano, anche l'approccio di alcune canzoni, solo che magari invece della ballata acustica c'è sotto un riffone rock bello massiccio. E la scommessa di Asce è un po' questa, quindi non abbiamo riferimenti così precisi, non vogliamo, con umiltà ovviamente, sempre somigliare a nessuno, cerchiamo la nostra identità, e questo è, insomma, la sfida anche di cercare un pubblico che poi ci capisca, che trovi dei riferimenti con cui piacevole.
13: Invece, appunto, il vostro ultimo album, Cortocircuito Isterico, esce dopo 2 anni dall'uscita del vostro primo EP, Asci. Come, esatto, vi siete trovati a lavorare al vostro primo album? Se avete trovato qualcosa di differente nella scrittura dei testi del primo EP?
14: Guarda, diciamo che è stato un filo conduttore. Noi, quando siamo usciti con il primo EP, eravamo in forte se uscire con un EP di 5 brani, come hai detto tu un paio d'anni fa, o uscire subito col disco. Come avevamo tanti pezzi, perché per fortuna si scrive tanto, abbiamo deciso di partire con un antipasto, diciamo così, intanto per, insomma, farci conoscere, no? Come dire, buttare i primi semi nel mercato alternativo, insomma, dire che esistevamo. Nel frattempo, e devo dire, abbiamo fatto bene, perché i pezzi poi sono stati lavorati, parlo quelli del disco, poi abbiamo lavorato parecchio, siamo usciti un pochino più tardi rispetto ai tempi previsti, perché c'è stato un cambio di line up, come si sa dire, perché il cofondatore del gruppo, che è Emiliano Baccini, che salutiamo, è l'ex bassista, e per motivi personali non ha potuto proseguire il cammino con noi, quindi un po' di tempo per fare audizioni, per cercare l'elemento nuovo, il bassista nuovo, quindi questo ci hanno un po' rallentato qualche mese, però alla fine, insomma, Dani si è integrato benissimo, ha dato energia fresca, idee nuove, ci troviamo molto molto bene, quindi era anche giusto, presentandolo subito a una registrazione di un disco importante, dargli anche il suo tempo per farlo entrare con tutto quello che è il suo modo di suonare, non solo eseguire un pezzo ma metterci del suo, quindi per questo ci siamo rallentati un po', però è stato molto bello, naturale, divertente. Abbiamo registrato, come facciamo da sempre, alla Cuzzo Noise Home, allo studio di Matteo Gabbianelli di Cazzo, che salutiamo, e Mastro Cinque Mastro Buono, il Kick Recording, è sempre un'esperienza professionale altissima. bellissima e poi divertente, perché alla fine abbiamo la fortuna di fare questa cosa che ci piace tanto.
13: Va bene, grazie, ti ringrazio per il tuo tempo. Vuoi ricordare a tutti i vostri contatti dove possono seguirvi? E poi ti lascio lanciare a te il tuo singolo.
14: Perfetto, innanzitutto ringrazio te da parte mia e da parte di tutta la band per lo spazio, quindi buon ascolto a tutti. Ci trovate sulla nostra pagina Facebook, che è ASHI, scritto A-S-H-I. Magari aggiungete anche ASHI Band Roma, perché abbiamo scoperto poi dopo che c'è tipo una band indiana dell'India, però insomma le differenze si vedono. Quindi ci trovate su Facebook, trovate tutti gli aggiornamenti, foto, eventi, concerti e uscite dei singoli. Tanto adesso per un anno ogni 3 mesi uscirà un singolo. Quindi grazie ancora a tutti quanti e buon ascolto. Con Vorresti Volere, il primo singolo di Cortocircuito Discarico.

0: Mezinárodní společenství reagovalo na brutální činy v Bosně pomalu. Události v Srebrenici však svět šokovaly a upozornili na selhání mírové mise OSN. Severoatlantická aliance zareagovala tím, že zahájila nálety na pozice bosenských Srbů, které nakonec v prosinci 1995 vyústily v Daytonskou dohodu, jež bosenskou válku ukončila. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii, který měl stíhat válečné zločiny spáchané během konfliktu, v roce 2001 prohlásil masakr v Srebrenici za genocidu. Několik klíčových osobností, včetně Ratka Mladiče a Radovana Karadžiče, bylo za zásadní úlohu v brutálních událostech odsouzeno.
1: Evropský parlament v roce 2009 přijal usnesení, ve kterém genocidu v Srebrenici odsoudil. Uctil oběti a vyjádřil solidaritu s jejich rodinami, z nichž mnohé stále neznají osudy svých příbuzných. Vyzval k tomu, aby byl 11. červenec vyhlášen v celé Unii za připomínku srebrenického masakru. Zdůraznil také, jak je důležité tyto události pojmenovat a uznat jejich krutost, aby bylo možné posunout se dál ke spravedlnosti a smíření. V roce 2015, u příležitosti 20. výročí masakru, Evropský parlament genocidu znovu odsoudil dalším usnesením. Tentokrát parlament zdůraznil, že je nutné, aby si političtí představitelé Bosny a Hercegoviny přiznali minulost a otevřeli tak cestu lepší budoucnosti. Vyzdvihl význam práce, kterou odvedl Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii a potřebu urychlit soudní řízení s válečnými zločinci. V červenci 2015 během plenárního zasedání ve Štrasburku promluvil komisař pro digitální ekonomiku a společnost Günther Oettinger. Poslechněte si jeho slova.
2: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer zu schützen.
0: Musíme si také přiznat, že Evropa a svět, včetně nás, neudělali pro záchranu obětí vše, co bylo v jejich silách. Srebrenický masakr zanechal rány a jizvy nejen na Balkáně, ale i po celé Evropě. Zvlášť hluboce zasáhl Bosnu a Hercegovinu. A my máme morální povinnost na něj nezapomenout.
2: Und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
1: Parlament vyzval k vytvoření vzdělávacích a kulturních programů, které by pomohly o takových krutostech mluvit a porozumět jejich okolnostem. Vyjádřil také podporu organizacím občanské společnosti, jako je Sdružení Matek z Enkláv Srebrenica a ŽEPA. Organizace tohoto druhu zásadně přispěly ke zvýšení míry informovanosti a podpoře usmíření. Obě rezoluce jasně ukazují, že Unie hodlá nejen předcházet tomu, aby se podobné zločiny opakovaly, ale i podporovat trvalý mír a stabilitu v regionu. Valné shromáždění OSN v roce 2024 vyhlásilo 11. červenec Mezinárodním dnem reflexe a připomínání genocidy v Srebrenici a uznalo tak nesmírnost této tragédie. Tento den dává prostor uctít památky obětí a potvrdit předsevzetí, které si mezinárodní společenství uložilo, že takovým zvěrstvům je nutné v budoucnu předcházet.
3: Tového rádia.
0: Genocida v Srebrenici je skutečně jednou z nejtemnějších kapitol nedávných dějin. Události z července 1995 vyzdvihují, jak zničující jsou etnické konflikty, a že v takových případech je naprosto nutný mezinárodní zásah. Každoroční uctění památky dne 11. července je nejen vzpomínkou na oběti, ale také výzvou, aby svět jednal a zůstal ostražitý vůči hrůzám, které se sebou genocida a etnické čistky nesou. Slavnostně připomíná, že pokud chceme, aby se dějiny neopakovaly, musí mezinárodní společenství dodržovat zásady lidských práv a spravedlnosti. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
3: Quando pensiamo al Parlamento europeo, il più delle volte immaginiamo i deputati che votano nell'emiciclo. In realtà le votazioni si svolgono solo una volta al mese, durante le sessioni plenarie o tornate. Ma cosa sono le tornate e come si svolgono?
4: Ogni mese, ad eccezione di agosto, il Parlamento si riunisce in aula a Strasburgo per 4 giorni. Per ogni sessione plenaria viene elaborato un programma o ordine del giorno. Ci sono poi delle tornate aggiuntive che si svolgono periodicamente a Bruxelles.
3: Le riunioni plenarie sono il momento culminante dell'attività legislativa che i deputati svolgono durante l'anno nelle commissioni parlamentari o nei gruppi politici. Sono anche il momento in cui i deputati esercitano il loro potere decisionale e rendono noto il punto di vista del Parlamento a Consiglio e Commissione europea. In questa sede i deputati possono anche rivolgere interrogazioni alla Commissione e al Consiglio durante il tempo delle interrogazioni.
4: In plenaria il Parlamento può decidere di intervenire su qualsiasi questione che ritenga importante. Può inoltre chiedere alla Commissione europea di presentare una proposta su un argomento che vuole affrontare. Inoltre, i deputati ricevono regolarmente in aula altre personalità, come capi di Stato o attivisti.
3: Ma l'attività principale della plenaria sono i dibattiti e le votazioni. Riguardano diversi tipi di documenti, a seconda dell'argomento e del tipo di procedura legislativa. Ne sono un esempio le relazioni parlamentari sulle proposte di legge della Commissione europea.
4: Per prima cosa il testo viene discusso in aula. Il tempo di parola, solitamente molto breve, dipende dal numero di deputati che hanno chiesto di intervenire. A differenza delle votazioni, che spesso durano poco, le discussioni possono andare avanti per ore, specialmente se sono in molti a chiedere la parola.
3: Nella maggior parte dei casi i deputati si esprimono nella loro lingua madre ed è qui che entrano in gioco gli interpreti, che traducono in simultanea nelle altre lingue ufficiali dell'Unione Europea.
4: Dopo le discussioni si passa alle votazioni. Per tornare all'esempio di prima, al momento di votare una relazione parlamentare, se vogliono i deputati possono modificare il testo con emendamenti. Si vota prima su ogni singolo emendamento e poi sul testo modificato nel suo insieme. Il ritmo è abbastanza sostenuto. A volte vengono votati centinaia di emendamenti uno dopo l'altro.
3: I deputati di solito votano per alzata di mano. Il o la presidente di seduta stabilisce volta per volta se è stata raggiunta la maggioranza. È un momento delicato in cui conta la precisione. Al minimo dubbio, il presidente di seduta chiede un voto elettronico per un conteggio più affidabile.
4: In aula, il Parlamento europeo delibera solitamente a maggioranza assoluta dei voti, vale a dire più della metà dei voti espressi. Il risultato della votazione è valido solo se è presente almeno un terzo dei deputati. In caso contrario, si rinvia la votazione alla seduta successiva.
3: Una volta che il testo è stato votato, i deputati possono prendere nuovamente la parola per spiegare la loro scelta o quella del loro gruppo. Anche la Commissione europea può dire la sua sull'esito della votazione ed esporre le sue conclusioni.
4: In plenaria accadono anche molte altre cose, ma sarebbe impossibile riassumerle tutte in un solo podcast. Ad esempio, questo è anche il momento in cui viene adottato il calendario annuale dei lavori del Parlamento, che riporta le settimane di riunione delle commissioni parlamentari e dei gruppi politici.
3: Il Parlamento europeo trasmette i dibattiti in diretta sul suo sito ufficiale e rimane aperto ai visitatori anche durante le sessioni plenarie. Quindi chi vuole può assistere per qualche istante alla seduta in aula. È un buon modo per saperne di più su come funzionano le tornate e per farsi un'idea di cos'è la democrazia in azione.
4: Questa trasmissione è presentata dal Parlamento europeo. Potete trovare altri podcast su Europarl Radio.
5: Il nostro pianeta è bello, ma fragile. Aumento delle temperature, condizioni meteorologiche estreme, scomparsa degli ecosistemi. I cambiamenti climatici ormai non sono più una minaccia lontana. Sono qui e sono una delle più grandi sfide che l'umanità abbia mai affrontato. Al centro della risposta globale c'è l'Accordo di Parigi, un impegno fondamentale per limitare il riscaldamento del pianeta e unire paesi di tutto il mondo nell'azione per il clima.
4: In questo episodio della serie Alzare la posta, legiferare meglio, esamineremo più da vicino cosa comporta questo accordo, in che modo l'Unione Europea lo sta attuando e qual è la situazione nel resto del mondo.
5: Adottato nel 2015 durante la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici COP21, l'Accordo di Parigi è un trattato internazionale giuridicamente vincolante. Il suo obiettivo principale è mantenere il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali. L'ideale sarebbe 1,5 gradi. L'accordo riunisce quasi tutti i paesi del mondo in un impegno comune per ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Ciascun paese stabilisce i propri obiettivi, i cosiddetti contributi determinati a livello nazionale, che dal 2015 vengono aggiornati ogni 5 anni.
4: L'accordo prevede meccanismi di trasparenza, rendicontazione e finanziamento per il clima. I paesi sviluppati sono inoltre tenuti a sostenere quelli in via di sviluppo negli sforzi di adattamento e mitigazione.
5: L'Unione Europea ha ratificato l'accordo di Parigi nel 2016, facendone il pilastro della sua politica climatica. Per mantenere gli impegni assunti dall'Unione, nel 2019 la Commissione europea ha lanciato il Green Deal europeo, un piano di ampio respiro per trasformare il modo in cui l'Europa vive, viaggia, coltiva cibo e fa affari. Al centro di questo piano ci sono le politiche in materia di energia, mobilità, agricoltura e biodiversità, tutte concepite per convertire l'economia europea in un'economia sostenibile.
4: Un anno dopo, nel 2020, l'Unione Europea si è posta obiettivi climatici ancora più ambiziosi, impegnandosi a ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. La tappa finale è giungere alla neutralità climatica entro il 2050. Gli impegni assunti con il Green Deal sono diventati legge nel 2021. La normativa europea sul clima fissa obiettivi vincolanti per tutti gli Stati membri e prevede misure per tenere traccia dei progressi e adeguare gli interventi di conseguenza. Dall'energia pulita alle economie circolari, questa legge sta riconfigurando il modello economico dell'Unione per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi.
5: Il Parlamento europeo ha contribuito in modo determinante a definire l'azione dell'Europa per il clima. Ha spinto per rendere giuridicamente vincolante l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e i deputati europei continuano a esaminare la legislazione per garantire che l'Unione rispetti i suoi obblighi. Il Parlamento è stato anche promotore di una transizione giusta per aiutare i lavoratori e le regioni che più risentono dell'abbandono dei combustibili fossili e si batte costantemente per la giustizia climatica globale, facendo in modo che l'Europa contribuisca in modo adeguato ai finanziamenti internazionali per il clima, in particolare quelli destinati ai paesi in via di sviluppo.
4: Quando parliamo di cambiamenti climatici è fondamentale capire da dove proviene il grosso delle emissioni. Sebbene Pechino punti alla neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2060, la Cina rimane in cima alla lista. È infatti responsabile di quasi 1/3 delle emissioni globali, in gran parte dovute all'utilizzo di carbone e alla rapida crescita industriale. Seguono gli Stati Uniti, con elevate emissioni dovute ai trasporti, all'energia e all'industria. Dal 2023 l'Unione Europea è al 4º posto, dopo l'India. L'Europa, che negli ultimi anni ha costantemente ridotto le emissioni, è responsabile di circa il 6% delle emissioni globali.
5: Molti paesi in via di sviluppo hanno fissato obiettivi ambiziosi, ma hanno bisogno di sostegno finanziario e tecnologico per raggiungerli. Altre nazioni, invece, non hanno aggiornato i loro piani climatici, facendo temere che il mondo non raggiungerà l'obiettivo di 1,5 gradi.
4: È chiaro che senza un impegno comune la situazione non migliorerà nel modo previsto dall'Accordo di Parigi. Questa preoccupazione si è accentuata nel gennaio 2025, quando, poco dopo il suo secondo insediamento, il presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo per ritirare gli Stati Uniti dall'accordo per la seconda volta.
5: L'Accordo di Parigi è un quadro di riferimento, ma spetta a ciascuno di noi e ai singoli paesi trasformarlo in realtà. L'Unione Europea, in particolare il Parlamento Europeo, continueranno a battersi per un'azione per il clima equa e urgente. Dopotutto, la crisi climatica non conosce frontiere, né dovrebbe farlo la nostra risposta.
4: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
3: Quest'anno si è aggiudicato il premio Daphne Caruana Galizia, un consorzio greco, tedesco e britannico, autore di un'inchiesta che ha esaminato in modo approfondito gli eventi che hanno condotto al naufragio dell'Adriana. La tragedia avvenuta il 14 giugno scorso al largo delle coste di Pylos, nella Grecia sud-occidentale, è costata la vita a oltre 600 migranti che avevano lasciato la Libia a bordo del peschereccio alcuni giorni prima.
6: Libertà d'expression.
7: Freie Meinungsäußerung.
8: Libertà d'espressione.
9: Libertà tra espressioni.
10: Di la verità anche se la tua voce trema.
11: Daphne Caruana Galizia.
4: Il titolo dell'articolo vincitore era «Sotto l'occhio distratto delle telecamere disattivate delle autorità, morire nelle acque oscure del Mediterraneo».
3: L'indagine congiunta dell'emittente investigativa greca Solomon, in collaborazione con l'ONG tedesca Forensis, l'emittente pubblica tedesca ARD e il quotidiano britannico The Guardian, ha rivelato come le azioni intraprese dalla Guardia Costiera greca abbiano portato al naufragio di migranti più mortale della storia recente. Ha anche evidenziato le incongruenze nei resoconti ufficiali delle autorità greche.
4: I giornalisti hanno raccolto le testimonianze di oltre 20 sopravvissuti al naufragio, consultato i documenti del tribunale e parlato con fonti della Guardia Costiera. Dai risultati sono emerse opportunità di salvataggio mancate e offerte di assistenza ignorate, ma le testimonianze dei sopravvissuti indicano che sono stati i tentativi

0: men de har brug for økonomisk og teknologisk støtte for at opfylde dem. Derimod har andre nationer helt undladt at opdatere deres klimaplaner, og det skaber bekymring for, at vi ikke kan nå målet om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grad. Denne bekymring blev forstærket i januar 2025, da Donald Trump kort efter sin tiltrædelse som USA's 47. præsident valgte at trække USA ud af Paris-aftalen. Det er nemlig fælles forpligtelser, som Paris-aftalen er et eksempel på, der er afgørende for at forbedre situationen og forhindre alvorlige klimaforandringer.
1: Hvis vi kort skal opsummere det hele, så er Paris-aftalen en traktat, der består af mål for at begrænse klimaforandringerne. Den viser vejen frem, men det er op til hvert enkelt land at implementere den og gøre sit for at reducere udledning af drivhusgasser. Vi har set på, hvordan EU og især Europaparlamentet har implementeret aftalen ved at indføre flere forskellige tiltag, da der i EU er et stort fokus på at opnå målene i den og beskytte klimaet. Klimakrisen påvirker os alle, og derfor er det vigtigt, at alle gør noget for at bekæmpe den.
0: Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
2: Sei 023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.
3: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
4: Promosso. Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris e sono in compagnia della mia collega Chiara di Radio 6023.
5: È giusto dedicarsi in pieno agli esami, ma ogni tanto devi prenderti del tempo per te. Quindi perché non sfruttare i luoghi del Piemonte orientale così vicini a te da essere esplorati in giornata?
4: Nella Valle Cervo del Biellese potrai trovare il paese di Rosazza, il borgo più misterioso d'Italia con una storia ricca di esoterismo e magia con cui potrai passare un pomeriggio senza pensare agli esami.
5: Oppure potresti scegliere del trekking intensivo con le visite ai laghi dell'Alto Piemonte, come il Lago delle Fate di Macugnaga o il Lago di Mergozzo.
4: Preferisci un turismo più tranquillo e statico? Il Piemonte è terra di nocciole, tartufo e vino. Approfittane. La tua pausa deve essere sviluppata in giornata, magari. Quindi perché non approfittare anche della città di Torino, ricca di musei e di luoghi da visitare, con tour interessanti e moltissimi sconti per gli studenti.
5: Noi ci sentiamo di consigliarti musei e tour come...
4: Il Museo Egizio, il più grande e importante dopo quello del Cairo.
5: Il Museo del Cinema, per gli amanti dell'arte cinefila e della scenografia. Allestiscono anche moltissime mostre a tema.
4: Galleria d'arte moderna al Castello di Rivoli, per gli amanti dell'arte sotto un nuovo punto di vista.
5: Palazzo Madama, per concederti una visita dell'Italia reale.
4: Il tour della Torino esoterica, perché Torino è la capitale italiana della magia. Per la città sono organizzati infatti vari tour per andare alla scoperta di ogni segno di magia bianca e nera. E se non puoi partecipare, puoi anche provare a farlo da solo. Su internet troverai tutto ciò che ti serve.
5: Se invece vuoi fare le cose in grande, con un tempo più lungo, come per esempio nella pausa estiva o in quella invernale, approfittando anche delle vacanze di Natale o di Pasqua, puoi fare le valigie e partire. L'Europa è vasta e molte città sono a portata di studente.
4: Noi di Radio 6023 vorremmo consigliarti alcuni luoghi che tra l'altro sono città molto conosciute dagli universitari perché non sono nient'altro che delle mete per l'Erasmus, parola che non ti nuove di cui abbiamo parlato nei vari episodi di Studiare Informati. Una delle mete più gettonate, soprattutto con i primi caldi di aprile o la torrida estate, è la Spagna, da Barcellona a Malaga fino a Tenerife. A seconda della quantità di vento che vuoi avere, fanno pienamente al caso tuo, un turismo fatto di arte e spiagge.
5: Oppure volevi partire d'inverno e sfruttare il freddo pungente di Natale e di Capodanno. Che ne pensi della sempre innevata Monaco o della insolita Bucarest o perché no dell'artistica Praga?
4: E ancora più a nord potresti andare a incagliarti nei fiordi della Scandinavia e vedere l'aurora boreale e la notte lunga 2 mesi. Ma vestiti molto bene perché anche gli spaghetti congelano. E tra poco ritorniamo con un altro approfondimento dei nostri colleghi di UMG Web Radio, ma ora tempo alla short news.
5: Per gli amanti dell'Europa vi consigliamo ovviamente una bella visita al Parlamento europeo di Strasburgo, di Bruxelles e degli edifici europei presenti in Lussemburgo.
4: Tre mesi dove potrai respirare la storia dell'Unione Europea e visitare i luoghi magici dove sono state scritte le leggi che governano la nostra Europa.

0: Stanno per arrivare le vacanze di Natale e tutti gli studenti universitari finalmente possono riposarsi un po', per ora. Con l'anno nuovo sappiamo che ci saranno ancora tanti impegni, insieme ai fatidici buoni propositi. E i tuoi quali sono? Tra questi potresti conoscere meglio la città in cui studi e i suoi dintorni.
1: Data la sua posizione favorevole, Catanzaro si trova a pochi passi sia dal mare che dalla montagna, per cui d'inverno puoi facilmente raggiungere la Sila Catanzarese e d'estate la costa ionica e quella tirrenica.
0: Se d'inverno ti piace frequentare la montagna, per fare una passeggiata tra i boschi o per sciare, ti consigliamo di visitare la Sila Piccola, che comprende la zona a sud del lago Ampollino tra le province di Catanzaro e Crotone.
1: Qui potrai attraversare il Lago del Passante, un lago realizzato negli anni 70, fare un'escursione al villaggio Mancuso e vedere l'ormai abbandonato Albergo delle Fate. E infine visitare il Mabò, Museo d'Arte del Bosco, dove potrai vedere le opere site specific oppure gli artisti direttamente all'opera.
0: D'estate non hai che da scegliere, Mar Ionio o Mar Tirreno? Facciamo entrambi. Sulla costa tirrenica puoi praticare kitesurfing, mentre su quella ionica puoi immergerti nelle vasche di Cassiodoro, la zona chiamata Costa degli Aranci. In generale, durante la bella stagione, avendo un po' più di tempo libero, puoi visitare davvero tutto il territorio calabrese.
1: Puoi approfittare delle pause dall'università per visitare alcuni dei bellissimi borghi che compongono il paesaggio catanzarese e alcune attrattive, come
0: Taverna, posizionata nella Presila Catanzarese, paese natio del famoso pittore Mattia Preti, il Caravaggio calabrese.
1: Squillace, il suo castello normanno.
0: Badolato, con le sue chiese e i suoi catoi.
1: Tiriolo, situata sull'istmo di Catanzaro, dove è possibile vedere i due mari.
0: I resti della splendida abbazia di Santa Maria di Corazzo a Carlopoli.
1: E il platano millenario a Curinga.
0: In conclusione, i più allenati possono intraprendere il cammino Calabria Coast to Coast, attraversando la Calabria da costa a costa. Partendo da Soverato sul versante ionico e andando a Pizzo su quello tirrenico, si potranno ammirare le bellezze storico-artistiche e paesaggistiche delle province di Catanzaro e Vibo Valentia.
1: E siamo quindi giunti al termine di questa puntata. Studiare Informati è un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitaria. Puoi trovare Studiare Informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni, con una nuova puntata disponibile dalle 13.45. Inoltre puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati.
0: Ogni giorno Studiare Informati ti offre una nuova e imperdibile puntata dedicata alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e all'esperienza universitaria degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Chiara e Davide un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
1: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
2: Lux, Европейска филмова награда на публиката за 2025 година. Петте филма, които се състезават за наградата на публиката Lux за 2025 година са Animal, Dahomey, Flow или течение в превод от английски, Intercepted или прехванато и Julie Keeps Quiet, в превод Джули запазва мълчание. Animal е драма от гръцкия режисьор София Екзарху, която е и автор на сценария. Под парещото гръцко слънце екипът от аниматори в островен курорт тип All Inclusive се готвят за туристическия сезон. Калия е лидер на групата. С напредването на лятото работата им става все по-натоварена и нощите все по-интензивни. Тъмнината изкарва наяве трудностите, с които се сблъсква Каля. Но когато прожекторите се включат отново, шоуто трябва да продължи.

0: tre città, una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
5: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
4: Aiutaci a fermare questa vergogna.
5: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
0: Tre città. Una sola voce.
6: 6023.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Siamo Amnesty International, Gruppo Italia di Vercelli, Gruppo 93.
9: E poi cosa fate?
8: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
9: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
8: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
10: 62.3
11: 6020 che?
12: 60 23
11: 6023
10: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Città. Una sola voce.
1: 6023. Gradam scanani achte locht fiachne na horpe fehe fehe she. Schied na kuig scanane wegs na miachte gradam locht fiachne locks fehe fehe she. Christy, Def. It was just an accident. Love me tender, agus, sentimental value. Scanan, dramiachte e Christy, a scrieg agus a steward Brendan Canty, scanan or agus green grafador ernach. Tá Christy agus Shane, Bert Drahar, Scarha, a revoiged yokaraka, sa chorus corum. In a goni, fein dian kiano go hoban. Kahishid reetuch, an ish, leshanoma ta hart, agus Christy a dian of kinti fein a ho chi.
2: Do you have any idea what you're throwing away, boy? You're never gonna get a faster home like that again.
1: The premier down the Exganon, Shaktukuigu Agron, Dale Esganon, Internationte, Berlin, on Berlinale, Agsvoshan Grand Prix, Sarano Generation 14 Plus, Dear Herr Noige, Voshan Gradam, Dunsganon Ernach is Fair, Igflasganon, Nagali, Inuil Fehefe Kuig, Koma. Scanán drámaíochta spáinach é Def, ó fihife cuaig a scríg agus a stiúr Éva Libertad. Is an né agus gear scanán den anam céana ar leanúnt, animníochta gradam gáia in fihife trí. Tá Angela, ban mhóra tá ag obair i gceantar tuathe na spáinge, a súli leanamh, lena pártaí, éisteachta Hector. Cuirnan turchas imníirthe, féinam áirachas agus a cumas cumarsáide lena hinín, spreagan Brenna Hinina Gerchim dan Lanoon. Ni Morda Angela Dailala Togail a Hinina a sail nach rearin a reartanish.
3: Lia. Bonito. Un poco modernillo.
1: The premier down the Exganon, big shock to Kugu Perninale, Ider Voice, Doish Lokfiakna, Panorama, Dunsganon is far, Oxen Free of Goose of Running, Konaim Idernashunten and Alien. Skein share, it was just an accident. O Fehefe Kui, a Skrieg Oxen Steward, Jaffer Panahi, Steward Iranach, Corleru Kane, Idern Irine and Rank Ox Luxembourg. Alarna Hihe, Tagan Kart Domashtehe, Con garáis de Vahid McNair. Tugtar dó gur tmání na carta an tifigach rialtais a chéasé. Tuisc na facha sé a í gríomh, ní sé cinnta gur bé féin atá ann an ar íirimh.
4: Meghan dúas é in dó, rúi sead zíad bide carais a sáchte.
5: نیم ساعت پیش چکش کردم الان فقط باید منتظر باشی
4: تا کی باید منتظر باشین
5: تا وقتی که بهوش بیاد
4: چه فرقی میکنه بابا چه بیهوش چه باهوش رو میخوام بکنیم تو گور
1: شخت و حق دو فیل اسکنان کنز آیشتر وایک شه پام دور اسکنان درامیخت فرانکو که لوف می تندر اشکریگ اگزستور ان کازنف کامبنت تا خوکماد اگ کلیمانس بانه تا سکارا اون فرکیله لران لران پلینته ارماک پال Thraeshtik Kudriv Noah Hosu Le Seira Afach Dinan Laurent Irocht I Ascara On Amak
6: Là on peut y aller comme ça?
7: Bah oui, comme ça.
6: Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Filez, filez.
1: The premier down the Inskanon, Ranog, and Sartan Regard, Shamdo, Fale Skanon, Can, Oitar Amnioche, the Gradam, Queer Pam, Koma. Skanon, green drama, a sentimental value, a steward, Joachim Trier, Skanon or Danvargoch, Ruach, Tresh Voss of Aher, Kahignora Ax Agnes, Dvorka, Igahort, Ernaher, Gustav, Steward Horskanon, a Via Kailul, a Regiad, agus iad na báis dí. Is eistór stáitse atá díirthe ar a garmaí nóra níis, ag lach cosán éag súile Agnes a fioch saol taillí tradisiúnta. Agus súile gé le teachta níir, Bertíon Gustav ar scanán bonnathe ar héal trugóide a bháthair féin a bhúnlaigh tráma an chugig. nor Yultin nor than Fievrol, Ronin Sherelt o Hollywood in a hinnid. Lilling Skanu, Janin Gustav Eirocht, Eirocht Garmule a Aguil, Achen Federlesh, an Nask Brichte, Lena Hininacha a Yeshu.
6: Han ikke her for å ordne med salget, jeg trodde jo det, ja, men ja, nå har vi sett prosjekt.
7: Hva sa du?
6: Nei, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
1: Vi premiered down the in Skanans
7: Free
1: Quarters Dale Skanans Can for
6: Koi.
1: Har du snakket med deg om? Min film? Og så har vi sett en Grand Prix. Rånne jeg med Skanan Roach. The Rush and Scanon, Lanada, Idrnashunt is fair, and Nehoktu Hagran, the Gradam and Akadiv. Is Panel de Hanola, Scanon, or Gakarn de Norb, a Chapin Co or the Hori on Gushta Kultur, Og St. Jakish, Sfarlman, Gak Blain, Aroni and Nakuig, Omahor Derig, Tespanter and Scanon, Animinha, the Gradam Lok Fiakna Lux, Ninin Shavish Ashtukan, Farlman the Horpa, Fahid Luwarha. If they had hanged if you and antish, a big turn a foot in the horpa. Big Dina Hin con the Scanine a gall and able to score as coy grailed a hort than the Scanine, point to side as Ardan Scorola looks. Round over and boot tower, Bonaha ervoti, a shri farlament in the horpags voti a fobble. Few quagga finged and torrid dernach, the voti o gach rupa div. Fogrofer and boot tower in Abron. Ik Sherman a special to Raktal for a barment na horpa. Sheta gesh de lux gradam skananiot lok fech na horpa. Na ar de harach skanani yailan na TME social to agspolitula. Tashi maraimlesh ar de harach kesh na social to politula's culture na horpa. Se tervish arkon parliament na horpa. Tereshnus kuik skanan anna ashdru ags ahed lu if fechakar hanga ifigula nantish. De lok fech na bower agslavour. She Europarl Radio, Radio Grayson, Farlam in the Horpa, a chur on Podcrella Sot at the Lahar.
8: Radio 6023, UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Comunicazione sociale in pillole da Trenta e Lode.
9: Promosso!
10: Ciao, questo è Studiare Informati. Il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e in questa puntata vogliamo raccontarvi un utile servizio per la comunità, il consultorio familiare. Per farlo ho invitato un ospite speciale, ma lasciamo che sia lei stessa a presentarsi. Ci dica chi è e di cosa si occupa.
11: Buongiorno, io sono Santina Procopio, ostetrica specializzata in bioetica e sessuologia. Ho lavorato per circa 22 anni in sala parto all'ospedale Pugliese Ciaccio. Ho insegnato anche al corso di laurea di ostetricia per circa 12 anni. Mi sono poi trasferita sul territorio e precisamente nel consultorio, dove ho lavorato per quasi 20 anni. Sono componente del percorso nascita regionale della commissione e in tale veste ho promosso e attivato l'apertura degli ambulatori pro nel consultorio e nel 2020 invece attraverso una PDTA firmato congiuntamente con le colleghe e le dirigenze dell'ospedale Pugliese Ciaccio abbiamo ottenuto l'integrazione territorio ospedale per il percorso nascita con l'apertura dell'ambulatorio BRO per la gestione della gravidanza a termine, BRO significa appunto basso rischio ostetrico, a conduzione dell'ostetrica. Attualmente sono la vicepresidente dell'associazione dell'ostetrica che si occupa di formazione specifica dell'ostetrica post laurea e ovviamente anche nella mission la divulgazione e la conoscenza di quella che è l'arte ostetrica, la maioetica.
10: Che cos'è un consultorio familiare e come funziona?
11: Cosa sono i consultori? I consultori sono un servizio di primo livello, quindi un servizio di base multidisciplinare che tutela la salute della donna, dell'età evolutiva, della relazione di coppia, della famiglia. I consultori garantiscono i LEA, e forniscono una serie di attività e prestazioni attraverso il lavoro di diverse figure professionali. Questa è proprio la peculiarità, perché il gruppo di lavoro è un gruppo multidisciplinare e multiprofessionale, all'interno del quale ovviamente lavora in primis l'ostetrica, lo psicologo, l'assistente sociale, il mediatore culturale, il ginecologo, il pediatra. E ovviamente tutte le professioniste che necessitano per fare una presa in carico olistica. Vengono istituiti i consultori con la legge 405 del 1975 e sono distribuiti su tutto il territorio ogni 20.000 abitanti, uno in aree urbane e uno ogni 10.000 abitanti in area extraurbana. Ha un elemento importante che dobbiamo sicuramente dire è che i consultori si occupano ovviamente della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori del collo dell'utero, della mammella e quindi gli screening. Come funziona? Qui dobbiamo fare una precisazione, perché vi sono consultori che lavorano H12 e consultori che lavorano invece su 5 giorni a settimanali con 2 rientri settimanali. Ovviamente sono aperture diurne. Il consultorio lavora principalmente su quella che noi definiamo accesso libero e anche offerta attiva. Cosa significa accesso libero? Accesso libero significa che ogni cittadino che ha bisogno di un consulto piuttosto che di una prestazione o altro, un'informazione o altro, si rivolge in maniera diretta al consultorio, dove c'è un front office dentro il quale c'è un'ostetrica che risponde ovviamente alle domande poste dal cittadino o ai bisogni di salute o di qualunque altra natura si tratta, perché ovviamente le sue prestazioni sono improntate su quelle che noi chiamiamo la salute biopsicosociale. Per quanto riguarda ovviamente tutti gli accessi dell'accesso non possono essere magari evasi nella stessa giornata, per cui la professionista presente valuterà l'urgenza e potrà programmare o in maniera diretta dare immediatamente la prestazione o quello che è necessario fornire come al cittadino che si presenta, oppure programmarla nei tempi e nei modi che ritiene più opportuni in base alla domanda. Quindi questo è un luogo di ascolto e poi ovviamente di programmazione per quello che è necessario fare. Ho parlato anche di offerta attiva. Offerta attiva significa che cosa? Che proprio che i professionisti invece vanno ad offrire la loro prestazione ai cittadini attraverso una serie di attività, come per esempio le open day. Facciamo tutti gli anni, ad esempio, la giornata mondiale per l'allattamento al seno, la promozione e la protezione dell'allattamento al seno, che sappiamo essere un determinante di salute fondamentale a medio a lungo termine, oppure quelli degli screening.
10: È vero che si occupa solo di interruzioni di gravidanza e visite ginecologiche? Che servizi offre?
11: No, assolutamente non possiamo dire che il consultorio si occupa solo di interruzione volontaria di gravidanza, perché questo non è assolutamente vero, perché le attività del consultorio si basa principalmente sul percorso nascita, sulla contraccezione, sullo spazio giovane, sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse, quindi non è assolutamente una struttura che si occupa solo di interruzione volontaria di gravidanza. Anzi, a questo proposito devo dire che nei consultori c'è il percorso IVG, cioè di interruzione volontaria di gravidanza, che è un percorso che prende in carico la donna che ne fa richiesta e veramente fa, in questa presa in carico si andranno a svolgere una serie di colloqui per verificare effettivamente se quell'IVG, quell'interruzione può essere evitato o è evitabile, quindi un percorso che aiuta la donna a operare la scelta migliore per se stessa. Per quanto riguarda invece, diceva lei, le visite, non è solo visite ginecologiche, perché l'attività più importante, come dicevo prima, dei consultori è il percorso nascita, che prevede una serie di attività. Che servizi offre? Beh, come ho detto prima, in primis il percorso nascita, però quando noi parliamo di percorso nascita...
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
13: Perfetto, e cosa fate?
12: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
13: E come possiamo contattarvi?
12: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti, e poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
13: Possiamo sapere l'indirizzo email?
12: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
14: Questo è Spazio Emergenti, il format di Radio 6023 che dà voce agli artisti di domani. Vuoi far conoscere a tutti i tuoi brani? Manda una mail a direzionemusicale@gmail.com. Bentornati a tutti ascoltatori e ascoltatrici di Radio 6023 e benvenuti in un nuovo episodio di Spazio Emergenti, il format di Radio 6023 che dà voce agli artisti di domani. Oggi siamo qui in compagnia di Tiziano ed Edoardo, due componenti dei Lilla. Benvenuti ragazzi.
15: Ciao ragazzi, buonasera. Ciao.
14: Innanzitutto, come state, come sta procedendo questo periodo subito dopo l'uscita del vostro primo disco?
15: Bene, sabato sera qua a Roma abbiamo fatto un release party con Ioine, gruppo di Milano, no? Di punta del genere, si può dire. Ci è stato tanto affetto nei nostri confronti, non potevamo sperare meglio, quindi diciamo che ci stiamo godendo questo momento dopo tanto duro lavoro, ma anche tanto divertimento, si può dire.
14: Voi siete un gruppo che ormai penso sia consolidato già da tempo, ma come siete nati e come avete deciso di fare quello che fate? Nel senso, cosa vi ha portato a dire creiamo interamente da zero un qualcosa per comunicare quello che abbiamo dentro?
16: Ma di base, penso, essendo tutti dei musicisti, definiamoci dei musicisti, chi più chi meno, però sì, abbiamo sempre suonato in diverse band, chi aveva altri progetti, cioè tutti quanti noi abbiamo altri progetti. La band precisamente è nata nel 2021, l'estate del 2021, sì, mandando un messaggio ad Andrea, il batterista, gliel'ho mandato io, perché condividevamo lo stesso box dove suonavamo, io con l'altra band e lui con la sua altra band, mandando una band di riferimento che erano i Sioux Space Cowboy, che fanno emo metalcore, quindi genere veramente tanto lontano, però ci siamo visti, abbiamo scritto la prima canzone che poi è diventata Santuario, e da lì avevamo fatto una storia su Instagram scrivendo cerchiamo un bassista per una band screamo emo, e ci ha risposto Edoardo, e sì, è entrato subito Edoardo, e poi amalgamandoci un po' dopo nei mesi successivi è entrato anche il nostro attuale cantante che è Ico. Ma di base c'è sempre stata, come dire, la voglia di suonare da parte di tutti quanti, ed è nato molto molto per caso anche, penso, sì, cioè nessuno dei noi quattro si aspettava questo hype adesso che possiamo sì, possiamo dire che c'è abbastanza hype.
14: Proprio sulla vena dell'hype, io voglio chiedervi se avete anche dei live ora che è uscito il vostro primo album e quindi automaticamente se avete già delle date programmate nel futuro imminente.
16: Ci stanno, non le abbiamo ancora annunciate, però abbiamo alcune date da fare in giro per l'Italia. Dobbiamo andare giù vicino Barletta dai ragazzi di giù, non mi ricordo il collettivo, mi sembra mal di testa. Dobbiamo andare a Caserta, a Modena e anche in Sardegna, però ancora non è niente annunciato, quindi questi sono tutti spoiler.
14: Tutti spoiler che con piacere avete fatto a noi di Radio 6023.
16: Sì.
14: Ora ho un'altra domanda, ma le vostre influenze, avete detto che fate scream emo e comunque scream emo metal, quel genere che al giorno d'oggi sta prendendo tanto piede, come sto vedendo sulla scena anche solo del panorama italiano, ma le vostre influenze personali quali sono?
16: Allora, per riagganciarmi al discorso che faceva prima Tiziano, il gruppo è nato quasi un po' per caso e da qui deriva il fatto che abbiamo quasi tutti un background musicale diverso. Certo, poi trovandoci insieme, trovando diciamo il minimo comune divisore dei nostri ascolti, abbiamo cominciato a comporre pezzi sullo scream, sul melodic hardcore, un po' diciamo guardando ai gruppi più in voga del panorama italiano, come penso agli Oine, ai Lantern, comunque gruppi che esistono da molto più tempo di noi. A livello di influenze personali posso dire che il nostro cantante Ico è sempre stato un fan del melodic hardcore, dello scream da sempre, mentre Andrea, il batterista, per esempio, ha un background musicale abbastanza diverso. Per esempio, lui mi ha specificatamente chiesto di dire che i suoi riff, diciamo, di batteria sui groove sono molto spesso presi come influenze da album degli anni 90, come i primi lavori dei Pearl Jam o dei Korn, poi naturalmente messi a servizio del genere. Io pure vengo da un background particolare, più che vira più verso il garage rock e anche magari l'hip hop degli anni 90, e mentre Tiziano, se vuole, risponde lui che è qua.
17: Io di base le mie influenze, avendo anche un'altra band hardcore, metalcore, non saprei dirle veramente. Cioè, mi piace lo scream italiano, mi piace tantissimo, non posso dire di prendere ispirazione da loro, perché non perché non mi sento all'altezza, ma perché non ho le qualità di chitarrista da studiarmi così tanto un genere e riprodurlo. Quindi di base i pezzi sono sempre nati da un riff o un giro di chitarra attaccato a qualcos'altro che poi si è andato a evolvere tutti insieme. Però di base l'intento è fare musica aggressiva ma anche molto emotiva, cioè del tipo che si deve, cioè puntiamo a toccare le persone che abbiamo davanti, puntiamo a fare pezzi in cui le persone si rispecchiano anche dentro, quindi sì, non abbiamo proprio un punto di ispirazione che possiamo dire no, non è abbastanza così, facciamolo più così. È quasi improvvisato il modo di scrivere,
16: soprattutto corale, scriviamo praticamente sempre insieme.
14: E proprio questa era la mia prossima domanda, ovvero quando voi scrivete i testi, nasce prima la musica e poi arriva il testo, oppure dopo che scrivete tutti insieme un testo vi applicate nel creare tutto ciò che è la sonorizzazione attorno a quel brano?
16: Allora, prima probabilmente mi rendo conto che poteva essere frainteso, io parlavo di scrittura compositiva, di scrittura musicale. Per quanto riguarda i testi, sono quasi sempre i testi dell'album di questo nostro primo EP sono stati scritti interamente da Ico, dal nostro cantante, e sono stati applicati poi alla musica che avevamo scritto tutti insieme banalmente nella nostra sala prove. E quindi magari qualche volta c'è stato un testo che è stato adattato, magari qualche altra volta invece il contrario, e dalla musica si è passati a scrivere le parole, ecco.
14: Quindi insomma va un po' in base alla tipologia della canzone. Ma questo album, Come il fiore non il colore, come mai questo titolo? E soprattutto, avete proprio deciso di scrivere l'album, oppure dopo un po' di canzoni che avete realizzato avete detto ma sai che c'è, racchiudiamole tutte in un album?
16: E il fatto del titolo dell'album è letteralmente un prolungamento del nome della band,
17: cioè Lilla è un fiore, e quindi più volte ci hanno spesso, anzi no, proprio noi abbiamo detto Lilla il fiore, non Lilla il colore, e quindi è stato anche un gioco di parole che abbiamo detto sia al primo album che anche nel primo post su Instagram per presentarci un po' nella scena. Abbiamo scritto Lilla come il fiore, non il colore, perché ci hanno confuso più volte nella pronuncia del nome chiamandoci Lilla, e quindi era un gioco di parole tra il nome della band. E parlando del nome della band, cercavamo, come dire, un nome corto, di impatto, facile da dire, perché non siamo mai stati, nessuno di noi, dei fan dei nomi delle band lunghi, perché sono difficili da pronunciare, sono troppo lunghi e
12: da ricordare.
17: Anche da ricordare, sono difficili da ricordare, io soprattutto. E quindi siamo andati a cercare i significati dei fiori e i nomi dei fiori simpatici, perché sembrava, cioè ci piacciono noi fiori in generale, però la simbologia dei fiori, per dare quel tocco delicato nell'aggressività della band anche.
14: Invece ora cambiamo un po' la domanda, focalizzandoci sul vostro singolo estratto, ovvero Trieste. Come nasce questa canzone e cosa volete comunicare con questa canzone?
15: Ah, Trieste è stata la seconda canzone che abbiamo scritto ed è nata da un riff di Tiziano che ha portato in sala prove. E credo che il primo riff, dimmi se sbaglio, ancora non c'era Ico la prima volta che l'hai portato in saletta, no? Ok. E quindi poi quando è arrivato il nostro cantante, tra parentesi fatemelo dire, bravissimo, ha sentito la canzone e ha scritto un testo molto, molto personale, che prende molto dalle sue esperienze di vita, anche recenti e meno. E ne è venuta fuori una canzone che è un crescendo, diciamo, di emozioni, che infatti poi esplode in un botta e risposta tra lui e il coro nella parte, diciamo, distorta e più aperta e più aggressiva del brano verso la fine.
14: Una canzone sostanzialmente che ha quindi una grande differenza tra quindi strofe e ritornelli, mi pare di capire.
15: Più che strofe e ritornelli è una struttura in crescendo, diciamo, perché inizia banalmente con un arpeggio molto accogliente e pulito, per poi esplodere in una sequenza di accordi molto distorta, fino a quasi, si può dire, non lo so, magari un mini breakdown, sì, verso la fine. Cioè non è la classica struttura A, B, C, B, diciamo, mi sa, pure sbagliato le vocali, però nella canzone pop.
14: Sì, ti ho compreso, la classica struttura da strofa, ritornello, bridge, ritornello, chiusura. Una domanda particolare che mi viene da fare, quindi voi all'interno dei vostri spettacoli, dei vostri live, immagino abbiate avuto anche dei momenti peggiori e migliori, mi viene da dire. Vi andrebbe di raccontare uno a testa qual è stato il vostro momento migliore, il vostro momento peggiore vissuto ad esempio sul palco?
17: Possiamo dire, noi abbiamo fatto in tutto 6 live più un secret show nel nostro box, e secondo me il meglio riuscito è stato questa estate al Warfest, che c'erano band come Votto, Leita e lo Standard Hi-Fi, che sono band abbastanza del giro, belle conosciute e rispettate sia da noi che dagli altri. E secondo me lì è stato il live, anche se le canzoni ancora non erano conosciute perché era il nostro terzo live, secondo me, penso anche secondo anche gli altri, è stato il nostro miglior live.
15: Mi approvi. Sì, io sono totalmente d'accordo con quello che dici tu. E momento peggiore, non lo so, ci sono stati dei momenti simpatici in cui, per esempio, al nostro secret show, per sbaglio, ho scollegato il basso per circa 10 secondi, e incidenti, diciamo, di percorso che possono capitare durante i live, anche magari qualche problemino con i monitor lato palco, no? Mentre magari chi è fuori si diverte e sente la musica, mentre noi alle prese con i monitor sentiamo solamente dei feedback. È successo anche questo, ma fa parte di tutto.
14: Fa parte del gioco, e da musicista ti posso capire, perché avere a che fare con un fonico che non è magari una delle persone della band, molto spesso ti ritrovi a dire: perché stai facendo questo lavoro?
17: Io volevo aggiungere un punto per la parte dei live importanti. Sicuramente Relay Sparti rimarrà
16: non dico tecnicamente il live migliore che abbiamo fatto, ma umanamente rimarrà, penso, per un bel po' il live a cui vorremmo più bene, sia per la lineup di band, perché erano band, a parer mio, anche, cioè per me, Join sono una band molto, molto importante e sono persone molto, molto buone e simpatiche da rispettare. E quindi è stato molto, molto emotivo come live. E in più era la prima volta che finalmente qualcuno cantava i pezzi con noi, perché erano finalmente usciti. Però tecnicamente possiamo dire che Wavefest è stato migliore, perché abbiamo suonato meglio.
14: Tante emozioni che vi comunque accompagneranno, penso, anche nella scrittura delle prossime canzoni. Avete già anche qualche altra magari canzone scritta che siete di prossima registrazione, oppure per il momento sotto quel punto di vista siete fermi e state un attimo godendo l'uscita dell'EP e le varie date che arriveranno, come avete annunciato poco fa?
15: Noi scriviamo in maniera quasi, quasi nevrotica, quindi c'è sempre un pezzo nuovo da montare o da far sentire agli altri, quello è sicuro. Non abbiamo programmi di entrare in studio nel futuro prossimo, ci vogliamo godere quest'album, godere i nostri fan che sono bellissimi e goderci le prossime date.
14: Noi di Radio 6023, ragazzi, vi ringraziamo tantissimo per essere stati qui con noi ai nostri microfoni e vi volevo chiedere, vi va di annunciare il vostro pezzo?
15: Ciao Elilla.
16: Siamo Elilla e questo è Trieste. Buon ascolto.

È Spazio Emergenti, il format di Radio 6023 che dà voce agli artisti di domani. Vuoi far conoscere a tutti i tuoi brani? Manda una mail a direzionemusicale@gmail.com.

0: Ahmed, a te da da venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
4: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
3: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
4: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
3: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
5: Quando torno a casa vorrei...
6: Stare zitta e muta!
5: Al lavoro vorrei...
7: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
5: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
8: Una mottarella!
5: Dopo gli studi mi piacerebbe...
8: Non rompere!
5: Quello che chiedo alle istituzioni è...
8: Un paio di schiaffi?
9: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
10: Una radio di protagonisti.
11: Una radio da protagonisti.
2: Radio 6023.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
2: È stato lungo il viaggio?
1: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
2: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
1: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
2: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
1: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
2: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
1: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali. Però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
2: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
1: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce.
4: 6023.
5: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Tribuna degli studenti, Vox Pop in pillole da Trenta e Lode.
6: Promosso!
7: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris, direttamente da Radio 6023, e in questa puntata andiamo alla scoperta di quelle che sono le esperienze degli studenti universitari con i propri esami. Ci sono esami che sono dei veri e propri capisaldi dei corsi di studio, alcuni temutissimi, altri invece molto stimolanti e divertenti per gli studenti. Oggi ci racconteranno la loro esperienza due studenti, Nicolò dall'Università del Piemonte Orientale e Alessia dall'Università Magna Grecia di Catanzaro. Iniziamo subito con la prima domanda. Chi sei, cosa studi e da dove vieni?
8: Sono Nicolò e studio biotecnologie qua all'Università del Piemonte Orientale nella sede di Novara. Vengo in realtà da Ivrea, sono quindi un fuorisede.
9: Sono Alessia, vengo da Catanzaro e frequento il corso di laurea magistrale in psicologia cognitiva e neuroscienze.
7: Cosa ti ha spinto a frequentare il corso che fai?
8: Quello che mi ha spinto a studiare biotech è in realtà una motivazione che condividiamo in tanti studenti di biotech, cioè non aver passato l'esame di medicina. Poi in realtà ho iniziato ad apprezzare questo corso di studi, quindi ho deciso in realtà consapevolmente di rimanere e non riprovare neanche il test di medicina, perché ho trovato un corso di studi che risulta essere molto competitivo sia nel mondo del lavoro che fornisce conoscenze molto interessanti.
9: Non cosa mi ha spinto a frequentare il corso che faccio, ma chi, perché dopo essere entrata in infermieristica e aver rinunciato al mio posto e dopo aver capito che scienze motorie non fa per nulla per me, ho iniziato a lavorare in un'agenzia pubblicitaria. La segretaria di questa agenzia, dal nulla, mi ha detto di vedermi molto bene a fare la psicologa. Quindi ci ho provato e ha superato le mie aspettative.
7: Raccontaci di un esame che è andato veramente molto bene.
8: Un esame che è andato veramente bene è quello di microbiologia, per cui ho dovuto studiare tanto, onestamente. Al primo tentativo non l'ho passato, poi al secondo tentativo ho studiato naturalmente di più e l'ho passato con 30 lode, quindi è andato molto bene.
9: Esame è andato molto molto bene, neuroscienze applicate. Il voto è stato 30 lode, però

0: amore con il blues che mi ha stravolto completamente la vita, mi ha cambiato completamente. E poi ho cominciato appunto questa esigenza, grazie anche al blues, di me stessa, parlare di me stessa. E quindi ho cominciato a scrivere delle cosine che sono rimaste nel famoso cassetto per tantissimo tempo, finché nel 2017 ho avuto la fortuna di conoscere, di incontrare un mio ormai carissimo amico, il mio bro Leonardo Angelucci, che è un cantautore pazzesco, e grazie a lui abbiamo cominciato a lavorare sulle preproduzioni dei brani. E poi mi ha presentato alla sua etichetta, che è anche la mia, Midnight Record. Mi abbiamo mandato dei provini, sono piaciuti molto i brani, abbiamo cominciato a lavorare sui pezzi ed eccomi qua.
1: E oggi presenti il tuo primo EP, 14 minuti dentro la mia testa, che è un viaggio musicale di appunto 14 minuti, dove nei quattro brani presenti canti emozioni, ricordi e speranze. Qual è il concept del disco e come è nato?
0: Beh, è nato proprio così. Ho portato all'etichetta, se non sbaglio, 7-8 brani, abbiamo deciso di concentrarci su questi quattro brani perché in qualche modo erano uniti, erano intersecati tra di loro nelle storie che raccontavo, nel mood, negli arrangiamenti, nella musica, e quindi abbiamo pensato di unirli, di raggrupparli, e ci tenevo molto io che fosse un lavoro unico, quindi io adesso va poco far uscire un EP, stamparlo soprattutto, mi hanno preso per matta che ho stampato i dischi, avremmo potuto farli uscire come quattro singoli, quindi in un anno intero far uscire quattro singoli, ma io ci tenevo proprio che fossero racchiusi in un unico cofanetto in qualche modo, in un unico lavoro, fossero il risultato di un unico lavoro. Perché? Perché mi rappresentano, sono io proprio in questi brani, ci sono io, cioè l'Elettra più introspettiva, più arrabbiata, più malinconica e più vera in qualche modo. In questi brani c'è proprio l'istinto, ecco, un'Elettra molto, molto istintiva, e sì, quindi mi faceva molto molto piacere che fossero il risultato di un unico lavoro. E poi sono un po' retro, sono un po' vintage, quindi ci tenevo che ci fosse un CD da toccare, insomma, qualcosa da toccare materialmente, che non stesse solo sui digital store,
1: certo,
0: su internet, eccetera eccetera.
1: Certo, certo. È anche vero che le esigenze un po' del mercato musicale sono cambiate, però chi lo sa, magari c'è anche un ritorno al passato. Adesso ci sono queste piattaforme digitali, però sicuramente ci sarà un ritorno al passato, quindi magari tu precorri i tempi e inizi,
0: esatto,
1: una nuova tendenza.
0: Esatto, speriamo.
1: Speriamo, te lo
0: auguro. Sono attaccata al passato ancora.
1: Certo, certo, certo, te lo auguro. Sulla copertina dell'album è rappresentato un cuore di vetro sorretto,
0: sì,
1: da due mani. E vetro è l'ultimo singolo della tracklist. Che significato,
0: sì,
1: ha per te questo singolo?
0: Beh, è un brano a cui tengo tantissimo. È probabilmente tra i quattro brani è il brano decisamente più intimo, più introspettivo. Parlo di una storia decisamente molto pesante e brutta. Non sono pronta ancora a parlarne per quello che è, insomma,
1: certo,
0: la storia reale, una storia che mi ha fatto crescere prima del tempo in qualche modo, nel brano dico che mi ha fatto diventare donna quando ancora avrei dovuto essere una bambina probabilmente. Quindi è un brano a cui tengo tantissimo, dico sempre che è un brano che mi ha risparmiato un sacco di anni di analisi, quindi anche un sacco di soldi.
1: Ok, però sicuramente la scrittura a volte è terapeutica e quindi in questo senso credo che possa aiutare qualsiasi persona, dal cantante alla ragazza che anziché andare magari in analisi inizia a scrivere, quindi credo che possa,
0: sì,
1: aiutare a tutti. Insomma, abbiamo parlato di scrittura e allora dentro questi 14 minuti dentro la mia testa si percepisce e si sente la passione inevitabile per la musica, ma soprattutto anche per la scrittura. Tu che rapporto hai con questa?
0: Beh, io come dicevo prima, in qualche modo ho iniziato a scrivere proprio per questo motivo. C'è stato un periodo della mia vita in cui mi sono chiusa nella mia stanza, vivo ancora con i miei genitori, quindi parliamo di ormai 8-9 anni fa, avevo bisogno di isolarmi in qualche modo dal mondo esterno e di conoscermi, di capire da dove provenisse tutta la mia rabbia, tutta la mia frustrazione, tutta la mia malinconia, e quindi ho cominciato a fare un percorso personale che ha incluso ovviamente necessariamente la scrittura, perché quando affronti te stesso in qualche modo hai bisogno di tirar fuori qualcosa, e parlare da soli delle volte non è così facile, insomma, senza avere delle risposte, quindi mi è rimasto più facile mettere tutto nero su bianco. E negli anni poi tutto questo sono diventate delle canzoni, quindi è stato fondamentale per me, è sempre stato fondamentale per me la scrittura, ho sempre scritto pensieri, frasi di libri che amo, tengo dei quaderni infiniti, 5-6 quaderni pieni di scritte, passi di libri, passi di poesie o pensieri miei. È sempre stata fondamentale la scrittura nella mia vita,
1: okay.
0: E poi pian pianino diventa dettata appunto un'esigenza creativa.
1: Certo, hai parlato di esigenza creativa e volevo chiederti se questi pensieri che hai scritto nero su bianco su questi quaderni potranno essere delle ispirazioni future e soprattutto dal punto di vista musicale quali sono e quali sono stati i tuoi punti di riferimento.
0: Assolutamente sì, il quaderno ogni tanto lo riapro quando sono in crisi creativa, riapro il mio quaderno e ritrovo lì tutta, diciamo, l'ispirazione appunto per scrivere, perché mi rimane più facile scrivere quando sono un po' più triste piuttosto che quando sono felice, quindi ritrovo, ricerco quei quaderni un po' della mia rabbia e della mia tristezza fondamentali per me per scrivere. E punti di riferimento ne ho tantissimi, diciamo, rimanendo nella nostra bella penisola.
1: Sì, i primi tre nomi che ti vengono in mente adesso.
0: Wow, ok, allora i primi tre nomi: Lucio Dalla, la cara, okay. Lucio Battisti, Amarsi un po', e Riccardo Sinigaglia, Ciao un po', Ricorda ma non solo, Niente mi fa come mi fai tu, il disco vecchio che adoro, è uno degli artisti contemporanei che più amo e apprezzo nel panorama italiano.
1: Ok, perfetto, chiarissimo. E invece se io ti chiedessi delle future collaborazioni con qualche artista italiano del momento, chi mi diresti?
0: Che bella domanda, sai, questa non me l'ha mai fatta nessuna, domanda bellissima. Allora, ovviamente penso con Riccardo Sinigaglia, penso che mi venderei casa, tutta la famiglia,
1: okay.
0: No, non è vero, però sarei disposta veramente a fargli le pulizie a casa per un anno, probabile,
1: sì.
0: E poi sarebbe un sogno collaborare con lui per dei brani. Del momento, momentissimo, mi piacerebbe una collaborazione con Coez.
1: Ah, ok.
0: Sì, sarebbe figo, sì.
1: Molto interessante, beh, anche dal punto di vista di genere, lui è più tendente forse all'indie pop, e tu comunque hai sperimentato in questo album il pop, il rock e il blues, quindi potrebbe crearsi una chimia e chissà che in futuro andremo a leggere un
0: sarebbe
1: singolo con questa collaborazione. Te lo auguriamo con tutto
0: Grazie.
1: Il cuore. Parlando invece di futuro, quali sono i tuoi progetti artistici?
0: Allora, adesso sono ovviamente concentrata sull'EP, quindi sulla promozione dell'EP, stiamo cercando di organizzare un mini tour in giro per l'Italia, ma ovviamente i tempi non sono decisamente propositivi da questo punto di vista, quindi stiamo cercando di capire, stavamo aspettando che uscisse questo nuovo decreto e stiamo cercando appunto di organizzare un mini tour in giro per l'Italia per uscire dalla mia comfort zone di Roma, insomma, cercare di farmi conoscere un po' in tutta la penisola, vediamo se ci riusciamo.
1: E nel frattempo stai scrivendo per caso già nuova musica?
0: Sì, assolutamente sì, sono già da un bel po', sì, appena ho smesso di registrare i brani già ero pronta a scrivere altre cose, non riesco a star ferma da questo punto di vista, anche perché poi ovviamente una persona cresce, si evolve in questo frangente, in questi due anni sono anche diventata mamma, quindi probabilmente sono cambiato, no? E quindi inevitabilmente è cambiato anche il mio modo di scrivere, di approcciare alla musica, e quindi sentiremo, spero presto, ma non troppo presto, insomma voglio dare il giusto spazio a questo EP perché ci tengo, però sentiremo altri brani con altri mood presto, diciamo 2021, perché per il 2020 abbiamo dato
1: sì.
0: esatto.
1: Beh, però sicuramente noi saremo curiosissimi di ascoltare. Grazie. Magari una nuova versione, un nuovo lato di Elettra anche.
0: Assolutamente sì.
1: E
0: sì.
1: Dove possiamo ascoltare questi 14 minuti dentro la mia testa, e soprattutto sei presente su qualche social?
0: Sì, allora lo potete ascoltare su Spotify alla mia pagina Mi chiamo Elettra. Vi conviene mettere anche il nome il titolo di una delle canzoni, altrimenti vi apparirà solo la Lamborghini.
1: Ok.
0: C'ho un pochino di follower più di me, quindi su Spotify assolutamente sì. Su YouTube trovate i due singoli già usciti, quindi Maledetto e Ti auguro una cagna, con relativi videoclip,
1: okay,
0: fatti dai miei amici di Free Clap Factory.
1: Okay.
0: E su tutti i digital store mi sto organizzando per mettere le copie fisiche del CD sempre su internet per poterle acquistare,
1: certo,
0: altrimenti le devo spedire io. E mentre su Instagram e su Facebook mi trovate come Elettra Data Music.
1: Perfetto, quindi ragazzi è impossibile non trovare Elettra,
0: esatto,
1: e non ascoltare i suoi pezzi.
0: Metti solo una cosa,
1: certo,
0: perdonami. Le copertine, tutte e quattro le copertine che troverete, perché ogni singolo ha una sua copertina, sono state disegnate da una mia carissima amica illustratrice bravissima, fenomenale, che si chiama Chiara Fabbri.
1: Quindi hai fatto benissimo a dirlo e la salutiamo.
0: Sì,
1: magari se per caso ci ascolterà.
0: Si sente, ciao Chiara.
1: Perfetto, ottimo Elettra. Io ti ringrazio per questo viaggio musicale che abbiamo fatto insieme in questi pochi minuti, e ti dico che questa intervista durerà all'incirca 14 minuti, pensa a te.
0: Wow, che
1: è un altro segno del destino. E quindi nulla, prima di salutarti invertiamo un attimo i ruoli e vorrei far lanciare direttamente da te il prossimo singolo.
0: Grazie intanto per l'intervista. Amici ascoltatori, io sono Elettra e adesso ascolterete Pedro, che è l'ultima traccia della tracklist del disco ed è un brano che amo tanto, tantissimo, spero lo possiate amare anche voi. Pedro.

Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.

0: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: Ciao a tutti ragazzi, ancora il vostro Alessandro per una nuova puntata di Spazio Emergenti, oggi in compagnia di Paride, cantante de Via delle Indecisioni. Ciao Paride.
2: Ciao Alessandro, ciao a tutti.
1: Paride, ci presenti il singolo Sabato Notte tratto dal vostro album L'Entropia delle Prime Cose. Allora, ti volevo chiedere un po' questo Sabato Notte di cosa parla e come è nato.
2: Allora, Sabato Notte... Come è nato? Sabato Notte è nato in una situazione enormemente particolare della mia vita, e questo già è strano di per sé, perché chi conosce le vie delle indecisioni sa che avendo due persone che scrivono, io nella stragrande maggioranza dei casi e Marco che è il bassista in altre situazioni, lui solitamente è quello che si occupa delle canzoni emotive, introspettive che riguardano il vissuto. Io mi sono sempre buttato più sullo spazio cantatorale, sul discorso di cantare storie. A me è sempre piaciuto più mettere in gioco una terza persona, anche se magari si poteva parlare in prima persona, però che non riguardasse me in senso diretto, perché ho sempre pensato di non essere in grado, ecco, di trattare il mio lato emotivo, il mio lato personale, in quello è sempre stato più preparato Marco. Sabato Notte invece è un caso eccezionale, è stato un ultimo brano ad essere scritto, di quelli che fanno parte dell'album, ed è un pezzo che, anche se non sembra, riguarda tanto un'attesa. Perché l'attesa? Perché è stato scritto in un quarto d'ora praticamente, una mattina poco prima che io facessi una risonanza magnetica. E da lì si è aperta una situazione molto particolare della mia vita, una situazione che poi riguarda anche in un certo senso tutto l'album che abbiamo lanciato. L'album è parte, appunto, Sabato Notte, che è parte dell'album, parla, così come tutti gli altri pezzi, in qualche modo della mancanza, dell'assenza, dell'attesa. Io ho dovuto fare i conti con in questi mesi, nei mesi scorsi, nell'ultimo anno, con la mia ipocondria. E quindi questo pezzo, un po' come tutto l'album, fa parte di un filone che riguarda tanto questo senso di mancanza di coraggio, di attesa, di aspettare quel qualcosa che arriva e che può essere la serenità. In questo caso è la domenica.
1: Dai, in effetti io, insomma, Sabato Notte mi aveva portato un po' fuori, perché sai, uno può pensare sia più poi anche il vostro genere che fate, che è un pop rock, quindi Sabato Notte con pop rock fa più venire in mente una cosa, non dico festaiola, ma può essere un racconto di un sabato notte fuori e succede quello che succede. Invece le chiavi di lettura non sono sempre questa dimostrazione, non sono sempre banali o comunque di primo impatto non si capisce magari sempre di cosa si sta ascoltando.
2: Sì, ma a noi piace, ecco, come dire, non essere scontati per quanto possibile nei temi di scrittura. Poi naturalmente non siamo De André, quindi non possiamo permetterci di scrivere inverno se ti tagliassero a pezzetti, però nel nostro piccolo cerchiamo di essere intelligenti e non scontati.
1: E questo è sicuramente un punto a favore. Ritornando a voi e al vostro genere, allora voi fate un pop rock, volevo chiederti quindi i gruppi da cui traete maggiore ispirazione.
2: Noi siamo in cinque, siamo cinque persone che lavorano mentalmente su generi totalmente diversi quando compongono e quando arrangiano, o meglio quattro, perché io uno spartito non lo so neanche leggere, quindi mi limito a cantare e a scrivere roba brutta. Però veniamo da cinque generi diversi. In realtà la prima volta che ci siamo incontrati c'era chi ascoltava i Bon Jovi, io che sono cresciuto con Gaber, Marco che ascoltava i Sex Pistols. In realtà ci è voluto tempo per capire su quale filone indirizzarci, e alla fine per il genere che facciamo diciamo che ascoltiamo tanto l'indie italiano, che viene dai Zen, Stato, anche i Nuovi Canova, i Gomma, Postino, Brunori, eccetera eccetera. Poi in realtà le nostre influenze vengono dal cantautore italiano, da Ed Sheeran, da Caparezza, comunque lo spettro è enorme.
1: E in effetti è una cosa che è comune a tantissimi gruppi, il fatto di avere 5, 4, 3, quanti vuoi i componenti e altrettante teste che pensano, più che pensano, che hanno influenze, che hanno gusti diversi e che quindi poi li portano tutti quanti nella creazione, quindi poi ognuno porta un po' il suo background, quello che piace a lui che è diverso da quello che piace all'altro, però poi il bello è proprio che esce qualcosa di nuovo, di ultra personale, perché è l'insieme di tutte queste diversità, anche nei gusti.
2: Sì, sì, sì, perché poi o esce un casino pazzesco e il gruppo si scioglie o la band diventa i Beatles, nel nostro
1: esatto.
2: caso speriamo la seconda.
1: Ve lo auguriamo anche noi. Allora, siete usciti, questo è il singolo che ci presentate, ma questo singolo, come abbiamo detto, è tratto da L'entropia delle prime cose. E volevo chiederti, appunto, visto che è uscito questo disco, se avete in programma dei live o comunque un tour, o insomma degli show, se dobbiamo aspettarci show dal vivo.
2: Allora, abbiamo fatto la prima tornata di live nel mese di aprile, abbiamo fatto 15 date in aprile, girando un pochino il centro-nord Italia. Siamo stati a Bologna, siamo stati a Seregno, abbiamo fatto Roma, abbiamo suonato con i Modena City Rainbows e con gli Eugenio Very Joy, abbiamo fatto un pochino di date. Adesso ci fermiamo un pochino e poi in estate ritorniamo a dar fastidio alla gente. Non svelo nulla, devo aspettare. Aspettiamo il calendario in uscita sui profili.
1: Ah beh, certo, cioè, finché le date non sono assolutamente ufficiali non si svela nulla.
2: Esatto.
1: E quindi a proposito di aspettare che escano le date sui vostri profili, ti chiedo social e sul web dove possiamo trovarvi e come.
2: Allora, ci potete trovare su Facebook, su Instagram, ascoltare l'album su Spotify. Se qualche ragazza ci sta ascoltando, do il mio numero privato, non è un problema. Quindi siamo in realtà ovunque: Apple Music, SoundCloud, iTunes, Spotify, Instagram, Facebook. Ci trovate ovunque, siamo come il prezzemolo.
1: Esatto. Allora, i nostri ascoltatori non avranno scuse e verranno sicuramente a cercarvi. E allora io ti ringrazio per essere stato ai nostri microfoni.
2: Grazie a voi, grazie a te.
1: E in chiusura ti lascio lanciare il tuo pezzo.
2: Bene, cari ragazzi, cari ascoltatori, questa è Sabato Notte, niente di speciale, ascoltate qualcos'altro.

0: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
1: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
0: Chi non ci vorrebbe più?
2: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
0: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
3: Devo dire una cosa. Da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione.
0: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
4: Fa tanto. Poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse. L'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
0: E chi come al solito non è d'accordo.
5: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
0: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
2: Quali attività svolgete per il territorio?
1: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
3: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
1: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, LILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come LILT Vercelli.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Ciao ragazzi e bentrovati. Qui la vostra Erika per un nuovo episodio di Spazio Emergenti. Oggi sono in compagnia di Samuele, frontman dei Nera. Ciao Samuele.
5: Ciao a tutti, buongiorno.
4: Ai microfoni di Radio 6023 arriva una band toscana. Voi siete di Firenze, siete un trio e avete in comune due grandi passioni, il rock e la musica elettronica, giusto?
5: Assolutamente sì, queste sono tutte le influenze musicali che abbiamo ascoltato da quando avevamo 10 anni, quindi praticamente da quando abbiamo iniziato a suonare insieme. Quindi siamo cresciuti ascoltando del rock variegato, negli anni 70, negli anni 60, negli anni 80 e così via, fino ad arrivare poi dopo a trovare una nostra direzione completamente artistica, pop, rock e elettronica.
4: In seguito parleremo della vostra identità musicale, però prima volevo soffermarmi sul vostro ultimo singolo. Abbiamo parlato di rock e anche di musica elettronica, due elementi che troviamo in questo brano che si intitola L'amore che ci sorprende. L'amore che ci sorprende è solo il titolo del brano oppure è qualcosa di più, è un'affermazione, è il vostro mantra?
5: Ormai effettivamente hai detto bene, hai usato la parola mantra, ed il nostro mantra è proprio l'amore. Quello che ci accomuna spesse volte è proprio il fatto di condividere tantissime esperienze un po' piene di analogie, no? Siamo dei ragazzi, siamo coetanei, quindi viviamo costantemente pari passo tutto quanto allo stesso modo, condividiamo tanti pensieri e quindi quando ci mettiamo a scrivere canzoni soprattutto d'amore è facile trovare analogie di pensiero. Quindi al di là del mantra abbiamo pensato di scrivere questo pezzo e farlo comunque un po' distante anche forse dalla situazione o forse anche più vicino, perché alla fine l'amore è sempre un argomento molto attuale.
4: C'è stato un qualcosa, un punto di riferimento che vi ha ispirato nella scrittura di questo pezzo?
5: Beh sì, le nostre ex. Devo dire che le nostre ex sono state una grandissima fonte di ispirazione, perché lo sappiamo poi, la maggior parte delle volte i pensieri escono fuori da situazioni, a volte anche negative. Però al di là di questo, dal negativo, la maggior parte delle volte in realtà esce fuori qualcosa di costruttivo, forse anche di positivo. Da questo è nato l'amore che ci sorprende, fondamentalmente siamo sempre sorpresi da qualcosa che ci sembra così tanto scontato.
4: A livello di scrittura, questo pezzo è stato frutto di un brainstorming in tre, vi siete messi lì e avete iniziato a scrivere le parole oppure uno di voi ha scritto le liriche in modo indipendente e autonomo?
5: Noi abbiamo la fortuna, o la sfortuna, non penso la fortuna in realtà, di avere un grande amico come produttore che è Valerio Carboni. Quando ci mettiamo a scrivere le cose in questa fase di lockdown, l'abbiamo fatto a distanza, lo sappiamo, tramite Skype, però diciamo che è una situazione prima di tutto amichevole in cui ci troviamo insieme per parlare del più e del meno, e poi dopo ci mettiamo tra virgolette a lavoro, perché poi non lo consideriamo nemmeno tale, cioè insieme, ci mettiamo a tirare fuori pensieri, a scrivere, a strutturare e a fare. E poi fondamentalmente quello che esce da questo processo creativo è un brano. Però è più facile di quanto si possa pensare, quando lo fai soprattutto con persone che riescono, come il nostro produttore Carboni, a veicolare sicuramente il tuo pensiero nella giusta direzione. Poi tutti insieme noi ci mettiamo a scrivere, a fare, per poi dopo musicare. Quindi fondamentalmente è una cosa relativamente veloce, anche se può non sembrare.
4: Tu hai parlato di processo creativo. Ti chiedo, in questa quarantena, quanto comunque è stato complicato scrivere qualcosa, e soprattutto per voi artisti, come l'avete vissuto e come siete riusciti comunque a tirar fuori qualcosa di positivo da questo momento?
5: È stato un momento terribile, terribile, però al di là del momento super terribile, perché noi diciamo che siamo persone che vivono forse in maniera anche sbagliata a volte dei social, siamo molto più per i contatti umani, e devo dire che in questo momento di lockdown c'è stato un po' di disagio fondamentalmente, perché dovevamo essere distanti, stare distanti, Skype, sono delle cose che non ci appartengono. Noi vivremo negli anni 80, sia per il gusto musicale, sia per lo stile di vita. Però diciamo che al di là di tutto siamo riusciti in qualche modo a cavarcela bene. Abbiamo scritto, abbiamo lavorato a distanza con altre persone, abbiamo fatto diverse cose, addirittura ci siamo messi a fare a distanza con il comune del nostro paese, che è molto assieme, a creare questa iniziativa di una playlist di artisti emergenti di zona, che fosse in qualche modo un modo per poter ascoltare le realtà, soprattutto in questo periodo, di persone che erano a casa e magari non avevano tantissime idee su cosa fare, di ascoltare gente emergente, band emergenti di zona, e scoprire questi personaggi. Quindi ci siamo messi veramente a trovare di tutto, pure di passare in maniera costruttiva questa quarantena.
4: Avete ottimizzato sicuramente i tempi ed è nato un pezzo davvero molto entusiasmante, come Sono in Era, perché voi siete una band giovane, siete frizzanti, siete ritmati, e volevo chiederti, dal punto di vista dell'evoluzione della band, siete passati dall'hard rock inglese fino ad arrivare ad un alternative rock cantato in italiano. Si può dire che oggi abbiate trovato comunque una vostra identità musicale?
5: Diciamo di sì, perché ci siamo resi conto ultimamente, quando cominciamo a scrivere dei brani, che è molto intuitivo il processo, come dicevo prima, quindi è proprio una dimensione ormai completamente uniforme tra di noi, quindi è facile iniziare e proseguire finendo quella cosa. Ormai sì, devo dire che tramite i vari ascolti che abbiamo fatto e le varie posizioni siamo riusciti veramente a trovare un'identità, sì, e ne sono contento.
4: Voi siete di Firenze, quindi la patria della lingua italiana. Quanto influisce questo fattore? E ti chiedo se in futuro tornerete all'origine, quindi a cantare in inglese, oppure avete in programma brani esclusivamente in italiano?
5: Io devo dire la verità, io non sono così tanto ferrato sull'inglese, però quando scrivevamo era molto bello. Io devo dire la verità, rimarrei così, perché è molto bello scrivere nella propria lingua e farlo con disinvoltura. Devo dire che io ho trovato la mia dimensione.
4: Parliamo di futuro, siete al lavoro su nuova musica, e cosa possiamo aspettarci dal nuovo album? Puoi darci qualche anticipazione?
5: Tantissime cose, ci siamo veramente sbizzarriti, abbiamo dato spazio e voce a tutti i nostri pensieri, che possono essere condivisi o meno ovviamente. Poi ci siamo divertiti moltissimo a sperimentare anche sul fattore musicale, quindi sarà, quando uscirà, e spero il prima possibile, un album molto molto ricco di elementi personali, nostri ovviamente, però molto personali.
4: Quanto vi manca il contatto col pubblico, voi artisti? State vivendo un periodo estremamente delicato.

0: dei colori nelle vostre canzoni in futuro. La componente del colore è sempre molto legata alla componente del suono e anche a livello visivo, anche i vostri video hanno sempre a che fare col colore. Volevo chiederti se in futuro questi colori ci saranno, si sentirà la presenza nelle vostre canzoni.
1: Tantissimo, e noi tra l'altro ci ispiriamo moltissimo per quanto riguarda i video dei nostri brani, dei singoli che escono agli anni passati, fondamentalmente a quegli anni che sono gli anni 80, gli anni 70. L'ultimo video di Fatto dell'amore che ci sorprende è un video che è palesemente ispirato agli Gypsies, un capolavoro di band fondamentalmente, quindi è molto colorato, molto, molto colorato, sono colorati il video, sono colorate le nostre copertine, ma sono colorate soprattutto le canzoni che spero prestissimo vogliono.
0: Abbiamo parlato di colori e non posso non chiederti il perché della scelta del nome Nera come nome della vostra band.
1: Quando cantavamo ancora in inglese diversi anni fa avevamo un altro nome, ma quando le persone ci venivano a vedere, visto che noi eravamo molto rock, ci vestiamo sempre di nero, i ragazzi che ci seguivano ormai da tempo ci dicevano: ragazzi, ma voi quando avete roba in italiano dovete chiamarvi per caso, dire qualcosa, perché fondamentalmente chiedete sempre tutto di nero. E uno parlava di colori, adesso effettivamente le verità sono...
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
4: Tempo libero e non sai come impiegarlo?
5: Cerchi crediti e non sai dove andare?
4: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
5: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
4: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023, formazioni tecniche su regia e speakeraggio, migliorare le tue capacità comunicative, montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
5: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
4: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
5: Se vuoi divertirti a lavorare,
4: a Radio 6023 devi entrare.
6: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
7: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
8: Biotestamento. Informati su vidas.it.
7: Scelgo adesso. Adesso che posso.
2: Tre città. Una sola voce.
3: 6023.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
11: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
10: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
11: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
10: La mail, il cellulare...
11: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito...
10: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
12: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 e lode.
13: Promosso!
14: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris di Radio 6023 in compagnia del mio collega Francio da UMG Web Radio. e oggi ti parleremo di come affrontare un esame universitario.
15: Le strategie per sopportare e affrontare un esame sono molteplici e dipendono da studente a studente. C'è chi preferisce ascoltare gli esami degli altri, chi li passa fino all'ultimo

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
2: Di che cosa vi occupate?
1: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
2: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
1: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
2: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
1: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpa e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
2: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
1: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
2: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
1: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
2: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
1: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
2: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
1: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: 62.3
4: 6020 che?
5: 60.23
4: 6023
3: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Veamos más de cerca la historia del pionero europeo Konrad Adenauer. Nació el 5 de enero de 1876 en Colonia, Alemania, en una familia católica humilde, pero trabajadora. Su carrera política comenzó a despegar al casarse con Emma Bayer, procedente de una ilustre y adinerada familia colonesa. A los 3 años de su matrimonio, pasó a ser la mano derecha del alcalde Max Walrath, tío de su esposa. Pero su éxito profesional se vio ensombrecido por tragedias personales. Enviudó en 1916, quedando con 3 hijos a su cargo. El propio Adenauer sufrió un grave accidente automovilístico que lo dejó hospitalizado varios meses. A pesar de estas experiencias, su carrera política siguió su trayectoria ascendente. Después de que el alcalde asumiera el cargo de secretario de Estado de Interior en Berlín en 1917, Adenauer fue elegido por unanimidad como su sucesor. Con ello se convirtió en el dirigente municipal más joven de Prusia. En 1919, Adenauer se casó con su segunda esposa, Auguste Zinsser, con la que tuvo 5 hijos, aunque uno falleció a los pocos días de nacer. Konrad Adenauer se convirtió en una de las figuras políticas más sólidas y prominentes de Alemania, pero sus ideales republicanos, unidos a sus valores federalistas y cristianos, le hicieron impopular entre quienes se oponían a la República de Weimar, desde los comunistas hasta los nazis. Cuando estos últimos subieron al poder en 1933, se negó a decorar Colonia con esvásticas. El resultado fue su destitución fulminante del cargo de alcalde y la expulsión de su ciudad natal. Konrad Adenauer fue arrestado en agosto de 1944. Esa vez logró escapar, pero la Gestapo acabó por encarcelarlo al mes siguiente en Brauweiler, una tristemente célebre prisión nazi, no lejos de Colonia, donde detuvieron y torturaron a varios presos políticos. Tras el atentado fallido contra Hitler en julio de 1944, los nazis acusaron a Adenauer de ser un opositor al régimen. Fue puesto en libertad en noviembre de ese mismo año. Tras la Segunda Guerra Mundial, Konrad Adenauer sufrió otra pérdida personal. En marzo de 1948 fallece también su segunda esposa. Pero su carrera recibiría un nuevo empujón poco después. En septiembre de 1948 fue elegido presidente del Consejo Parlamentario, el órgano encargado de redactar la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, la que sería su nueva constitución. Se volcó en la creación de la Unión Demócrata Cristiana, a menudo denominada CDU, para unir a alemanes protestantes y católicos, y en 1949 se convirtió en el primer canciller de la República Federal de Alemania. Konrad Adenauer contaba ya con 73 años cuando fue elegido, lo que le convertía en el canciller más viejo de la historia alemana, y a pesar de ello, permaneció en el cargo 14 años. Durante ese tiempo, su objetivo fue hacer de Alemania una democracia estable para que los horrores del Tercer Reich no pudieran volver a repetirse. Durante el gobierno de Konrad Adenauer, Alemania Occidental se reconcilió con sus vecinos y se convirtió en miembro del Consejo de Europa, la OTAN y la Organización Europea de Cooperación Económica. Adenauer también fue un firme defensor de la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, puesta en marcha con la Declaración Schuman el 9 de mayo de 1950, y del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, firmado en 1957. En junio de 1966, ante un nutrido auditorio en Metz, Francia, señaló sus ventajas.
1: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
0: Si logramos crear una organización que permita a los franceses ver todo lo que ocurre en Alemania en el sector de la siderurgia y la minería del carbón y, a su vez, que los alemanes también puedan ver lo que ocurre en Francia, este control mutuo será la mejor vía para desarrollar una política basada en la confianza. El mayor fuerte de Konrad Adenauer era la política exterior. Tras sus experiencias durante la Segunda Guerra Mundial, estaba firmemente convencido de que el único camino hacia la paz y la estabilidad duraderas en Europa pasaba por la unidad. En 1963, Francia y Alemania firmaron el Tratado del Elíseo, también conocido como el Tratado de Amistad. Esto supuso un hito en su reconciliación tras un siglo de animosidad. El tratado ponía de manifiesto la estrategia política de Adenauer y su visión del papel de Alemania en Europa. Si bien Adenauer abogaba por la unidad y fue uno de los principales impulsores de la reconciliación franco-alemana, su propio país se enfrentó a la división durante la posguerra. Y, para más inri, el Muro de Berlín se construyó en 1961, a pocas semanas de las elecciones federales. pero la polémica en torno a la construcción del Muro de Berlín no impidió a Konrad Adenauer ganar sus cuartas elecciones federales como parte de una coalición entre el grupo parlamentario de la Unión Demócrata Cristiana, Unión Social Cristiana y el Partido Democrático Libre. Desempeñó el cargo durante media legislatura, según lo pactado, y dimitió en 1963. En 1966, con 90 años, también renunció a su cargo de presidente federal de la CDU. Esto marcó el fin de su carrera política. Konrad Adenauer, apodado Der Alte o El Viejo, murió el 19 de abril de 1967 a la edad de 91 años. Reconocido en todo el mundo como un político al que los alemanes le deben su libertad, prosperidad y su seguridad social, fue igualmente decisivo en la construcción de la Europa actual. Walter Hallstein, primer presidente de la Comunidad Económica Europea, puso de manifiesto lo que representa el legado de Adenauer para la política europea.
2: In jeder Politik ist so viel Stärke wie Hoffnung in ihr ist.
0: En toda política hay tanta fuerza como haya de esperanza. Y en la política europea hay mucha esperanza. Que esto sea así se debe en gran medida a este hombre. Y por eso nos inclinamos ante sus convicciones y los logros políticos de su vida.
2: Und vor seiner politischen Lebensleistung.
0: Para más podcasts, sigue escuchando Europarl Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
3: Dužnosti zastupnika u Europskom parlamentu ne svode se samo na sudjelovanje u raspravama i glasanje o zakonodavnim prijedlozima. U ovoj epizodi istražit ćemo još jedan aspekt njihovih zaduženja – ulogu izvjestitelja. Kada Europska komisija parlamentu dostavi novi zakonodavni prijedlog, preuzima ga jedan od parlamentarnih odbora. Odluka o tome koji će to odbor biti ovisi o području na koje se prijedlog odnosi. Na primjer, ako je riječ o prijevozu stoke, nadležni odbor bit će Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Odbor imenuje jednog zastupnika iz svojih redova izvjestiteljem koji će voditi cjelokupni proces. On je zadužen za sastavljanje izvješća koje prema potrebi sadržava amandmane kojima se može tražiti izmjena, odnosno brisanje, zamjena ili dodavanje teksta u prijedlog. Izvjestitelj prethodno obavlja temeljitu pripremu, no to ne radi sam. U tome mu pomažu drugi članovi odbora. Također može zatražiti savjet vanjskih stručnjaka ili stručnjaka iz drugih europskih institucija kako bi dobio detaljniji uvid u temu. Njegov je cilj sastaviti cjelovito i temeljito izvješće u kojem se uzimaju u obzir sve moguće implikacije i posljedice, kao i drugi detalji. Stoga je njegova uloga od ključne važnosti. Nadležni odbor raspravlja o nacrtu izvješća te ga može izmijeniti i nekoliko puta prije nego što ga usvoji. Izvjestitelj ga potom predstavlja na plenarnoj sjednici. Konačna verzija izvješća koja se stavlja na glasanje sadrži obrazloženje, nacrt zakonodavne rezolucije i amandmane. No neka izvješća na glasanju budu odbijena. Stoga, ako parlament usvoji izvješće, to je veliko priznanje za izvjestitelja. Sigurno se pitate kako se određuje ko će obavljati taj složeni zadatak. Izbor ovisi o nekoliko čimbenika. Prvi su sporazumi između klubova zastupnika. Zbog njih se ponekad imenuju dva izvjestitelja za isti predmet, kao što je to recimo bio slučaj s izvješćem o umjetnoj inteligenciji. Osim toga, klubovi zastupnika uspostavili su sustav bodovanja za dodjelu izvješća. Svaki od njih raspolaže određenim brojem bodova koji ovisi o njegovoj veličini. Klubovi zatim licitiraju za izvješća. Stručnost i interes zastupnika za područje na koje se izvješće odnosi također se uzimaju u obzir. Treba istaknuti da postoje različite vrste izvjestitelja. Ako nadležni odbor želi da drugi odbor iznese svoje mišljenje ili ako neki drugi odbor želi dati svoje mišljenje, od predsjednika parlamenta mogu zatražiti da se jedan odbor proglasi nadležnim, a drugi odborom čije se mišljenje traži. Te drugi odbor potom imenuje izvjestitelja za mišljenje. Vratimo se na primjer prijedloga o prijevozu stoke. Nadležni odbor je dakle Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. No on bi mogao zatražiti mišljenje Odbora za promet i turizam. U tom slučaju, taj bi odbor morao imenovati svog izvjestitelja. Tako su, na primjer, pri sastavljanju izvješća o aktu o umjetnoj inteligenciji zatražena mišljenja triju odbora. Ukupno je na tom izvješću, usvojenom u ožujku 2024. radilo petero izvjestitelja. Uz to postoje i izvjestitelji u sjeni. Klubovi zastupnika mogu odrediti izvjestitelja u sjeni koji će pratiti napredak rada na nekom izvješću. On zastupa mišljenje svoje kluba te ima bitnu ulogu u pronalaženju kompromisa tijekom pregovora s drugim klubovima. Jeste li znali da svako izvješće ima službeni naslov koji je često jako dugačak, ali se najčešće naziva po prezimenu izvjestitelja? Time se odaje priznanje minucioznom i važnom radu koji izvjestitelji obavljaju u Europskom parlamentu. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
4: Quando si verificano catastrofi naturali, l'Europa dimostra la sua solidarietà in modo concreto. Oggi parleremo di uno dei principali strumenti dell'UE per aiutare i paesi a riprendersi da una catastrofe, il Fondo di solidarietà dell'Unione Europea.
5: Il fondo è stato istituito nel 2002 dopo le disastrose inondazioni che hanno colpito l'Europa centrale. In quell'occasione i governi dell'Unione hanno riconosciuto che quando i paesi sono colpiti da gravi catastrofi naturali hanno bisogno di un sostegno rapido e affidabile. Ciò non significa solo servizi di emergenza, ma anche aiuti finanziari per riparare le infrastrutture essenziali. Ed è così che è nata l'idea del Fondo di solidarietà.
4: Vediamo come funziona. Quando un paese o una regione vengono colpiti da una catastrofe, come un'alluvione, una tempesta, un terremoto o un'eruzione vulcanica, le autorità nazionali hanno 12 settimane di tempo per chiedere l'assistenza dell'Unione Europea. Devono presentare una stima dei danni totali, i dati che dimostrano l'entità della catastrofe e una descrizione dettagliata delle misure urgenti da finanziare.
5: La Commissione europea esamina quindi la richiesta e, dopo aver verificato se soddisfa i criteri, conferma quali azioni di ripresa possono essere finanziate dal fondo. Successivamente propone un pacchetto di aiuti che deve essere approvato sia dal Parlamento europeo che dagli Stati membri dell'Unione. Una volta autorizzati, i fondi possono essere erogati rapidamente per consentire l'inizio dei lavori di ricostruzione.
4: Il funzionamento del fondo non è però libero da problemi. Molti paesi che hanno diritto agli aiuti continuano a dover attendere a lungo prima di riceverli. Di conseguenza, i lavori di ricostruzione sul campo subiscono ritardi. Le procedure previste dal fondo sono spesso considerate troppo lente e complesse e molti sostengono che accelerare i pagamenti dovrebbe essere una priorità per il futuro.
5: Il Parlamento europeo svolge un ruolo cruciale nel garantire che il Fondo di solidarietà sia equo, efficiente e reattivo. Da colegislatore, e poiché è anche una delle autorità di bilancio dell'Unione, il Parlamento deve approvare preventivamente qualsiasi utilizzo del fondo. Inoltre, i deputati esaminano come vengono spesi i fondi, sollecitano procedure più semplici e rapide e si adoperano per garantire che la solidarietà dell'UE raggiunga tempestivamente le comunità colpite.
4: Il Fondo di Solidarietà è finanziato direttamente dal bilancio dell'Unione. Ogni anno viene stanziato un importo di circa 1 miliardo e 200 milioni di euro per le emergenze, ma questo massimale è flessibile. In caso di catastrofi di portata eccezionale, l'UE può aggiungere fondi supplementari avvalendosi delle risorse inutilizzate degli anni precedenti. L'Unione può anche integrare questo importo mediante adeguamenti di bilancio, sempre previo accordo del Parlamento e degli Stati membri.
5: Dal 2002 il fondo ha fornito aiuti per quasi 9 miliardi di euro a 24 paesi dell'Unione, al Regno Unito e a paesi candidati come Albania, Montenegro e Serbia.
4: Soffermiamoci su due esempi recenti. Nel 2021 la Germania è stata colpita da gravi inondazioni. Si è trattato di una delle peggiori catastrofi naturali nella storia del paese. Almeno 196 persone hanno perso la vita e le alluvioni hanno causato danni per miliardi di euro. L'Unione ha messo a disposizione 600 milioni di euro dal Fondo di Solidarietà per sostenere i lavori di ricostruzione.
5: Nel 2025 invece il Parlamento ha approvato oltre 1 miliardo di euro di aiuti dal fondo per la Spagna e la Francia. Nell'ottobre 2024 la regione spagnola di Valencia ha dovuto affrontare una grande alluvione. Gli aiuti del fondo stanno contribuendo alla bonifica delle zone danneggiate e alla riparazione di strade, reti elettriche e sistemi idrici. Poco dopo il disastro in Spagna, potenti cicloni hanno colpito i territori francese d'oltremare di Mayotte e La Réunion. I fondi dell'UE hanno contribuito a ripristinare i servizi essenziali, dalle strutture energetiche e idriche a quelle sanitarie e scolastiche.
4: Dall'aprile 2020 il Fondo di Solidarietà copre anche le emergenze sanitarie pubbliche di grave entità. Questa decisione è stata presa a seguito dello scoppio della pandemia di coronavirus nell'ambito delle azioni intraprese dall'Unione Europea per far fronte all'epidemia. Gli interventi previsti comprendono, tra l'altro, l'assistenza alla popolazione in caso di crisi sanitarie e misure per limitare la diffusione di malattie infettive.
5: Tutti questi esempi sono una dimostrazione pratica della solidarietà in Europa. I paesi si aiutano a vicenda per ricostruire, riprendersi e andare avanti insieme.
4: Questo podcast è presentato dal Parlamento Europeo.
6: Tre città, una

0: E se ora ti brucia un po' il sedere, non stare fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz olivata Giasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
3: Di che cosa vi occupate?
2: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato, facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le, iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino.

0: territoriale, volontariato, Biella Vercelli.
1: Quando torno a casa vorrei...
2: Stare zitta e muta.
1: Al lavoro vorrei...
3: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
1: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
4: Una mattarella!
1: Dopo gli studi mi piacerebbe...
4: Non rompere!
1: Quello che chiedo alle istituzioni è...
5: Un paio di schiaffi?
6: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di Pubblicità Progresso.
7: Tre città. Una sola voce.
8: 6023. Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
9: Promosso!
10: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire nel mondo dell'università. Io sono Chiara e sono in compagnia di Rebecca, direttamente da Radio 6023.
11: Annunciazione, annunciazione! Questa è una puntata davvero hot, con tante info su tutto quello che puoi fare a Catanzaro e dintorni durante l'anno.
10: Il Magna Grecia Film Festival è di sicuro l'evento più atteso in Calabria, soprattutto da UMG, che è anche partner dell'evento.
12: E azione!
10: Dal 2004 Gianvito Casadonte e il suo team di collaboratori fanno sognare i calabresi portando un po' di Hollywood in città. Puoi partecipare a una masterclass tenuta da Oliver Stone oppure assistere a una premiere insieme a Richard Gere, senza dimenticare gli artisti di casa nostra. Sono passati dal nostro festival registi del calibro di Mario Monicelli ed Ettore Scola e attori come Pier Francesco Favino e Stefania Sandrelli. È un evento gratuito che presenta al pubblico opere prime e seconde, documentari e masterclass per cinefili o semplici curiosi, ma anche presentazioni di libri, incontri e dibattiti con personaggi del mondo dello spettacolo.
11: Cinema e non solo. A Catanzaro e provincia anche la musica è protagonista e ce n'è proprio per tutti i gusti. Per gli amanti del jazz ci sono il Catanzaro Jazz Fest e Jazz Evento a Cortale, Rock On a Martirano Lombardo per gli irriducibili del rock.
13: This is rock and roll.
11: Yeah! Il Color Fest a Maida per chi ascolta indie, pop, rock, elettronica. Insomma, un bel melting pot.
10: Sei un amante dei fumetti e di tutto ciò che gira intorno ai supereroi? Ammettilo, per te a Lamezia Terme c'è il Lamezia Comics & Co, festival del fumetto e dell'animazione, dove potrai mostrare quali sono i tuoi veri superpoteri.
14: Bazinga!
10: Restando nell'Ametino, fermiamoci al Civico Trame, che ospita Trame Festival dei libri sulle mafie, che promuove la cultura dell'antimafia e diffonde i valori di legalità, libertà, uguaglianza e democrazia.
11: Infine, vogliamo segnalarti questi altri eventi particolari. Hagia Sophia Fest, Festival della Filosofia, nell'incantevole cornice dell'antica abbazia di Corazzo, a Carlopoli, dove si lascia spazio al dialogo tra filosofia, arte e musica, a cura dell'associazione culturale cosentina Il Filo di Sofia. Il FRAC Festival di ricerca per le arti contemporanee, dove musica e performance artistiche si fondono in completa armonia con territorio e innesti contemporanei, che porta il teatro e la danza contemporanei nel borgo di Squillace. A te la scelta!
9: Lo sai qual è l'attrazione turistica che hanno in comune il Piemonte orientale e il territorio della Magna Grecia? Le panchine giganti! Ne puoi trovare una sola in Calabria, proprio in provincia di Catanzaro. Si tratta della Panchina dei Due Mari, situata a 905 metri sul livello del mare, nella frazione di Pasqualazzo, nel territorio di San Pietro Apostolo. Per gli studenti del Piemonte orientale, invece, è possibile visitare le Big Bench a Gattinara, in provincia di Vercelli, Pratosesia e Barengo, provincia di Novara, e moltissime località della provincia di Alessandria. Esiste anche un patentino delle panchine giganti. Ogni panchina visitata è un timbrino. Collezionali tutti, dal Piemonte orientale alla Magna Grecia.
10: Se non sai cosa fare durante la pausa natalizia, ti consigliamo qualche luogo da visitare, impreziosito anche dal fascino che questo periodo dell'anno può offrire nel territorio del Piemonte orientale.
11: I mercatini di Natale saranno una delle tante attrazioni che la nostra splendida regione offre durante tutto questo magico periodo. Uno dei più interessanti è sicuramente il magico paese del Natale di Govone, che quest'anno si amplia e diversifica proposta e location.
10: Infatti, la città di Asti entra per il secondo anno nel circuito del magico paese del Natale, ospitando un evento natalizio parallelo e strettamente legato a quello di Govone. Vedrai allestite più di 120 casette natalizie che raccontano le migliori realtà artigianali ed enogastronomiche d'eccellenza provenienti da tutta Italia.
11: Anche alla palazzina di caccia

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli, ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via San Tugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
5: Che attività fate per i ragazzi?
4: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
0: Radio 6023.
6: Toda gioia, toda bellezza.
7: 62-3.
8: 6-0-20 che?
9: 60-23.
8: 6-0-2-3.
7: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023
2: Vuoi rock? E noi ce l'abbiamo. Vuoi reg? E noi ce l'abbiamo. Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo. Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo.
3: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
4: Eh no, cazzo, no.
3: Body minimal?
4: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023, quel che c'è, c'è, se non c'è...
3: Non c'è.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Il sogno con Antonella.
7: Di che cosa vi occupate?
6: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
7: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
6: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
7: E le pagine quindi sono nome?
6: Il sogno con Antonella.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
0: Tre città. Una sola voce.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 8.
2: Ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
3: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 torna al Good Morning Lab,
2: per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
3: Radio 6023.
2: Comoda,
3: viva,
2: sempre al tuo fianco.
0: Radio 6023.
4: Radio 6023.
5: 6023.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose, perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo, oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto, e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia, che hanno dei problemi, e per cui le accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo, e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle, ovviamente, delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 07. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione, e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio, adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono. Generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta, e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
8: E di 6023 cosa ne pensa?
9: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
10: E lo station manager Alessandro Raimondo?
11: È un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
8: Altro da aggiungere?
12: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
8: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.
13: Eurofonica.
4: Clara Stevanato per Eurofonica insieme a Giovanni Buttarelli, garante europeo della protezione dei dati, con cui parleremo di privacy e protezione dei dati sensibili. Dottor Buttarelli, benvenuto. Innanzitutto la ringrazio per essere con noi oggi. Partiamo subito dal suo lavoro a Bruxelles. Innanzitutto, quali sono i compiti del garante europeo della protezione dei dati?
5: È un lavoro bellissimo che non stanca mai, perché è una delle poche attività che permette di spaziare in molti settori e di attraverso la lente della protezione dei diritti e delle libertà fondamentali, di però essere in qualche modo di aiuto per la risoluzione di molti problemi, il bilanciamento di molti interessi pubblici e privati in tutte le aree. La protezione dei dati orizzontale si applica a qualunque attività pubblica e privata, persino quella domestica, quando noi mettiamo dei dati a disposizione di terzi in maniera indiscriminata attraverso un social network. Il garante europeo è un'autorità indipendente, ha grosso modo gli stessi poteri, funzioni e compiti delle autorità similari a livello nazionale in Europa, ha delle specificità perché come suo DNA ha una visione europea che porta, come dire, a anticipare le sfide della globalizzazione in questa materia. Quindi noi siamo il primo e speciale organo consultivo dei legislatori europei, il Consiglio dell'Unione Europea e il Parlamento Europeo, come pure della Commissione Europea, che è il potere di iniziativa, e siamo l'organo di supervisione, di controllo di tutte le istituzioni europee, piccole e grandi, uffici, agenzie, organi. Collaboriamo con le altre autorità di garanzia per quanto riguarda i database istituiti in materia di immigrazione, asilo, visti, per l'attuazione dell'accordo di Schengen e la cooperazione amministrativa in tanti settori. E poi siamo impegnati a livello internazionale perché il terzo mandato del garante europeo, quello che ha portato alla mia elezione, è caratterizzato dall'identificazione di una sorta di compito di svolgere appunto quasi a livello di ambasciatore a livello mondiale, quindi noi dobbiamo in qualche modo identificare soluzioni a livello generale.
4: Ma un lavoro complesso, ricco di sfaccettature diverse. E senta, tornando invece alla definizione di protezione dei dati e e-privacy, qual è effettivamente la differenza? Sono termini che usiamo correntemente nella quotidianità, spesso senza capirne il significato. Ci aiuta un po' a far luce su questi due termini?
5: Ma negli anni, e a maggior ragione dopo il Trattato di Lisbona, in aggiunta alla tutela della privacy in senso, diciamo, tradizionale, la protezione dei dati si preoccupa di stabilire le modalità con cui l'informazione può essere gestita, la base giuridica, quali sono i rischi che si corrono, quali sono le responsabilità, le conseguenze e quali sono le regole precauzionali da seguire, perché è un'attività socialmente utile ma anche intrinsecamente pericolosa, perché si può fare molto male agli altri con una fuga o perdita di informazioni o con la circolazione di dati nelle mani di altri, a prescindere dal fatto che ci sia un impatto a livello di privacy, quindi anche quando i dati devono essere pubblicati obbligatoriamente. L'e-privacy è un termine usato nel nostro mondo per delle regole specifiche che servono a particolareggiare, diciamo, le regole generali nel mondo delle comunicazioni elettroniche, quindi riguarda i cosiddetti metadati, riguarda le attività concernenti internet, riguarda spamming, riguarda gli elenchi telefonici, riguarda diciamo tutta la vita che noi amministriamo attraverso i nostri smartphone, attraverso i nostri tablet.
4: Sì, effettivamente facciamo parte di un mondo sempre più informatizzato, tecnologico, in cui per ogni cosa, per ogni operazione possediamo password, codici utente, piattaforme online sulle quali operare. Quali sono effettivamente le ricadute tangibili sul cittadino, sulla piccola media impresa o sulle grandi aziende dal suo punto di vista? Siamo protetti nelle nostre operazioni? Cosa ne pensa?
5: Ma noi non dobbiamo aspettare una protezione da altri, perché la nuova disciplina europea, che sarà pienamente operativa dal maggio del prossimo anno, individua noi come i principali attori di una efficiente protezione. Quindi c'è un problema di educazione per capire quali sono le garanzie, le migliori pratiche, le opportunità. Noi siamo all'inizio della cosiddetta quarta rivoluzione industriale, che cambierà radicalmente il modo di pensare, amministrare, prevedere, e ci saranno delle opportunità per la collettività, cittadini, piccole e medie imprese, grandi aziende, ma anche dei grandi rischi, soprattutto per la concentrazione delle informazioni nelle mani di pochi soggetti, peraltro fuori dell'Unione Europea, il rischio che ci sia una discriminazione che porti a portare a prevalere il modello dominante di business e a discriminare sui prezzi, sulle offerte, ad essere troppo radicali nel profilare delle persone online e servire o offrire dei servizi prima ancora che noi capiamo chi siamo. Noi siamo oggi quello che Google fa vedere, un domani saremo quello che un algoritmo riterrà che noi siamo, e magari noi non riusciremo neanche a capire perché. Quindi dobbiamo non pensare che questa materia è una materia per altri, per legali, giuristi, autorità indipendenti, ma deve essere una materia nostra.
4: Infatti si discute molto di privacy in questo senso, e da una parte c'è chi sostiene che l'e-privacy regulation imponga troppe restrizioni, limitando spesso il lavoro, l'innovazione. Dall'altra c'è invece chi pensa che si creeranno nuovi posti di lavoro in questo settore. Quali sono secondo lei le nuove sfide dell'e-privacy in questo senso?
5: Io ritengo che una intelligente attuazione delle nuove regole porterà l'Europa ad essere un faro nel mondo, non soltanto per quanto riguarda le buone regole, ma anche per quanto riguarda le opportunità lavorative, per lavorare nel mondo tecnologico, per individuare nuove apps, per sviluppare i principi del privacy by design e privacy by default, per fare consulenza, per lavorare nella certificazione, nell'accreditamento di servizi e applicazioni, per produrre i cosiddetti sales che serviranno a dare più fiducia a utenti e consumatori, per non parlare poi della generazione nuova dei data protection officers. Noi stiamo traslocando in un mondo completamente diverso, dove ci saranno delle professioni che non avranno più spazio, ma altre che invece fioriranno, e l'Europa deve saper cogliere questa opportunità. Quindi il privacy non significa soltanto obblighi, ma significa tantissime opportunità. L'importante è saperle cogliere.
4: Certo. Invece, a proposito del nostro paese, per tornare all'Italia, in una recente intervista ha dichiarato che l'Italia appunto è il paese che conserva più a lungo le informazioni personali sul traffico telefonico e internet. In che senso il nostro paese contravviene alle norme dell'Unione Europea?
5: Non ci sono norme, perché quelle che erano state introdotte a livello europeo, perché quelle che erano state introdotte nel 2006 sono state annullate dalla Corte di Giustizia. Erano norme che fissavano un massimo di un anno o due anni per la conservazione dei dati telefonici, telematici e telefonici. E la Corte ritiene che, quindi non è il mio parere o quello delle autorità garanti, che dopo il Trattato di Lisbona non sia più giustificato in linea di principio introdurre per sempre a regime il sistema secondo cui dei dati di traffico telefonico, di passeggeri, di voli aerei, insomma, devono essere raccolti massivamente e conservati per un lungo periodo solo perché in un numero limitato di casi può essere utile sul piano investigativo. Ecco, questo approccio just in case non è ritenuto far parte delle linee portanti della nuova democrazia europea, quindi non è un problema di favorire la privacy a danno della sicurezza, ma è un discorso di rispetto del trattato che è stato adottato da tutti i paesi, compreso il nostro. Quindi io non commento la norma italiana, perché questo è un problema nazionale che va visto dal Parlamento, dall'autorità nazionale, che ha già preso posizione al riguardo, però mi limito a far presente che la Corte di Giustizia ha chiaramente rappresentato che un limite di questo tipo di 6 anni non ha cittadinanza in Europa. Quindi io auspico che la mozione che è stata adottata in Parlamento, con la quale si è convenuto che appunto sarà riesaminato presto, diventi una realtà.
4: E poco fa ci ha detto che l'Europa può essere effettivamente un faro nell'ambito della protezione dei dati, dell'e-privacy. In che modo l'Europa può continuare a essere leader nella protezione dei dati e stare al passo con i paesi più avanzati a livello tecnologico, dal suo punto di vista?
5: L'Europa può continuare ad essere primo leader della protezione dei dati se riuscirà a dimostrare che le regole che abbiamo adesso aggiornato dopo 20 anni e che dureranno per almeno 20 anni, che oggi significa più di un secolo, funzioneranno in pratica. Quindi ci vuole molta creatività nel evitare burocrazie e formalismi e nel concentrarsi su effettive garanzie, nell'individuare una soluzione tecnologica per rendere certi principi sull'informativa e il consenso come una realtà, perché altrimenti i cittadini continueranno a cliccare sui banner che vedono quando accedono a un sito web dicendo accetto, accetto, accetto, pure di vedere un sito web e senza considerare che stanno dando un via libera magari a 180-200 soggetti nel mondo spiare cosa sta facendo con il computer. Questa è la realtà di oggi, quindi noi dobbiamo dimostrare che tra coloro che pensano che basta applicare i principi e punto e basta e coloro che pensano che invece i principi non funzionino nel mondo delle nuove tecnologie, c'è una via di mezzo che è quella che noi patrociniamo, nella quale i principi vanno applicati in maniera digitale, così come digitale è la nostra società.
4: Grazie per la chiarezza. Allora, grazie molte a Giovanni Buttarelli, garante europeo della protezione dei dati, per essere stato qui con noi. Un saluto ai nostri ascoltatori da Clara Stevanato per Eurofonica. Grazie ancora.
13: Eurofonica. E si conclude così la puntata di Eurofonica di oggi. Questa era un'intervista di Clara Rita Stevanato a il garante europeo della protezione dei dati. Noi torniamo la settimana prossima, come sempre, dalle 19 alle 20 per raccontarvi che cosa succede a livello di Unione Europea e per chiacchierare anche con voi, se ci mandate i vostri audio nel Vox Pop, se ci scrivete su Facebook, se ci scrivete con tutti quei bellissimi metodi social che noi abbiamo per tenerci sempre in contatto con voi, noi vi metteremo tra poco. Io sono Nicola Pifferi, con me c'è stata come sempre tutta la redazione Eurofonica, adesso i contatti e poi ciao ciao.
14: Eurofonica. Eurofonica.
15: Seguici sui social, cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
16: Eurofonica.
17: Eurofonica.
18: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
17: Eurofonica.
19: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
20: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
21: Buonasera, bentornati a una nuova puntata di Eurofonica. Oggi è mercoledì 6 dicembre, sono passate da pochissimo le 19. Io sono Nicola Pifferi. Oggi, come sempre, faremo un viaggio attraverso l'Unione Europea per parlare di che cosa è successo in questa settimana. Partiamo però da una parte dell'Unione Europea che talvolta non si sente tanto europea. Sto parlando dell'Ungheria. Antonio Megalizzi ci racconta in che direzione va il nazionalismo ungherese e da cosa nasce l'odio per l'Unione Europea che si vede solo in Ungheria.
22: Eurofonica.
23: C'è chi sostiene che il famoso allargamento dell'Unione del 2004, quando il blocco di nazioni da sempre succubi dell'influenza sovietica approdò finalmente in Europa, abbia portato più benefici a loro e meno all'UE. In generale tutti i dati relativi allo sviluppo economico, la lotta alla corruzione, al calo del deficit democratico, dimostrano il fondamentale apporto di Bruxelles nelle vite di ungheresi, slovacchi, cechi e polacchi. Eppure, quando l'UE ha tentato di chiedere in cambio una condivisione di responsabilità riguardo alle politiche migratorie, si è trovata la porta sbattuta in faccia. E via di dibattiti, accuse, minacce, fili spinati, fino al dubbio più grande. Eravamo davvero culturalmente pronti ad un passo del genere? La risposta più eclatante e forse tragica arriva dall'Ungheria. Il governo di Budapest da anni applica una controversa politica relativa all'immigrazione dalla rotta balcanica. Il premier Viktor Orban aveva addirittura ordinato la costruzione di un filo spinato al confine con la Serbia, causando non pochi imbarazzi ai piani alti della Commissione Europea. E immaginate quegli stessi funzionari quando Janos Lazar, braccio destro di Orban, aveva chiesto all'Europa stessa di finanziarlo quel muro, un po' come Trump col Messico. La questione ungherese è la punta di un iceberg che dopo la Brexit inizia davvero a scoprirsi, evidenziando le falle di un'europeizzazione che in certi paesi non ha evidentemente attecchito. In Ungheria i partiti euroscettici proliferano e accaparrano voti. Jobbik, che aveva superato il 20% alle politiche del 2014, rimane il partito di estrema dell'estrema destra più rappresentato in un Parlamento europeo. Ma non solo, secondo gli ultimi sondaggi insidierebbe anche Fidesz, la forza di governo attualmente capitanata da Orban, giudicata, udite udite, troppo morbida nelle sue politiche comunitarie. Eppure in Fidesz spiccano personaggi come Jörgi Schöpflin, che ogni tanto se ne esce con dichiarazioni come l'Europa occidentale non accetterà mai paesi con una storia diversa dalla loro, o i valori occidentali, ogni paese ha la sua interpretazione. D'altra parte era stato il premier Orban a dare inizio alle danze, alludendo ad un piano malefico che porterebbe alla scristianizzazione dell'Europa nel giro di qualche decennio per colpa degli immigrati. Viktor Orban, che forte del suo privilegio, non disdegna di sedersi al tavolo coi colleghi del PPE, il partito che gestisce l'eurocrazia che tanto odia, lo stesso al quale è paradossalmente iscritto. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
22: Eurofonica.
13: Hold on to me. Hold on to me degli Hurt, state ascoltando Eurofonica. In quanto ad euroscetticismo, gli ungheresi non sono soli. Infatti la redazione di Eurofonica questa settimana ha provato a scoprire esattamente perché gli euroscettici ce l'hanno con l'Unione Europea. Partiamo quindi da Margaret Thatcher, Giuliana Ricozzi.
22: Eurofonica.
1: Yes, the Commission does want to increase its powers. Yes, it is a non-elected body, and I do not want the Commission to increase its powers against this House. So, of course, we are differing. Of course, the chairman or the president of the Commission, Mr. Delors, said at press conference the other day that he wanted the European Parliament to be the democratic body of the community, he wanted the Commission to be the executive, and he wanted the Council of Ministers to be the Senate. No! No! No!
2: Era il 30 ottobre 1990 quando Margaret Thatcher, tailleur blu e immancabile cotonatura, pronunciava i no più celebri della storia inglese pre-Brexit. Tre no con i quali gridava al mondo la dura opposizione del governo inglese a cedere una parte della sovranità sulla propria politica alle autorità di Bruxelles. La posizione euroscettica della Lady di Ferro avrebbe condizionato non poco il futuro del Regno Unito. Quasi tutti i successivi inquilini del numero 10 di Downing Street avrebbero dimostrato la sua stessa diffidenza verso il disegno europeo, con la sola eccezione di Tony Blair. Ma l'euroscetticismo non è solo un vecchio problema dei leader inglesi. Anche i cugini d'Oltralpe hanno dimostrato nei decenni una certa diffidenza e insofferenza verso la creazione dei famosi Stati Uniti d'Europa, cioè di una confederazione di stati con un governo sovranazionale unico. Europa unita sì, ma alle condizioni della Francia. Questo in sintesi il punto di vista del secondo uomo politico più influente dopo Napoleone. Stiamo parlando di Charles de Gaulle, molto attento a sfruttare la CEE come palcoscenico per fare gli interessi della Francia e rilanciarne il ruolo di paese leader in Europa. Se da una parte sono innegabili i grandi passi in avanti fatti sotto la sua presidenza per affermare una politica agricola ed economica comune, è altrettanto innegabile dall'altra il suo eterno scetticismo verso l'istituzione di un'Europa federale, in cui i parlamenti nazionali fossero subordinati ad un'autorità centrale comune, senza tralasciare il suo storico no all'ingresso della Gran Bretagna nella Comunità Economica Europea. Il nazionalismo di De Gaulle venne in qualche modo ereditato anche dal giovane Chirac. Nel dicembre 1978, a pochi mesi dalle elezioni europee, Chirac lanciò un durissimo attacco alle istituzioni europee, una brusca sterzata in senso conservatore e nazionalista nella sua linea politica, salvo cambiare radicalmente opinione una volta eletto presidente. Approdato all'Eliseo, Chirac fu infatti uno dei principali sostenitori della Costituzione europea, bocciata nel 2005 proprio dal popolo francese. Un caso o un colpo di coda del destino? L'euroscetticismo di cui tanto si parla oggi non è dunque un fenomeno recente, ma nasce in contemporanea con il progetto europeo e ne è sin da subito, in qualche modo, l'altra faccia della medaglia. Giuliana Ricozzi, da Parigi, per Eurofonica.
22: Eurofonica.
21: God Save the Queen, ed effettivamente il Regno Unito ha proprio bisogno di aiuto per riuscire ad uscire da questi negoziati. Theresa May è in difficoltà. L'altro giorno abbiamo visto che si parlava e si doveva concludere sul tema del confine tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda, invece si è distrutto tutto, ma ve ne parliamo dopo nel talk di oggi con Andrea Fioravanti. Continuiamo a parlare però di euroscettici, perché diciamo che se si poteva pensare che il mondo potesse essere diviso tra europeisti e tra euroscettici, la Chatham House, un istituto di ricerca proprio con sede a Londra, ha scoperto che le tribù invece sono 6. Ci spiega meglio Sonia Kurzer.
3: Eurofonica. Se ti chiedessero sei pro o contro l'Unione Europea, come risponderesti? È ormai da tempo che la domanda formulata così ha perso valore, ma che cosa ha senso chiedere allora? Ci hanno pensato i ricercatori della Chatham House con uno studio fatto su 10.000 cittadini europei in 10 stati diversi. L'obiettivo della ricerca è capire a quale tra 6 differenti tribù europee appartengono i cittadini dell'Unione, il tutto attraverso domande su temi politici e sociali. Il dibattito pro o anti-Unione sembra infatti non rappresentare la complessità della cultura politica europea. La tribù più numerosa è quella degli europei esitanti. Il 36% della popolazione non ha un'opinione ben definita riguardo molti argomenti, tende a essere apatico rispetto alla politica, preoccupato per l'immigrazione e tende a far prevalere gli interessi nazionali sull'idea di un'integrazione europea maggiore. Gli europei soddisfatti sono quelli ottimisti e pro-Unione, in genere giovani e liberali, riconoscono i benefici che ricevono dall'UE, ma anche essi tendono a preferire il mantenimento dello status quo a un'integrazione maggiore. Il 14% degli intervistati appartiene alla tribù di coloro che rifiutano l'UE. Non sentono i benefici dell'appartenenza all'Unione e la considerano fortemente antidemocratica. La maggior parte di loro ha una visione negativa sull'immigrazione ed è di stampo conservatore. I pro-Europa frustrati, invece, vorrebbero un'Europa più integrata, guidata da valori progressisti, ma hanno idee eterogenee per quanto riguarda l'immigrazione. Gli austerity rebels sono il 9% e vogliono un'Unione più flessibile e democratica, guidata dalla solidarietà, con più potere agli stati membri. Tendono a pensare che gli stati più ricchi dovrebbero aiutare quelli poveri e che ogni stato dovrebbe accogliere la sua dose di rifugiati. I federalisti infine sono la tribù più piccola, l'8% del totale. Sono per la creazione degli Stati Uniti d'Europa, credono che l'Unione abbia portato benefici e sono quelli più positivi riguardo l'immigrazione. E tu? A che tribù appartieni? Se lo vuoi scoprire, fai il test sul sito della Chatham House. Sonia Kurzel, Samba Radio Trento per Eurofonica.
21: Eurofonica. Se state ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio raduni. Cambiamo argomento, parliamo a questo punto di chimica, non vi preoccupate, nessuna lezione di chimica, ma di politica della chimica, diciamo così, perché l'Unione Europea ha approvato da poco il glifosato. L'Italia si era opposta a questa decisione. Ci spiega esattamente che cos'è questo glifosato e perché l'Italia si era opposta Clara Stevanato.
6: Eurofonica. Il 27 novembre scorso, i paesi dell'Unione, riuniti in comitato d'appello, hanno votato per il rinnovo dell'autorizzazione del glifosato per altri 5 anni. A favore dell'utilizzo del contestato erbicida fino al 2022 figurano 18 paesi, tra cui la Germania, che in precedenza si era sempre astenuta dal voto. Italia e Francia si sono invece schierate sul fronte del no, insieme a Belgio, Austria, Grecia, Croazia, Lussemburgo, Cipro e Malta. Come ha spiegato Maurizio Martina, ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'Italia adotta già misure che limitano l'utilizzo del glifosato a soglie inferiori al 25% rispetto a quelle definite in Europa, al fine di portare il nostro paese all'utilizzo zero del diserbante entro il 2020. L'uso del glifosato, di cui la multinazionale statunitense Monsanto è il maggior produttore, è infatti già vietato in Italia sul grano in pre-raccolta, a differenza di quanto avviene in USA e Canada, dove nella stessa fase produttiva ne viene fatto un uso intensivo per garantire artificialmente un livello proteico elevato. La Coldiretti ha confermato inoltre che in Italia resta il divieto di uso del glifosato nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, come parchi, giardini, campi sportivi e zone ricreative. A fianco dell'Italia in questa battaglia ecologista c'è anche la Francia, dove Emmanuel Macron, nonostante le pressioni degli agricoltori francesi, ha ribadito il suo no al glifosato e dichiarato il suo impegno ad assumere le disposizioni necessarie affinché venga vietato in Francia non appena verranno trovate delle alternative, al più tardi tra 3 anni. La ferma posizione francese è stata subito suggellata sui social con l'hashtag Make Our Planet Great Again, slogan già utilizzato dal presidente francese per commentare la decisione di Donald Trump di uscire dalla COP21. Da Parigi, Clara Stevanato per Eurofonica.
22: Eurofonica.
13: State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio raduni e noi come sempre vi stiamo raccontando che cosa è successo in Unione Europea. La scorsa settimana si è giunti a nuove scelte politiche nella partnership proprio tra l'Europa, cioè tra l'Unione Europea e l'Africa durante il quinto summit in Costa d'Avorio. Ma non è tutto così semplice, ci spiega di più Marta Formato.
22: Eurofonica.
0: Riscrivere la storia è sicuramente un'ambizione impossibile, ma cercare di mettere insieme idee funzionali ed innovative potrebbe rivelarsi un buon punto di partenza per affrontare questioni di rilevanza mondiale. Questo è ciò che si è cercato di fare il 29 e 30 novembre 2017 al quinto summit tra Unione Africana ed Unione Europea ad Abidjan, capitale della Costa d'Avorio. I temi trattati sono stati diversi, ma l'urgenza di controllare il fenomeno dell'immigrazione è tra le questioni che originano il forte interesse da parte dell'Europa a collaborare con l'Africa. Ciò che preoccupa maggiormente sono le previsioni di incremento del tasso demografico africano e quindi si è deciso di puntare su nuovi interventi definiti dal presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani come un nuovo e vasto piano Marshall. Partire dal paese d'origine e focalizzarsi sui giovani, considerando che attualmente il 60% della popolazione africana ha meno di 24 anni. Si chiama African Youth Facility, il piano di investimento sull'istruzione e la crescita economica dei giovani africani, che lavora ad un processo di integrazione di questi ultimi in Europa. Infatti, come ha riportato l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini, è interesse dei paesi europei regolamentare l'immigrazione, in quanto interi settori della nostra economia si reggono proprio sul lavoro dei migranti. Inoltre, accanto al tema principale, ovvero i giovani, non si è potuto non discutere della grave condizione dei migranti in Libia, che ha scosso l'intera opinione pubblica. Al riguardo è stata annunciata la proposta di istituire un centro di smistamento in Libia sotto il diretto controllo dell'ONU. Tutti questi buoni propositi vanno nella direzione giusta, ma nascondono degli aspetti complessi. L'Africa porta con sé una logorante storia che si ripercuote continuamente sul presente, con la mancanza di equilibrio politico nei paesi interni, con il terrorismo, un'economia che non riesce a stare al passo della crescita demografica. Tutti questi aspetti, ed altri, sono le radici del problema africano e forse la domanda da porsi è quanto l'Africa è ora realmente pronta a ricevere gli interventi e questo tipo di collaborazione offerta dall'Europa. Resta sullo sfondo anche un altro interrogativo. Si è superato la mera sussistenza a favore di una concreta partnership? Per Eurofonica, Marta Formato da Napoli.
22: Eurofonica.
13: State ascoltando Eurofonica su tutte le radio del circuito Raduni. Siamo in chiusura del nostro GR, tra poco parleremo con il nostro caporedattore Andrea Fioravanti di Brexit e dell'Eurogruppo. Però per adesso parliamo un attimo di cultura, perché l'Unione Europea ha capito l'importanza del tema e ha deciso di dedicarci tutto il 2018. Ci spiega di più Sabrina Fasanella.
22: Eurofonica.
6: Di cosa parliamo quando parliamo di cultura? Domanda capziosa che l'Unione Europea si è posta più e più volte, finendo per consacrare un intero anno, il prossimo, all'argomento. Perché una risposta univoca sarebbe troppo riduttiva, ma è in questo magma di elementi disparati che ogni società affonda le radici e dal suo ribollire possono affiorare le risposte ai mille quesiti del nostro tempo. Domani a Milano, durante l'evento biennale dedicato al dibattito culturale European Culture Forum, verrà ufficialmente inaugurato l'Anno Europeo del Patrimonio Culturale. Da non associare riduttivamente solo a monumenti e siti artistici, patrimonio è e sarà per tutto il 2018 l'insieme degli elementi costitutivi dell'identità europea, dalla musica alle arti performative digitali, dal patrimonio linguistico a quello culinario, etnografico e paesaggistico. Il calendario di eventi ed iniziative in tutta Europa è denso e in continuo aggiornamento e l'Italia sarà in prima linea con oltre 70 appuntamenti su tutto il territorio nazionale. Dedicare un anno di vita europea a questo tema equivale a metterlo al centro del dibattito sociale e politico, promuovendo e finanziando iniziative per 8 milioni di euro nell'ambito del programma Europa Creativa. Non è un caso che lo slogan dell'evento sia Where the Past Meets the Future. L'anno europeo del patrimonio non vuole essere solo celebrativo, ma risolutivo e pragmatico. Come può la cultura, fondamento della nostra società, sanare le ferite di un'Europa mai tanto barcollante? Probabilmente il primo passo è proprio focalizzare l'attenzione su di essa e sulle sue potenzialità sociali, economiche e lavorative.
7: collettive, oltre che naturalmente sull'esigenza di protezione e valorizzazione di quel patrimonio concreto e insieme intangibile che ci rende europei agli occhi del mondo. Emerge poi l'esigenza di una politica comune a tutela del patrimonio, tuttora assente in Unione Europea, anche se prevista dal Trattato di Lisbona, obiettivo che la Commissione si propone di raggiungere proprio nel 2018. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma.
22: Eurofonica.
21: State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio Raduni e come sempre in questa seconda stagione mi ha raggiunto, o meglio, non è che lui è sempre qua, però c'è sempre qualche caporedattore che ha voglia di parlare con me. Oggi c'è il nostro caporedattore centrale, Andrea Fioravanti. Ciao Andrea!
9: Ciao Nicola e ciao a tutti gli ascoltatori.
21: Allora, parliamo di tantissimi temi oggi come sempre in puntata e a questo punto della trasmissione è proprio il momento, l'avete capito ormai visto che ci starete ascoltando dall'inizio della stagione, del nostro talk. Oggi parliamo di due notizie importanti. La prima è che lunedì è stato eletto come ministro, come presidente dell'Eurogruppo, il ministro delle finanze portoghese Mario Centeno, e poi parleremo di Brexit e del casino, se mi si può passare il termine, con il confine nord-irlandese. Ma partiamo appunto dall'Eurogruppo. Che cos'è questo Eurogruppo? L'Eurogruppo in realtà è un gruppo di fatto informale che non dispone di poteri diretti, ma è parte del Consiglio Europeo ed è composto dai ministri dell'economia o delle finanze di ogni stato membro della moneta unica dell'euro. Mario Centeno è il nuovo presidente di questo Eurogruppo. Come è stato eletto? È stato eletto dopo 3 round di votazioni, pensate un po', battendo i candidati di Slovacchia, Lettonia e Lussemburgo. Ma Andrea, chi è questo ministro delle finanze portoghese Mario Centeno e qual è, diciamo, la sua agenda per l'Eurogruppo?
9: Partiamo da un dato anagrafico: tra 3 giorni compirà 51 anni. Non si tratta di un politico vero e proprio, ma un tecnico prestato alla politica. Direi proprio che è la versione più plastica possibile del tecnico prestato alla politica. Si tratta di un professore universitario, un teorico dell'economia, che si è laureato ad Harvard e ha scritto il programma del Partito Socialista Spagnolo. Ricordiamo a tutti i nostri amici in ascolto che in Portogallo c'è una coalizione di 3 partiti di sinistra socialista e 2 un po' più di estrema sinistra, che hanno preso il Portogallo in una situazione di quasi di default, con una forte crisi economica, il terzo debito dell'Eurozona. E questo Mario Centeno è considerato uno degli artefici della rinascita economica del Portogallo. Quindi, diciamo, è un po' un mago delle finanze, perché dovendo rispettare i parametri europei è riuscito comunque a far rinascere l'economia portoghese senza manovre di austerity. E quindi talmente bravo a gestire le finanze che Wolfgang Schäuble, l'ex ministro delle finanze tedesco, lo ha definito il Cristiano Ronaldo dell'economia. Un aspetto importante delle sue politiche, diciamo che si tratta di una redistribuzione un po' più di buon senso, cioè ha aumentato i salari minimi dei lavoratori, ha aumentato le pensioni, però ha diminuito gli investimenti. Quindi, per usare una metafora culinaria, è un po' come quando a casa, soprattutto per i fuori sede, ci troviamo con pochi ingredienti. Ecco, Mario Centeno ha tirato fuori un bel primo piatto e forse addirittura anche un dolce, per questo è stato molto apprezzato a livello europeo.
21: Qualcosa cambierà per l'Italia con la sua elezione, perché? Perché appunto, come hai detto tu, diciamo che non è proprio un amante dell'austerity e questa forse potrebbe essere una bella notizia per gli stati più in difficoltà. C'è da dire però che comunque l'Italia, non che si ha appunto sostenuto la candidatura di questo Mario Centeno, comunque non potrà, diciamo, spendere e espandere liberamente come magari ci si potrebbe aspettare. Rimarrà un certo rigore e rimarrà comunque un controllo che deve esserci all'interno dell'Eurozona. D'altra parte però il tema dell'austerity forse è un po' da accantonare, perché appunto, come dicevi bene tu, questo Mario Centeno non è proprio un fan dell'austerity e pensa che ci possano essere altre soluzioni economiche per i problemi degli stati in difficoltà dell'Eurogruppo. Ora però diciamo che riparte il gioco delle poltrone in Unione Europea, perché abbiamo visto, vi ricordate che quando Schulz si era dimesso dal Parlamento, da Presidente del Parlamento Europeo, e quindi i socialdemocratici chiedevano una nuova persona dei socialdemocratici, il Partito Popolare Europeo, che normalmente è in coalizione con i socialdemocratici ma che ha comunque la maggioranza, aveva detto no, forse adesso se ne riparla, Andrea?
9: Sì, questo, come hai descritto bene tu, è il gioco del poltrone europeo, una sorta di lottizzazione. Popolari, socialisti sono sempre divisi le poltrone del Parlamento europeo, della presidenza della Commissione. E proprio come dicevi tu, il fatto che Antonio Tajani, popolare europeo, quindi dell'area di centrodestra, sia diventato presidente del Parlamento, ha portato inevitabilmente alla presenza dell'Eurogruppo il nostro Centeno. Quindi è quasi fisiologico che se entra un socialista in una poltrona importante, vuol dire che un altro, diciamo, non questo popolare socialista, ma diciamo anti-austerity, debba lasciare il passo. Ovviamente il nostro indiziato è Mario Draghi, che terminerà il suo mandato alla Banca Centrale Europea a ottobre del 2018, e quindi il successore sarà Jens Weidmann, molto probabilmente, che adesso ad oggi è il presidente della Bundesbank, cioè la banca centrale tedesca. Tradotto, Weidmann dovrà fare altro che fare 3 chilometri dalla sede della Bundesbank a quella della BCE, molto probabilmente, e forse ci sarà una banca centrale europea molto meno aggressiva nei mercati e molto più arbitro, come piace ai tedeschi. Però questo anno e mezzo si può sfruttare per quelli anti-austerity proprio nella figura di Mauro, di Mario Centeno, cioè la sua anche nomina è stata voluta anche dalla Francia. Perché? Perché il progetto di Jean-Claude Juncker e quello di Emmanuel Macron è quello di fare una riforma dell'Eurozona, e quindi trasformare il presidente dell'Eurogruppo in un vero e proprio ministro delle finanze europeo, che abbia tanti soldi, e quindi trasformare quello che è il vecchio fondo salva stati, che ha aiutato tanti paesi ma non l'Italia durante la crisi dell'Eurozona nel 2011-2012, usare quei soldi per gli investimenti. Il problema, con la Germania che ancora fatica a fare una grossa coalizione, è molto difficile. Quindi questa carta che hanno usato i socialisti europei per votare Centeno alla fine potrebbe rivelarsi un boomerang, perché il cambiamento non ci sarà. E tra un anno e mezzo potrebbe arrivare Weidmann alla Banca Centrale Europea, e quindi ci sarà meno spazio per le politiche di anti-austerity. Poi in politica tutto è possibile.
21: Certo, tutto è possibile. Diciamo che tutto è possibile è un pochino anche la frase che potremmo dire guardando la situazione della Brexit. Lunedì per tutto il giorno l'accordo sulla prima fase dei negoziati sulla Brexit, e soprattutto su cosa doveva essere la soluzione per l'Irlanda del Nord, sembrava lì a portata di mano. Tutti diciamo ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. E vi state ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio. Raduni con me c'è Andrea Fioravanti per parlare, ve l'abbiamo promesso, di Brexit. Allora, l'ultimo tema di cui si è parlato è quello dell'Irlanda del Nord, soprattutto del confine tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda, che come potete immaginare è un confine che viene passato ogni giorno da un sacco di persone che vivono da una parte e lavorano dall'altra. Per tutto lunedì, ve l'abbiamo già raccontato, l'accordo su questa prima fase dei negoziati sembrava lì, pronto, a portata di mano, poi all'ultimo minuto è saltato tutto. L'accordo doveva riconoscere all'Irlanda del Nord uno status speciale di allineamento con la regolamentazione del mercato unico e dell'unione doganale, diciamo una Brexit alleviata per appunto l'Irlanda del Nord. Certo che c'era qualcuno che non era tanto convinto appunto di questo accordo, si chiama DUP ed è un partito. Andrea, che cos'è questo partito e che cosa vuole di fatto da questo accordo?
9: DUP è un acronimo che farà molto male a Theresa May. Si tratta del partito unionista nordirlandese, quindi vuol dire che non è per l'unione dell'Irlanda del Nord con l'Irlanda, ma è per l'unione con il Regno Unito. Si tratta dell'alleato piccolo ma decisivo di governo di Theresa May, che ha indetto le elezioni, come vi ricorderete, a giugno, non le ha stravinte, e quindi ha dovuto fare questo patto con il partito che governa l'Irlanda del Nord. Il partito nordirlandese, diciamo, ha una agenda conservatrice, ma su un punto non transige, cioè non vuole ritornare a avere a che fare con l'Irlanda, e soprattutto non vuole avere uno status diverso rispetto agli altri. Il senso del patto con Juncker era, e con quindi l'Unione Europea dei 27, era questo: l'Irlanda del Nord starà dentro il mercato unico, quindi avrà una posizione eccezionale rispetto agli altri stati. Ricordiamo agli ascoltatori, il Regno Unito è formato da 4 stati: dall'Inghilterra, dal Galles, dalla Scozia e dall'Irlanda del Nord. E quindi le altre 3, diciamo, autonomie, se possiamo così chiamarle, hanno detto: ma se ci sono dei favoritismi per l'Irlanda del Nord, perché non dovrebbero esserci per noi? E la stessa Irlanda del Nord, che era l'unica che poteva avvantaggiarsi di questa cosa, ha detto no, non vogliamo avere una posizione diversa rispetto agli altri cittadini del Regno Unito, quindi niente mercato unico, niente abbattimento delle frontiere e dovete fare un altro tipo di proposta. Ma allo stesso tempo, come vi ho accennato prima, addirittura il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha detto ma se l'Irlanda del Nord ha una, diciamo, situazione eccezionale, quale dentro il mercato unico, perché non fare la stessa cosa con la capitale? In fondo non dovremmo vedere l'esodo di tante altre aziende. E la Scozia di Nicola Sturgeon, che aveva votato contro la Brexit, ha chiesto la stessa cosa. E addirittura il Galles, che paradossalmente aveva votato a favore della Brexit, ha chiesto addirittura di entrare nella stessa eccezione. Come avete capito, a noi è venuto il mal di testa, figuratevi a Bruxelles e a Theresa May. La situazione è questa: il Regno Unito si sta avvicinando sempre di più alla realtà. Le promesse dei Brexiteers di avere una Brexit dura e pura non sono più tali, perché se tutti vogliono avere la situazione di eccezionalità, allora non ha senso uscire dall'Unione Europea, perché si starebbe comunque dentro il mercato unico, cosa che Bruxelles ha chiarito che non succederà. Quindi per Theresa May è un bel problema, perché aveva trovato l'uovo di Colombo, e ora che il partito unionista nordirlandese le sta rovinando, per usare sempre la metafora delle uova, le uova nel paniere, dovrà rifare tutto da capo a pochi minuti, a pochi secondi dall'accordo che era stato raggiunto lunedì.
21: Beh, Donald, tu stesso davanti al Parlamento Europeo, nella sessione di novembre a Strasburgo, aveva aperto a una non Brexit. Oggi però si dice, diciamo, amareggiato e in difficoltà rispetto a questi negoziati, e dice appunto la bozza di linee guida dei 27 per i negoziati sul periodo di transizione e sulle relazioni future è pronta, ma Londra e la Commissione hanno chiesto tempo, solo che ora il tempo stringe davvero. Questo è un pochino il problema che, diciamo, che Tusk ha tentato di riassumere, perché veramente ci stiamo avvicinando alla fine di questi a questi negoziati, che però intanto non sono ancora iniziati, giusto Andrea?
9: Sì, il problema è proprio questo. L'Unione Europea aveva chiarito molto bene con il Regno Unito: bisogna essere d'accordo su tre punti. Uno di questi è proprio il confine nordirlandese. Se sugli altri due la quadra un pochino si era trovata, ora non si può nemmeno dare così tanta colpa al governo, o perlomeno a Theresa May. Lei in fondo la soluzione l'aveva trovata. Il problema è che il suo errore politico è stato quello di quasi 7 mesi fa, cioè quello di indire le elezioni, quindi trovarsi in un Parlamento ancora più ridotto, con minori seggi, e quindi scontentare sia quelli che vogliono un hard Brexit, sia i suoi alleati dell'Irlanda del Nord. Gli scenari che si aprono ora? Tantissimi. Il partito, il DUP, chiamiamolo così anche per velocità, preferirebbe addirittura far cadere il governo, pur di non passare alla storia come quelli che hanno diciamo riunificato l'Irlanda, anche se poi non sarebbe realmente così. E quindi forse si potrebbe aprire una stagione di un partito laburista. Si aprono tanti scenari, perché il tempo, come hai detto tu giustamente, sta scorrendo. Se un accordo non si trova, ci sono tante opzioni sul tavolo, ma una su queste è quella del no deal, e il no deal potrebbe essere ancora peggiore per Theresa May e per il Regno Unito.
21: E speriamo che in qualche modo appunto la Commissione Europea e l'Unione Europea tutta riesca a trovare un accordo con il Regno Unito. Grazie Andrea.
9: Grazie a voi.
21: Noi andiamo avanti, parliamo a questo punto di ONG, perché Caterina Moser ha intervistato Gennaro Giudetti, un volontario della ONG tedesca Sea-Watch, riguardo alla situazione dei migranti nel Mediterraneo. Giudetti ha recentemente denunciato il comportamento della Guardia Costiera Libica, che ha sabotato un salvataggio il 6 novembre scorso. E proprio ieri, 5 dicembre, Gennaro Giudetti è intervenuto, perché è stato invitato al Parlamento Europeo, dove si è discusso di esternalizzazione delle frontiere europee. Gennaro appunto è intervenuto e

0: Da poco con questa ONG, è la prima volta che ti sei trovato davanti a una situazione così drammatica? Prima di partire, avresti pensato di poterti trovare in situazioni così, anche magari parlando con altri colleghi?
1: Allora, è la mia sesta missione con Sea-Watch, è la seconda volta che parto con la nave Sea-Watch, la prima è stata a giugno, però la particolarità di questa missione rispetto all'altra non sono i morti, ahimè, perché ecco, pure nella prima ci sono stati dei morti, ma è la violenza della Guardia Costiera Libica ai danni dei migranti sul comune.
0: Ok, tu appunto hai denunciato questa violenza e ovviamente hai destato l'attenzione anche delle istituzioni italiane perché hai incontrato Amma Bonino, sei intervenuto alla Camera Concivati e stai anche cercando di incontrare Minniti. Ma hai avuto anche contatti con istituzioni europee?
1: Sì, nel senso che stiamo cercando di fare un incontro al Parlamento europeo e stiamo organizzando ecco, questo incontro per andare anche lì a parlare, a portare la voce di questi migranti fino appunto al Parlamento europeo.
0: Ma sei stato tu a contattare o in qualche modo sei stato contattato?
1: No, sono stato contattato dai parlamentari europei che quindi ora stanno prendendo in mano la situazione, stanno cercando di organizzare i vari incontri e tutte le pratiche burocratiche che ci vogliono prima dell'incontro.
0: Voi come ONG Sea-Watch, qual è il rapporto che avete con Frontex?
1: Guarda, io sono un volontario dell'ONG, quindi personalmente non so il rapporto dell'ONG con Frontex, sinceramente, quindi non saprei risponderti a questa domanda. Perché ecco, io ho fatto un periodo di volontariato di 15 giorni e ho dato il mio contributo all'organizzazione, però diciamo, relazioni tra Frontex e Sea-Watch non ne ho molta
0: Ok,
1: idea, ecco.
0: ok. Diciamo che c'è questo accordo tra l'Italia e la Libia, il governo libico, insomma, un po' complesso da capire. Per quanto ne sai tu, ci sono stati cambiamenti dopo l'accordo tra Italia e governo libico?
1: Ah, guarda, io quello che ti posso dire è che questi accordi non stanno portando dei frutti sperati, secondo me c'è qualcosa che non va, nel senso che comunque vanno rivisti, vanno un attimo rivalutati perché sono un dispendio di soldi enormi diciamo, con le tasse di noi italiani che non è giusto perché stanno morendo solo più persone e non stiamo salvando appunto i migranti. Quindi diciamo, gli accordi vanno un attimo rivisti, secondo me, io non ho la soluzione, non sono un politico, non tocca a me dirlo, però io posso solo dire con certezza quello che ho visto è soprattutto fuori un salvataggio diciamo, a un gruppo di chiarico di migranti.
0: Quelle di cui tu parli sono comunque tematiche spesso difficili, come dicevi anche tu, da comprendere e sono spesso soggette a interpretazioni superficiali, parziali, incomplete anche dalla stampa stessa. Forse anche perché sono spesso tematiche lontane dall'opinione pubblica che si avvicina solo quando succedono tragedie come quella di cui ci raccontavi prima. Secondo te, in che modo si possono avvicinare le persone a queste tematiche in maniera più completa e oggettiva?
1: Guarda, innanzitutto informandosi realmente di quello che succede, perché io in questi giorni di giornali ancora falsi, di giornali che addirittura hanno mischiato con altre notizie, cioè un po' per confondere il via delle persone, addirittura anche servizi in TV, quindi proprio programmi dove addirittura hanno mischiato, hanno detto in età teste, programmi vecchi riutilizzati che però ecco, non avevano più un senso. Perché chiaramente per infangare il ruolo dell'ONG e il ruolo ecco, importante di salvataggio in mare. È un paese strano l'Italia dove c'è un problema che la gente muore in mare e tutto questo il problema sono le ONG, cioè coloro che stanno cercando di portare un po' di umanità in quel mar Mediterraneo. Quindi diciamo, ecco, consigliere alle persone di informarsi realmente di quello che sta accadendo da volontari come me ecco, che vanno lì senza nessun interesse perché non guadagnano nulla, cioè, sono partito lì come italiano a portare un po' di umanità in quel mare e a portare anche a vedere con i miei occhi quello che sta succedendo, a dire la mia dopo esserci stato appunto.
0: Sentivo in qualche intervista tua che dicevi che la responsabilità deve essere un po' quella di tutti, cioè che tutti dobbiamo sentirci responsabili.
1: Sì, assolutamente, perché comunque quelle navi della Guardia Costiera Libica abbiamo pagate noi italiani con le nostre tasse, quindi quelle navi che poi alla fine del naufragio comunque hanno causato tanti tanti morti. Le abbiamo pagate noi, quindi noi italiani dobbiamo sentirci comunque chi più è di

0: non so se mi sai rispondere, però ti chiedo se tu segui anche mezzi di informazione stampa di altri paesi e se noti particolari differenze tra come vengono raccontate queste situazioni in Italia e all'estero.
1: Ma guarda, io ho letto veramente poco all'estero, ho fatto anche altre interviste anche all'estero. Diciamo che la tematica è leggermente differente, nel senso anche l'interesse, perché diciamo che un governo che può essere per esempio olandese o tedesco, comunque ecco, non ricevono gli sbarchi dal mare, okay?
0: Così
1: quindi loro hanno altre chiaramente problematiche, chiaramente i migranti arrivano anche lì, ma da altre vie, da altre rotte. Quindi diciamo la tematica degli sbarchi è un po' meno, diciamo, sentita in Germania, in Olanda o in Inghilterra,
0: non abbiamo parlato. Non so se hai sentito che all'ultima plenaria del Parlamento Europeo a novembre è stato approvato con larghissima maggioranza il mandato per aprire il negoziato con il Consiglio sulla riforma di Dublino.
1: Sì.
0: Cosa ne pensi? Ti sembra che stia andando nella direzione giusta?
1: Ma guarda, mi auguro di sì, nel senso è importante dare una risposta secondo me al problema e al fenomeno della migrazione, perché comunque mi sto rendendo conto che così non va tanto bene, quindi tocca ecco, dare una risposta differente, tocca dare una reazione ecco, a queste leggi o comunque a questa situazione che abbiamo adesso come migrazione in Italia o in Europa, quindi mi auguro di sì. Ecco.
0: Tu comunque stai continuando a raccontare questa storia e a girare insomma per l'Italia a spiegare che cosa sta succedendo?
1: Sì, diciamo che adesso sono impegnato in vari incontri, diciamo, sia pubblici che anche privati o comunque anche tipo in alcune università o in alcuni centri, con alcune organizzazioni, perché è importante ecco, portare un messaggio differente e anche informare la gente di quello che sta accadendo, perché appunto molti non hanno la pallida idea o molti, diciamo, il loro pensiero si basa su informazioni prese da internet, 2-3 minuti diciamo di sketch o di servizi TV, e quindi non hanno molto molto chiaro quello che sta accadendo, quindi è importante ecco, portare il messaggio di chi l'ha vissuto con i propri occhi, diciamo, ecco, la situazione nel Mediterraneo.
0: Va bene, allora noi ti ringraziamo per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
2: Eurofonica.
3: E si conclude così la puntata di Eurofonica di questa settimana. L'appuntamento è logicamente per la settimana prossima, a mercoledì, sempre dalle 19 alle 20 per appunto Eurofonica Italia. La settimana prossima saremo proprio a Strasburgo per parlare con i parlamentari, per parlare con chi la politica la fa e per capire in che direzione sta andando l'Unione Europea. Io sono Nicola Pifferi, un saluto da parte di tutta la redazione di Eurofonica e appunto vi invito a sentire dirci la settimana prossima. Buona serata.
2: Eurofonica. Eurofonica. Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. E se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. Ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 19 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
4: Eurofonica.
2: Eurofonica.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
2: Eurofonica.
7: Eurofonica.
8: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
9: Eurofonica.
2: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
5: Eurofonica.
10: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
3: Sono passate da poco le 19, siamo in diretta su tutte le radio Raduni, questa è Eurofonica, io sono Nicola Pifferi e con me c'è tutta la redazione italiana del nostro Eurofonica. Parleremo di tantissime cose, partiremo dalla Russia, cercheremo di capire anche qual è il loro punto di vista su questa questione delle spie che sta un po' smuovendo la diplomazia di tutto il mondo. Poi parleremo di bufale. Qualche giorno fa è tornato online un sito italiano molto famoso, anti bufale, però sembra che ci sia anche un sito dell'Unione Europea che ha l'obiettivo obiettivo appunto di sbufalare il mondo. Il problema è che, lo scopriremo tra poco, potrebbe diventare una censura. Poi andiamo a vedere Netflix, andiamo a vedere Amazon Prime, ve l'abbiamo raccontato la settimana scorsa. Questi sono tutti i servizi a cui noi giovani, generazione Erasmus, siamo molto molto affezionati, e siccome siamo una generazione Erasmus e amiamo viaggiare, sembra che ora potremmo utilizzare effettivamente in tutta Europa l'offerta di casa nostra. Però forse non è così, cercheremo di capire che cosa sta succedendo. Poi andremo a capire perché l'Italia è seconda in Europa per abbandoni universitari, andremo a vedere come sono messi gli altri paesi, e poi andremo in Ungheria. Bisogna fare un po' il punto della situazione su questo stato, infatti abbiamo chiesto anche a voi che cosa pensate dell'Ungheria di Orban. Infine, che cos'è l'Agenzia Spaziale Europea, il nostro EU for Dummies, e in conclusione le offerte di lavoro di Eurofonica, o meglio a livello europeo con le EU Skills. Allora iniziamo, perché Antonio Megalizzi è andato in Russia, ha cercato di capire che cosa sta succedendo anche lì con questo Spiagate, lo chiamiamo così, e quindi ha fatto un'intervista.
7: Eurofonica. Da qualche anno un filo molto sottile tiene in piedi le relazioni diplomatiche tra Russia e Unione Europea. Da una parte un'Europa che dagli anni 90 ha iniziato a guardare con decisione a est, finendo per inglobare diversi stati satelliti dell'ex Unione Sovietica, dall'altra il Cremlino e le sue tensioni geopolitiche. L'Ucraina e la crisi di Crimea e Donbass si sono rivelate il punto di non ritorno. Sanzioni, accuse di hackeraggio a scopi politici, la guerra in Siria, fino ad arrivare all'avvelenamento dell'ex spia sovietica Sergei Skripal e della figlia Julia in Gran Bretagna. Tanti dubbi, diverse ambiguità, una sola certezza: il furioso tornado del Regno Unito ha finito per risucchiare il resto dell'Europa e gli Stati Uniti, che hanno deciso di espellere nel totale 100 diplomatici russi. E dopo aver fatto il pieno di rassegne stampa, comunicati ed interviste provenienti dal cuore dell'Unione Europea, abbiamo iniziato a domandarci come viene vista l'intera questione a Mosca. Daria Sharova, segretaria internazionale del partito Giovane Guardia della Russia Unita, sostenitore del presidente in carica Vladimir Putin, ce l'ha raccontato.
11: Prima di tutto vorrei dire che da un punto di vista meramente logico, per il Cremlino non ha...
12: Tre città, una sola voce. 6023.
13: Sono le 9.
14: Hai un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android?
15: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
14: Radio 6023. Ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.
16: Radio 6023. La radio degli studenti del Piemonte Orientale.
17: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
18: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
19: Di cosa vi occupate?
18: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
19: Quali sono i vostri contatti?
18: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio, la direzione del carcere, e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
19: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
18: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
17: Radio 6023 per il centro territoriale volontariato Biella Vercelli.
12: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
1: Oh, ma perché fai la voce così seria e sensual?
0: Perché fa figo.
1: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
0: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
2: Oh, quelle tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
0: 6023, tre città, una sola voce.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency, 2842-6203.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
9: E cosa fate?
8: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
9: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
8: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
10: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening, don't turn up.
11: Sei zero ventitré.
12: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: una sola voce. 6023
1: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
2: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.

Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso. Ed il tuo tempo? Denso. Che risultati hai? Alti e bassi. Che risultati hai? Alti e bassi.

pietà. Grimilde di Manhattan, statua della libertà, adesso non ha più rivali la tua vanità, e il gioco dello specchio non si ripeterà.

e inciampa nella sua autorità. Affida una vestaglia il suo ultimo ruolo, ma lui esplode dopo, prima il suo decoro. Mia madre si approva in frantumi di specchio, dovrebbe accettare la bomba con serenità. Il martirio è il suo mestiere, la sua vanità,

Qualcuno ha lasciato la luna nel bagno, accesa soltanto a metà, quel poco che mi basta per contare i caduti.

Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.

0: Der Film wurde bei den Filmfestspielen von Cannes in der Nebensektion Semaine de la Critique vorgestellt und mit 2 Preisen ausgezeichnet. Dem Prix à la Diffusion der Grand Foundation und dem Preis der französischen Verwertungsgesellschaft für Autoren und Komponisten von Bühnenwerken, dem sogenannten SACD-Preis. Die 5 Finalisten wurden von einer Jury ausgewählt, in der Filmfachleute aus ganz Europa vertreten sind. Wer in der Jury sitzt, entscheiden jedes Jahr Mitglieder des Parlamentsausschusses für Kultur und Bildung. Die für den Lux Publikumsfilmpreis nominierten Filme werden vom Übersetzungsdienst des Europäischen Parlaments in den 24 Amtssprachen der EU untertitelt und in Kinos in der gesamten EU gezeigt. Wer die Vorführungen besucht, kann die Filme anschließend über eine eigens eingerichtete Plattform bewerten und jedem Film bis zu 5 Sterne geben. Auch die Abgeordneten des Europäischen Parlaments geben ihre Wertung ab. Welcher Film gewinnt, entscheiden zu einer Hälfte die Bewertungen des Publikums, zur anderen die der Abgeordneten. Der Gewinnerfilm wird im April im Europäischen Parlament feierlich bekannt gegeben. Der Lux Publikumsfilmpreis lenkt die Aufmerksamkeit auf Filme, die aktuelle gesellschaftliche und politische Themen behandeln. Auf diese Weise soll der Preis dazu beitragen, dass das Bewusstsein der Bevölkerung für soziale, politische und kulturelle Fragen mit europäischer Tragweite geschärft wird. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
4: Il Biotestamento. Ma perché lo fai?
5: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
6: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
7: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
5: Il biotestamento è questo.
8: Scusi, per il biotestamento?
4: Vuole fare il biotestamento anche lei. Ma perché?
8: Perché posso.
7: Informati su Vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
9: Radio 6023.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
12: Perfetto, e cosa fate?
11: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
12: E come possiamo contattarvi?
11: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
12: Possiamo sapere l'indirizzo email?
11: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
13: 62 3.
14: 6020 che?
15: 60 23.
14: 6023.
13: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
6: Quali attività svolgete per il territorio?
5: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
7: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
5: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, LILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come LILT Vercelli.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Radio 6023. 6023. 6023.it
8: 6023
9: 6020 che?
10: 6023
9: 6023
8: 6023 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.
3: Radio 6023.

Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là, per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.

sul cazzo che guardi qualcosa mentre ti parlo. Ti rendi conto che sei sempre attaccata al cellulare? Cazzo, sei malata. Non sto scherzando, hai dei problemi. Vuoi spegnerci? Oh, ma mi stai ascoltando? Mi ascolti? Non me ne fotte un cazzo dei like. Ti giuro, ti porto nei campi, cazzo. Ti porto nei campi dove almeno non c'è campo. Non ridere, non c'è da ridere. Non c'è un cazzo da ridere. No, dai, torniamo a sé. No, guarda che questa roba qua è una malattia. Davvero, guarda che l'ho letto anche...

morte la realtà ci dà la scossa e ci resta un sapore di ruggine e di ossa. Dalla sconfitta nasce la riscossa per toglierci il sapore di ruggine e di ossa.

suono chitarra e canto. Vengo dal Camposanto barcollando. Io non ti inganno come il Mambo Jumbo.

0: Ok, Tommy, geis le Radio 6023 in Italia.
1: Radio 6023.

0: È l'una!
1: E qualche minuto.
2: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento Una.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
4: Ascolta Radio 6023.
5: Non so, quindi un metodo particolare. Ma però è convinta di aver fatto una buona gara. Sono ragazzi motivatissimi.
6: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
5: Davanti, un punto di riferimento importante. Ha fatto due grandi, una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
4: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
6: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte Orientale?
4: Sì, sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola voce. E I like to keep it
7: Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
10: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
9: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
10: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
9: La mail, il cellulare?
10: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
9: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
11: Radio 60

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
3: Il biotestamento è questo.
6: Scusi, per il biotestamento?
2: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
6: Perché posso.
5: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
8: Adesso arrivo, non rompere.
7: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
8: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
7: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
8: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Leita, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
11: E che cosa fate?
10: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio, in modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
11: Cosa fate qua oggi?
10: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
11: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
10: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.